Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Jan Sibelius, quintetto in sol maggiore con pianoforte, Eric Tabachtiana al pianoforte, The Sibelius Academy Quartet. Quindi il trio in do maggiore con pianoforte, detto Lovisa Trio, ha eseguito il Tapiola Trio. E per concludere artisti vari, è una selezione da Songs Without Words.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione da Songs Without Words. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli, bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione avrà un filo rosso geografico, possiamo dire. Infatti ci occuperemo di musiche di Georg Friedrich Händel, di Muzio Clementi e di Thomas Augustin Arn. Quindi, come avrete intuito, il comune denominatore di questi tre autori è l'Inghilterra. Georg Friedrich Händel, infatti, compositore sassone che dopo un soggiorno italiano, in particolar modo romano, si trasferisce prima per un brevissimo periodo nella nativa Germania e poi si trasferisce definitivamente in Inghilterra, dove vivrà il resto della vita naturalizzandosi anche inglese. Muzio Clementi, compositore anche lui nato e formatosi a Roma, ma che ancora bambino o comunque adolescente si trasferì in Inghilterra, dove visse il resto della vita. E infine Thomas Augustin Arn, compositore della seconda metà del Settecento inglese, lui l'unico inglese puro sangue, nato nel 1710 e morto nel 1787, e del quale poi ascolteremo due concerti. Iniziamo intanto con Georg Friedrich Händel. Händel è grandissimo operista, operista italiano, come veniva indicato nell'Inghilterra dell'epoca, e le musiche di questo autore furono talmente famose dal punto di vista della diffusione delle arie delle sue opere che vantano diverse trascrizioni, alcune anche abbastanza importanti. Noi ascolteremo proprio tre trascrizioni tratte dalle opere di Händel. Due trascrizioni sono di William Babel, un compositore che fu allievo dello stesso Händel e che, oltre a essere un virtuoso di clavicembalo, sfruttò questa sua dote proprio per trascrivere per questo strumento delle arie tratte, appunto, le arie più famose tratte dalle opere del maestro. E di lui ascolteremo l'aria Lascia ch'io pianga, tratta da Rinaldo. A seguire ascolteremo Dolce Bene da Radamisto. Questa non è di una trascrizione di Babel, ma di un autore anonimo, coevo di Händel. E infine, sempre in una trascrizione di William Babel, ascolteremo Vo far guerra, tratta sempre da Rinaldo. Al clavicembalo Paolo Zanzu.

Avete ascoltato di Georg Friedrich Händel Lascia ch'io pianga da Rinaldo, Dolce bene da Radamisto e Vo far guerra sempre da Rinaldo. La prima e l'ultima sono trascrizioni effettuate da William Babel per clavicembalo, eseguite al clavicembalo da Paolo Zanzu. Ed ora andiamo avanti e passiamo a Muzio Clementi, l'autore un po' centrale di questa nostra trasmissione. Infatti ascolteremo due sonate per pianoforte piuttosto estese. Inizieremo dalla prima, la sonata cosiddetta Didone abbandonata, in sol minore, opera 50, numero 3. Sia questa che la successiva sonata l'ascolteremo nella esecuzione di Costantino Mastroprimiano, uno dei maggiori esperti italiani di esecuzione storicamente informata, in questo caso sul fortepiano proprio, che ha utilizzato tra l'altro un fortepiano di marca Clementi proprio del 1826 per l'incisione di questo brano. I movimenti che compongono la sonata sono largo patetico e sostenuto, allegro ma con espressione, adagio dolente, allegro agitato e con disperazione.

Di Muzio Clementi avete ascoltato la sonata in sol minore opera 50 numero 3 Didone abbandonata nell'esecuzione al fortepiano di Costantino Mastropriniano. Ed ora ascolteremo un'altra sonata di Muzio Clementi, come accennavo poco fa, la sonata detta La caccia in re maggiore opera 16. Questa sonata porta nel frontespizio l'indicazione per clavicembalo o fortepiano. Questo non ci deve far stupire perché all'epoca spesso le edizioni a stampa mettevano la doppia indicazione, appunto clavicembalo fortepiano, proprio per catturare un pubblico maggiore. Infatti all'epoca il clavicembalo ancora conviveva con il fortepiano, ci ha convissuto fino ai primissimi anni dell'Ottocento, quindi per un centinaio d'anni circa. E quindi moltissime opere, anche le prime sonate di Beethoven, portano l'indicazione, questa doppia indicazione strumentale. I movimenti che compongono la sonata sono allegro, andante vivace, allegro assai. Esegue sempre Costantino Mastropriniano, questa volta su un fortepiano Kirchmann del 1798.

Avete ascoltato di Muzio Clementi la sonata in re maggiore La Caccia, opera 16, nell'esecuzione al fortepiano di Costantino Mastropriniano. E proseguiamo e concludiamo la trasmissione, come avevo accennato all'inizio, con due concerti, uno per clavicembalo e uno per organo e orchestra, di Thomas Augustin Arne. Questi concerti sono una raccolta di sei. Appunto per questi due strumenti hanno avuto una serie di vicissitudini abbastanza sfortunate, tanto che videro la luce a stampa nel 1793, quindi 15 anni dopo la morte dell'autore e circa 50 anni dopo che l'autore li aveva composti. E inizieremo ascoltando il concerto numero 1 in Do maggiore, che è per clavicembalo e orchestra. Un'orchestra abbastanza nutrita perché comprende anche due trombe, due corni, timpani, due oboi, fagotto, archi e organo continuo. I movimenti che la compongono sono largo ma con spirito, andante, allegro, minuetto. Esegue Paul Nicholson con The Pearly of Instrument.

Avete ascoltato di Thomas Arne il concerto in Do maggiore numero 1 per clavicembalo e orchestra, nella esecuzione di Paul Nicholson al clavicembalo con The Pearly of Instrument Baroque Orchestra. Ed ora proseguiamo ascoltando un altro concerto appunto di Arne, questa volta per organo, il concerto numero 2 in Sol maggiore. I movimenti che lo compongono sono allegro, slow, moderato, allegro, giga.

0: Avete ascoltato di Thomas Arne il concerto in Sol maggiore numero 2 per organo e orchestra, nella esecuzione di Paul Nicholson all'organo con The Purlieu Instrument Baroque Orchestra. E con questo brano terminiamo la trasmissione di oggi. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Zoom, novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto che se vogliono possono scriverci o mandarci un vocale via WhatsApp al numero 335-124-3722. È in collegamento da Milano Giovanni Di Giacomo, nato in Sicilia nel 91, sassofonista, compositore, arrangiatore, didatta. Grazie per essere qui con noi, Giovanni.
3: Buongiorno, buongiorno Luigi, grazie a voi per avermi ospitato oggi.
2: Perché di recente è uscita Time to Reset, nuovo album appunto di Giovanni Di Giacomo, pubblicato da Barley Records. Giovanni, come nasce l'idea di questo progetto discografico?
3: Ma allora, l'idea del progetto discografico è un'idea che mi portavo insomma in testa da anni. E nella mia città si organizzava un festival jazz quando io avevo circa 14-15 anni. Quella volta venne Fabrizio Bosso come ospite una sera per un concerto e io rimasi abbastanza folgorato dal suo modo strabiliante di suonare, cosa che penso lo sia tutt'oggi praticamente. E in quel momento insomma ho deciso che quando avrei fatto un primo disco a mio nome, ecco appunto, avrei voluto Fabrizio come ospite. Per quanto riguarda invece poi la stesura dei brani, sono nati semplicemente, oddio, più che semplicemente sono nati da alcune idee che avevo in testa da tempo. Poi c'è stato un ascolto che diciamo mi ha abbastanza colpito di un sassofonista americano, Dick Coates, che tu probabilmente conosci. Ho ascoltato quel disco, diciamo, e ho avuto l'ispirazione per fare il mio. E in realtà è nato in quest'angolino tutto, perché la cosa impressionante è come a volte sono delle idee che tu registri con uno smartphone, qualcosa, e dopo neanche 6 mesi diventano veramente un disco. Tranne il brano che poi, diciamo, dà il titolo al disco, che è Time to Reset, che è appunto un brano in realtà che avevo composto quando ero poco più che ventenne, era un periodo un po' che volevo, come dire, osservare, esplorare altri linguaggi musicali, altri filoni del jazz, e lì poi mi sono. E lì poi, insomma, ho deciso che questo brano, che era appunto, sarebbe stato avrebbe dato poi il nome al disco, sarebbe stato uno dei il brano principale da cui, insomma, è partito questa sorta di reset del mio periodo artistico, e diciamo mettere un po' nero su bianco, come dire, tutte delle nuove idee. Poi ne approfitto pure anche per ringraziare Pasquale Fiore, il batterista, che diciamo, oltre a essere un grandissimo performer ed esecutore, è stato veramente una cara persona che mi ha aiutato molto nello svolgimento, insomma, dell'esecuzione, delle prove e quant'altro, Gianluca Di Ennio, che è il pianista, e Carlo Bavetta, che è il contrabbassista.
2: Giovanni, un primissimo ascolto da Time to Reset, cosa ci fai gustare?
3: Ma io vi faccio gustare proprio il primo brano, è un brano che si chiama Dearly, che è dedicato a Lee Morgan. In realtà parte dall'ispirazione di un brano che si chiama Something Cute, che è appunto un brano di Lee Morgan, infatti, mi è sempre piaciuto, non ho mai capito il perché mi è sempre piaciuto, probabilmente perché c'è quelle sonorità che sono più vicine al mio linguaggio, ed è stato un po', mi ha un po' ispirato nella composizione di questo brano.

0: Ed era Dear Lee, Giovanni Di Giacomo, dal suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Barry Records. Siamo in compagnia appunto di Giovanni, in collegamento da Milano per illustrare e presentare questa novità discografica. Giovanni, diamo uno sguardo di insieme alla tracklist. 8 tracce, tutte originali, nessuno standard presente, predomina naturalmente il linguaggio hard-bop. Torniamo a parlare dei tempi di composizione che hanno avuto, i riferimenti, i richiami presenti le stesse, insomma, approfondiamo un po' il discorso se ti va, naturalmente.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Beh, allora, come ti dicevo, sì, come giustamente dicevi tu, sono 8 brani originali e sono in realtà tutti molto vari tra loro, perché a me piace sempre registrare, diciamo, io li chiamo scenari sonori diversi, perché comunque la mia predisposizione è quella appunto del jazz, dell'hard bop, però cerco di non dimenticare mai le mie radici, che insomma
0: Beh, sì.
1: sono, sì, a parte che non c'è bisogno di dirlo, insomma sono siciliane, appunto in un brano c'è questa sicilianità,
0: Sì.
1: come direbbe qualche autore letterario, questa sicilianità è presente. Poi, diciamo, ci sono anche delle puntate, diciamo, sulla musica latina, Latin jazz, chiamiamolo così, con tutte appunto le influenze, e tutti gli altri brani hanno appunto tutte le influenze del caso, che devo essere sincero, sono state abbastanza naturali, cioè diciamo non c'è nulla di forzato. Per quanto riguarda, diciamo, le idee musicali, se devo essere con te, dopo quell'ascolto che mi ha un po' ispirato, come ti dicevo, la composizione di questi brani, li ho penso composti in 2 giorni, poi insieme anche a Gianluca Dienno, il pianista che mi ha collaborato nella registrazione di questo disco, e come ti dicevo appunto Pasquale Fiore, che ringrazio perché oltre ad essere uno strepitoso batterista è un mio carissimo amico che mi ha accompagnato in questo percorso, nei momenti anche in cui, come ti lascio immaginare, c'erano quei momenti, come direbbero gli inglesi, un po' di down. Lui mi ha dato un
0: Ebbene.
1: po' la forza di andare avanti, e poi naturalmente Carlo Bavetta, che anche loro sono state, diciamo, la parte fondamentale del progetto, perché, diciamo, mi hanno dato anche delle idee sugli arrangiamenti, ecco, appunto sulla stesura proprio dei brani. E infatti quando poi, diciamo, è arrivato Fabrizio, diciamo, per essere un po' romantici, ha pennellato, diciamo, un po' i brani dove lui doveva essere presente.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, altro ascolto, selezioniamo Power Nap, un brano molto particolare, dove in realtà abbiamo capovolto l'ordine della stesura del brano. Cioè, cosa abbiamo fatto praticamente? Siamo partiti dai soli, dagli assoli, per poi fare gli scambi e poi alla fine fare il tema. È stato molto divertente, perché
0: Ebbene.
1: l'abbiamo deciso qualche giorno prima di andare a registrare, perché stai facendo delle prove, cose, allora dici, ma perché non facciamo così? E quindi abbiamo un po' stravolto tutto il brano, e devo dire che tra l'altro è l'unico fast, diciamo, con un tempo molto veloce dove io improvviso, faccio il mio assolo, e devo dire che è stata una bellissima idea, perché mi sono divertito veramente tanto appunto a eseguire un brano del genere.

0: Ed era Power Nap da Time to Reset, nuovo album di Giovanni Di Giacomo, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità della Barley Records. E visto che ne hai parlato in precedenza, parliamo del tuo quartetto, appunto, Gianluca Di Ienno, pianista, Carlo Bavetta, contrabbassista, Pasquale Fiori, batterista, e nonché grande ospite Fabrizio Bosso. Giovanni, quanto questo impasto timbrico e quindi relativa intesa hanno influito sulla resa sonora dei brani? Cioè, è andata proprio come volevi tu, oppure c'è anche a livello di interplay, naturalmente, oppure c'è stata anche qualche sorpresa in corso d'opera, come appunto il Power Nap di cui, che abbiamo appena ascoltato?
1: Ma io devo essere sincero con te, Luigi. Guarda, è stato in realtà il tutto molto, molto, molto naturale. Dalla scelta dei musicisti, sai come accade poi certe volte quando uno vuole fare un progetto, vuole mettere giù un disco, si fanno magari delle date in dei club per rodare un po' i quartetti. Guarda, io sinceramente ho fatto un'unica data con questo quartetto, ho detto ok, questo quartetto suona esattamente come vorrei io per il mio disco. E già quando, ripeto, ho composto i brani, immaginavo la figura di Fabrizio,
0: Che
1: in
0: direi
1: questo
0: di salutare
1: disco.
0: a questo
1: Che
0: punto?
1: direi di salutare più che affettuosamente, lo ringrazio, non finirò mai di ringraziarlo per, diciamo, la sua presenza nel mio disco, per il quale io, ma tutti gli altri componenti del quartetto, ci sentiamo veramente onorati. E di conseguenza, guarda, il disco è uscito, cioè è uscito, insomma, le registrazioni sono venute, non ti dico quasi sempre buona la prima,
0: Quasi,
1: ma
0: diciamo.
1: quasi, perché c'era l'interno.

0: questo sound, che per me risulta, insomma, quello ideale,
1: Quello
0: almeno al momento.
1: azzeccato, sì.
0: Al momento,
1: Quindi,
0: sì.
1: cosa ascoltiamo adesso?
0: Allora, adesso ti faccio ascoltare Ballad for Sea. Allora, ti spiego un po' il brano. Sì, sarebbe l'abbreviazione di Caterina, che è la mia compagna, nonché la mia futura moglie, che
1: Ok.
0: ci sposeremo a settembre. È un
1: Complimenti,
0: brano
1: insomma.
0: che grazie mille.
1: Rallegramenti, insomma.
0: Grazie mille, l'ho dedicato a lei perché è una figura che mi accompagna nella mia vita ormai da 5 anni. Infatti le sonorità sono quelle appunto di un rapporto d'amore che a volte può essere contrastante, a volte può essere dolce. E, diciamo, la fonte di ispirazione principale per questo brano, in realtà, perché ha un carattere un po' bluesy, diciamo, all'inizio, e un po' dolce invece nella seconda parte. Alterna questi due episodi, appunto, come sono volte le relazioni d'amore, diciamo, no? E alternando questi due episodi, diciamo, appunto, immaginavo già questo suono di Fabrizio con la tromba, con l'effetto del groll a volte. Mi perdonerà se magari sto dicendo qualcosa di non giusto. E anche Wayne Shorter è stata una figura di riferimento invece sulla B del brano, che è un sassofonista a cui ho dedicato peraltro la mia tesi di laurea, e mi ha influito tanto sulla composizione, sulla griglia armonica in realtà, diciamo, di questo brano.

0: Avete ascoltato Ballad for Sea di Giovanni Di Giacomo dal suo nuovo album Time to Reset. Ricordiamo la lineup: Gianluca Di Genno pianoforte, Carlo Bavetta contrabbasso, Pasquale Fiore batteria e naturalmente grande Fabrizio Bosso quale ospite alla tromba. Giovanni, quanto sono importanti le collaborazioni? Ti cito un nome su tanti perché al quale sono molto affezionato, che è il grande Attilio Zanchi, ma insomma tanti altri puoi parlare.
1: Ma guarda, secondo me sono fondamentali in un percorso di crescita, quando si è, soprattutto quando si è giovani, ma io penso in realtà siano uno stimolo fondamentale pure quando si è in età un po' più matura. E ti parlo di Attilio Zanchi. Attilio Zanchi, diciamo, è stato, a parte secondo me, un po' dei papà del jazz italiano, sì. No? E io sono stato un suo studente e poi abbiamo registrato 3 o 4 dischi insieme, perché abbiamo creato un gruppo con altri studenti del conservatorio. Con la sua presenza abbiamo fatto diversi festival jazz, abbiamo partecipato a diverse rassegne e io ho sempre visto, ancora calcola che lo conosco da 11 anni praticamente, ma quando lo vedo gli do sempre del lei, lo chiamo sempre maestro, perché mi piace pensare che lui comunque sia sempre il mio maestro, una figura veramente, secondo me, oltre ad essere un grande musicista, anche una bellissima persona, e per me è una cosa fondamentale come il rapporto umano. E quindi sì, con Attilio diciamo c'è un legame particolare, ci sentiamo spesso e lui segue i miei progetti, io seguo i suoi. Ultimamente, devo essere sincero, non suoniamo tantissimo insieme, però c'è sempre un ottimo rapporto, e lui è stato veramente una delle figure importanti, anche il maestro Tino Tracanna con il quale mi sono diplomato. Io poi ho studiato in Sicilia con il maestro Orazio Maugeri, che un altro, insomma, grandissimo sassofonista siciliano. Ho studiato con tantissimi maestri perché ho approfondito tante cose con maestri diversi. Volevo ringraziare anche il mio primo maestro, che probabilmente ascolterà questa intervista, che è Claudio Di Giacomo. È il mio stesso cognome, ma non siamo parenti, e che tutt'oggi ci sentiamo e c'è un rapporto meraviglioso, perché insomma qualche soddisfazione penso di avergliela data. Poi insomma, tra le collaborazioni, i miei maestri, che sono stato veramente uno stimolo, ho collaborato anche per fortuna con tanti altri grandi musicisti, grandi solisti, con qualche orchestra pure e con qualche gruppo pop, o meglio Asi Jazz, diciamo, che recentemente mi ha fatto pure coronare un sogno, perché ho avuto la fortuna di essere ospite e di suonare in due brani, facendo due assoli, con il famosissimo gruppo dei Jamiroquai. Però tra l'altro un paio d'anni fa i miei studenti, perché io sono anche un insegnante come appunto dicevi tu, mi chiesero: prof, qual è il sogno? Da solito ho detto suonare con i Jamiroquai, ho detto tendenzialmente penso che sia abbastanza irrealizzabile. E invece ho capito che magari non è mai nulla irrealizzabile, cioè col tempo le cose si possono fare, i sogni possono, diciamo, realizzarsi, è a volte questione di tempo, come dire.
0: Giovanni, senti, preferisci essere band leader oppure anche il sideman, quello del sideman è un ruolo che rivesti volentieri?
1: Ma diciamo entrambi, è così. Se penso di avere una versatilità, una caratteristica, magari quello appunto di essere più versatile, diciamo, se sia band leader che sideman.
0: Cambiano le responsabilità, naturalmente.
1: Cambiano le responsabilità. Io per esempio ho tanti colleghi che mi chiamano come sideman, e invece a volte faccio io il band leader, diciamo. Non ho una preferenza, perché mi piacciono entrambi. Mi piace anche molto per esempio in sezione, perché tu mi hai ascoltato col sax contralto e col sax soprano, ma io suono pure sax tenore, sax baritono, il clarinetto, il flauto, e quindi a volte mi capita di fare delle cose magari un po' più orientate sul ramo del pop, e lì magari piace pure suonare in sezione o magari in big band. Quindi non ho, devo essere onesto ad oggi, una preferenza. Certo, essere ben leader comunque, sicuramente, ecco, per essere un ben leader ci vuole più responsabilità, più concentrazione, quella in realtà ci vuole sempre, però diciamo non ho, ecco, appunto una preferenza.
0: Altro ascolto da Time to Reset, Giovanni, cosa ci selezioni?
1: Ma quel brano che dicevo all'inizio è If You Know, è un brano che appunto è legato alla mia terra, si evince questo concetto di sicilianità, ci sono queste sonorità appunto più mediterranee se vogliamo, è l'unico brano peraltro in cui non è presente Fabrizio, e appunto a questo scenario sonoro un po' più intimistico, intimistico se vogliamo.

0: Ed era If You Know, Giovanni Di Giacomo, suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Barley Records. Siamo in sua compagnia per presentare appunto questa novità discografica. Giovanni, hai studiato all'estero, quali differenze hai riscontrato rispetto all'Italia?
1: Beh, allora, io avevo vinto una borsa di studio nel 2009 per studiare al Berklee College of Music di Boston, dove però in realtà non sono andato, e ho studiato in Belgio, a Leuven, vicino Bruxelles, col programma Erasmus dal conservatorio, diciamo, e lì, diciamo, una cosa che mi ha colpito, intanto che c'era un livello degli studenti molto molto molto alto. E il sistema appunto di istruzione per quanto riguardava il jazz era, ho notato che era molto molto stabilizzato, sedimentato, messo a regime, ecco, per utilizzare un termine diverso. Era, appunto, questo permetteva comunque di avere un livello molto alto di studenti. Poi c'erano anche tantissime sale studio dove per gli studenti da fuori si poteva studiare pure nel weekend, il venerdì, il sabato e la domenica. E poi c'era, diciamo, forse un'apertura, mi verrebbe da dire, un po' diversa, perché comunque si creavano sempre dei concertini, delle occasioni, insomma, per cercare di valorizzare gli studi che si facevano, delle jam session, ma io sto parlando naturalmente all'interno del conservatorio, del college dove studiavo io. E quindi comunque ho notato che c'è appunto un'organizzazione veramente, veramente ottima. E io comunque ero in un paese, tra virgolette, abbastanza piccolino, ma studiavo col primo alto della Brass and Jazz Orchestra, Frank Varani, che quell'anno tra l'altro fu nominato ai Grammy a Los Angeles. Infatti ricordo che non feci una lezione perché lui doveva andare a Los Angeles. Insomma, lì mi ha colpito appunto, la cosa che mi ha colpito di più è stata appunto l'organizzazione che c'era, didattica, e un grandissimo poi rispetto della tradizione. Infatti io ero arrivato, che insomma ero un po' acerbo, sto parlando di 12-13 anni fa, no? Suonavo un po' orecchio, un po' estinto, provo a leggere qualche accorga. Dopo le prime 10 note che ho fatto, mi fa il maestro: no, non va bene. Qua dobbiamo suonare alla Bach, diciamo, per ogni nota, per ogni accordo, le note giuste. Sì, insomma, questa cosa mi ha colpito tanto, diciamo.
0: Parliamo invece del Giovanni Didatta. Com'è l'insegnamento della musica in Italia? Come la vivi tu?
1: Ma io sinceramente, venendo peraltro da una famiglia che da due generazioni sono quasi tutti componenti insegnanti, diciamo, penso di avercela abbastanza nel DNA, la didattica, l'insegnamento. E a me piace tanto, io ho insegnato in diversi livelli di scuola, e l'unica cosa che purtroppo oggi si fa fatica, diciamo, a coinvolgere i ragazzi a fare, diciamo, un certo tipo di ascolto che potrebbe essere più elitario, perché giustamente questi ragazzi qua ascoltando dalla mattina alla sera con i vari Spotify, tutte le piattaforme, insomma, e la musica, che poi in realtà è anche giusto ascoltare certa musica all'oreda, però comunque si fa un po' più fatica poi a presentare, anche a spiegare dei concetti un pochettino più complicati. Però io, diciamo, tendenzialmente ho fiducia, perché in qualche modo sto andando avanti nel mio obiettivo, che è quello di cercare appunto di coinvolgerli il quanto più possibile, anche a volte proprio partendo da loro, dai loro ascolti, no? Cercare di fare una specie di, come dire, di lavoro capovolto, cioè partiamo da quello che piace a voi, così arriviamo a quello che vi voglio spiegare io. Diciamo che se si ci crede, cioè, si può fare come cosa. A me poi piace tanto insegnare, quindi, diciamo, in qualche modo cerco sempre appunto di accattivarli.
0: Giovanni, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, sì, tra l'altro mi posso fare anche un piccolo ringraziamento ai miei sponsor sugli strumenti, le mie imboccature, i miei
0: Eh
1: accessori.
0: sì.
1: Voglio ringraziare Weissenberg per avermi fornito i miei sassofoni, NS Mouthpiece di Nino Sortino per l'imboccatura e la BG Friends per gli accessori, che secondo me veramente sono dei prodotti meravigliosi. La cosa bella è che non lo dico solo io, perché mi sponsorizzano, ma lo dicono anche gli altri colleghi che li provano, quindi diciamo ci possiamo fidare. L'altro brano che ascoltiamo è Should Be Great, è un brano che ho composto, diciamo, come sonorità, partendo da una passione che ho abbastanza innata, che è quella del cinema, perché a me piace tantissimo il cinema. I miei bisnonni, i miei nonni avevano pure un piccolo cinema nella mia città, e lì ascoltai, peraltro, in quel cinema proprio Fabrizio Bosso per la prima volta, e quindi c'è un po' questa sonorità un po' cinematografica, ed è un brano che è dedicato alla mia nipotina Cecilia, che è la mia principessina, che insomma ha portato una gioia infinita nella famiglia, e vorrei essere anche una sorta di ninna nanna.

0: Avete ascoltato Should Be Great for Cecil di Giovanni Di Giacomo, col quale siamo in collegamento da Milano per presentare il suo nuovo album Time to Reset, pubblicato da Bally Records. Giovanni, siamo quasi in chiusura. Com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te? Quindi progetti a lunga e breve scadenza, e naturalmente dacci i tuoi riferimenti internet e social, se possibile.
1: Assolutamente sì. Allora, in programma, in cantiere, diciamo, c'è la realizzazione di alcune date di presentazione, appunto, dell'album. In alcune ci sarà Fabrizio come ospite, in alcune no. E l'album è possibile reperirlo online praticamente su tutte le piattaforme, da Feltrinelli a Amazon, IBS. Praticamente basta scrivere su Google Giovanni Di Giacomo Time to Reset, anche dal sito direttamente della Bally Records, che peraltro colgo appunto l'occasione per ringraziare pure Vittorio Bartoli e il socio per
0: salutiamo
1: tutto quello che
0: Vittorio,
1: stanno
0: insomma,
1: che
0: sì.
1: salutiamo per tutto quello che stanno facendo, per aver creduto in me su questo progetto, insomma. E quindi si può, diciamo, reperire praticamente su tutte le piattaforme e anche appunto sul sito della Bally Records. Per quanto riguarda il mio profilo social, potete un attimo
0: Sei
1: ripeto
0: rintracciabile, insomma, questo.
1: Assolutamente sì, praticamente basta cercarmi con Giovanni Di Giacomo hashtag sax su Instagram, Giovanni Di Giacomo, Giovanni.DiGiacomo1 su Facebook.
0: Giovanni, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ma salutiamo sicuramente con il brano che ha dato poi il titolo all'album, che è Time to Reset. È un brano dal carattere più funky, diciamo, un po' più che esula appunto dagli schemi dell'hard bop. C'è un'armonizzazione anche molto bella tra me e Fabrizio, come in tutti gli altri brani, però qui insomma partiamo proprio noi con i fiati. È stato fatto un arrangiamento molto ricercato su tutto il brano, e tra l'altro a breve poi uscirà pure il reel su Instagram con tutte le registrazioni e i video che sono stati fatti in diretta, e quindi direi di ascoltare appunto Time to Reset.

0: E con l'album Time to Reset di Giovanni Di Giacomo, pubblicato dalla Barry Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Giovanni Di Giacomo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Sì, io volevo cogliere pure l'occasione per ringraziare la mia famiglia, insomma, che mi ha sempre sostenuto in tutto il mio percorso, la mia futura moglie, tutti i miei amici, i miei colleghi di lavoro, di scuola, i colleghi insegnanti, e soprattutto anche ai miei studenti che fanno parte veramente in modo attivo di tutto il mio progetto musicale e di vita. Inoltre i musicisti che mi hanno coadiuvato nella realizzazione del disco, il mio amico Gen Cotena, che è stato, diciamo, il mio complice segreto del disco, e volevo pure ringraziare gli amici di Radio Vaticano.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Do maggiore BWV 547, di Samuel Scheidt, Variazioni sull'inno Christ qui lux est et dies, di Johann Sebastian Bach, in Dulci Jubilo, Corale BWV 729. Miklos Spani, Istvan Della, Istvan Miklos Spani, Istvan Ella ed Esso Carasson, organo.

0: con la musica natalizia di Autorivali, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora, chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi.
3: Parole dure che Gesù usa nei confronti dei ricchi e delle ricchezze, quelle sul cammello e la cruna del lago, sono state a volte estese troppo velocemente ad ogni imprenditore e ad ogni mercante, assimilati a quei venditori che Gesù scacciò del Tempio. In realtà si può essere mercante, imprenditore ed essere seguace di Cristo, abitante del suo regno. Gesù ci dice che è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Difficile, sì, ma non impossibile. E infatti sappiamo di persone benestanti che facevano parte della prima comunità di Gesù, ad esempio Zaccheo di Gerico, Giuseppe di Arimatea o alcune donne che sostenevano gli apostoli con i loro beni. Nelle prime comunità esistevano donne e uomini non poveri, e nella Chiesa ci sono sempre state persone benestanti che hanno seguito il Vangelo in modo esemplare. Per entrare nel Regno dei Cieli non a tutti è chiesto di spogliarsi come il mercante Francesco di Assisi. Ad alcuni che possiedono ricchezze è chiesto di condividerle. La condivisione è un altro nome della povertà evangelica.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

0: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
1: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
0: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Se riesci a usare i tuoi pensieri, scegliere se seguirli oppure decidere di cambiarli, sostituire quelli meno favorevoli con altri migliori, orientando la tua focalizzazione mentale, allora avrai la chiave della salute, del benessere e della pace mentale. Potrai attraversare con una nuova, potente consapevolezza ogni esperienza che la vita ti propone e scegliere come farlo, liberandoti dai meccanismi automatici sui quali, non conoscendoli, non hai nessun controllo. Osservando negli ultimi anni la mia stessa attività mentale, anche con l'ausilio delle molte esperienze psicoanalitiche, psicoterapeutiche e meditative, alle quali si sono aggiunte la conoscenza e la formazione in discipline terapeutiche, posso dirti che la tua vita e la relazione con ciò che ti circonda sono governate da un algoritmo molto preciso che può essere riassunto in questa sequenza circolare: pensiero, convinzione, emozione, reazione neuroendocrino-immunitaria, somatizzazione dell'esperienza interiore, riflesso energetico, risonanza, nuovo pensiero. Ecco un esempio dell'attivarsi di questa sequenza nella vita pratica. Pensi che potresti perdere il lavoro. La convinzione che segue potrebbe essere riassunta nella frase: non sono al sicuro. A questa convinzione potrebbe seguire un'emozione di preoccupazione o paura. L'emozione metterebbe in allarme il tuo sistema neuroendocrino-immunitario, che reagirebbe a quell'emozione come farebbe con una reale minaccia esterna alla sopravvivenza. La produzione di adrenalina e cortisolo che ne seguirebbe provocherebbe una serie di somatizzazioni e sensazioni fisiche, generando un'esperienza di minore energia che darebbe vita a un pensiero reattivo che innescherebbe un nuovo algoritmo, modificando a ogni passaggio il tuo stato mentale, il tuo corpo, la tua dimensione energetica, generando nuove convinzioni e credenze, e così via. Naturalmente ognuno di questi passaggi vive di infinite variabili e possibilità. A un'altra persona il pensiero "potrei perdere il lavoro" potrebbe generare una convinzione opposta, come "sono perfettamente in grado di trovarne un altro", e accendere un desiderio di cambiamento cui seguirebbe un'emozione positiva e una diversa reazione endocrina. In ogni caso, per conquistare la competenza di una maggiore consapevolezza e di un migliore governo dei tuoi pensieri, non è necessario vivere con il manualetto di istruzioni in mano o preoccuparsene più di tanto. Quello che ti serve sapere è che ogni volta che tu rinunci ai tuoi poteri superiori, che risiedono nella dimensione della coscienza e della consapevolezza, lasci che la tua mente assuma il controllo automatico delle operazioni e agisca secondo meccanismi arcaici, esclusivamente orientati alla sopravvivenza e al raggiungimento di un'accettabile condizione di equilibrio psicofisico. Solo attraverso la tua dimensione consapevole, che come essere umano ti appartiene, puoi osservare la tua mente, la tua condizione emozionale e spirituale, in altri termini il tuo ecosistema interiore, e modificarne gli squilibri, attingendo a un'altra potente risorsa propriamente umana, che è la capacità riparativa e trasformativa. Hai ampi margini di libertà in questo processo, compresa la libertà di lasciare le cose come stanno, se non sei pronto a modificare qualcosa. A volte Anche una condizione di sofferenza o di rinuncia può essere funzionale al mantenimento dell'equilibrio necessario. Naturalmente, diventare consapevole della tua attività mentale automatica apre spazi che ti consentono di scegliere e mantenere il comando delle operazioni. In questo scenario sofisticato, che non può escludere la dimensione spirituale, voglio guidare la tua consapevolezza verso una precisa categoria di pensieri automatici, la cui conoscenza ti servirà a contenerne l'influsso sfavorevole sulle tue emozioni, sulla tua libertà e sulla manifestazione delle tue specifiche e qualità. Sto parlando dei pensieri che possiamo definire come autolimitanti, pensieri che vengono da un serbatoio profondo in cui giacciono da quando si sono formati per la prima volta nella tua mente e che riaffiorano lungo il resto della tua vita, stimolati da circostanze di varia natura. Lo scopo di questi pensieri è certamente protettivo e legato all'istinto di sopravvivenza. Tuttavia, questo tipo di protezione è riferito proprio a quegli eventi per i quali si sono formati, in genere esperienze di paura o carenza, che non esistono più o che non costituiscono minacce nella condizione in cui ti trovi adesso a distanza di molti anni, anche decenni. Le esperienze sfavorevoli che tutti abbiamo dovuto affrontare nella vita, se ci hanno condizionati una volta, finiscono per prolungare i loro effetti anche nell'età adulta, limitando le nostre risorse interiori e la reale possibilità di essere chi e cosa vogliamo essere, impedendoci di realizzare i nostri sogni e di raggiungere una totale pienezza di vita e appagamento. Dobbiamo a questo tipo di pensieri ricorrenti la maggior parte dei limiti che ci poniamo e che ci separano dalla realizzazione dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni. Ogni volta che si manifesta in noi una pulsione o un desiderio, che ci poniamo un obiettivo da raggiungere, o che pensiamo di usare un'impresa per noi affascinante, i nostri pensieri autolimitanti intervengono subito come severi censori per convincerci che non possediamo le qualità necessarie per realizzare ciò che desideriamo. Ecco perché l'arte di volerti bene non può prescindere dalla necessità di scovare in te questa dinamica e smascherarla, proprio individuando i tuoi pensieri autolimitanti ogni volta che si manifestano nella tua mente, con il proposito di proteggerti da possibili delusioni, dal rischio di fallire, di esporti a nuovi pericoli o farti riprovare emozioni ed esperienze negative del passato. La cosa positiva è che i pensieri autolimitanti sono estremamente facili da scovare. Sono quelli legati alle tue convinzioni di assenza, mancanza, insufficienza che volontariamente ti autoattribuisci.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose, ma così non si può uscire dalla crisi. O comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più

0: feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora, chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi.
2: Le parole dure che Gesù usa nei confronti dei ricchi e delle ricchezze, quelle sul camello e la cruna del lago, sono state a volte estese troppo velocemente ad ogni imprenditore e ad ogni mercante, assimilati a quei venditori che Gesù scacciò del Tempio. In realtà si può essere mercante, imprenditore ed essere seguace di Cristo, abitante del suo regno. Gesù ci dice che è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Difficile, sì, ma non impossibile. E infatti sappiamo di persone benestanti che facevano parte della prima comunità di Gesù, ad esempio Zaccheo di Gerico, Giuseppe di Arimatea o alcune donne che sostenevano gli apostoli con i loro beni. Nelle prime comunità esistevano donne e uomini non poveri e nella Chiesa ci sono sempre state persone benestanti che hanno seguito il Vangelo in modo esemplare. Per entrare nel Regno dei Cieli non a tutti è chiesto di spogliarsi come il mercante Francesco di Assisi. Ad alcuno che possiedono ricchezze è chiesto di condividerle. La condivisione è un altro nome della povertà evangelica.
3: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata è interamente dedicata a Giovanni Paolo II.

San Giovanni Paolo II, un papa che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di amare. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, da violenze e da guerre. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano all'ultima chiamata del Signore. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non so quando esso verrà, aveva scritto Papa Wojtyła, ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della madre del mio maestro, Totus Tuus. Quel giorno, come per tutti, è arrivato, anche per quell'uomo nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, e salito poi al soglio di Pietro il 16 ottobre del 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005. Per un ultimo saluto e per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: Santo subito. Questa accorata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, Domenica della Divina Misericordia e giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.

0: fratelli.
1: E per ricordare questo santo, questo grande papa, ho invitato questa mattina il cardinale Crescenzio Sepe, che di Giovanni Paolo II è stato uno stretto collaboratore, ma anche un grande amico. Eminenza, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Iniziamo subito la nostra chiacchierata, Eminenza. Le chiedo se ci sono dei ricordi personali che più di altri la legano a Giovanni Paolo II.
2: Sì, dunque, io ho avuto la grande gioia e il grande onore di iniziare, come dire, il pontificato di Giovanni Paolo II il giorno dopo che lui fu eletto Papa. Lui venne in segreteria di Stato, dove ero responsabile dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, e visitò anche il mio ufficio, e lì l'ufficio che si occupava dell'Osservatore Romano, della Radio Vaticana, della sala stampa, eccetera, e volle sapere un po', ecco, qual era il lavoro che noi facevamo. E io gli dissi: Padre Santo, è l'ufficio informazione e documentazione, dove appunto diamo notizia tramite la segreteria di Stato a questi organi di informazione della Santa Sede. E lui rimase un po' così: come ufficio informazione e documentazione? Dico: sì, Padre Santo, è il nome diciamo ufficiale del... E lui disse: ah, ma allora ci avete anche l'ufficio che riguarda anche le cose riservate. Dico: beh sì, Padre Santo, io poi stetti al gioco, insomma, no? E mi dice: ma anche i servizi segreti? Dico: sì, anche i servizi segreti, però lei non si preoccupi, perché ieri, quando lei è stato eletto Papa, io ho distrutto le sue cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché dopo che il Papa andò via, mi chiamò il sostituto, poi è diventato il cardinale a Benevento, eccetera, Caprio, Monsignor Caprio, e mi fece una lavata di testa che tu non puoi immaginare, insomma, me la ricordo. Dico: ma che ho fatto? Ma tu hai detto che i servizi segreti. Ma eccellenza, ma quali servizi segreti? Qui non teniamo né i servizi segreti né i servizi aperti, non abbiamo nessun servizio, perché è solo così comunicazione di informazioni ufficiali. Poi dice: allora corri, vai subito dal Papa a chiedergli perdono. Io che lo volevo. Era appena la prima giornata, andai da lui: Padre Santo, sono venuto, chiedo scusa perché ieri lei ha detto che noi avevamo i servizi segreti, ma non è vero, io ho scherzato. Ma dice: sai perché io ci ho creduto? Perché in Polonia i servizi segreti avevano il nome di informazione e documentazione. Allora, per associazione di idea, dico: no, Padre Santo, stia tranquillo, noi stiamo proprio inguaiati, insomma, facciamo un lavoro molto semplice. Questo è il primo giorno. E l'altro giorno, l'ultimo giorno, quando stava per morire, Monsignor Stanislao mi telefonò, io ero lì a Piazza di Spagna, prefetto della congregazione, propaganda, dice: il Papa purtroppo, i medici dicono che sta per morire, vuoi venire un saluto? Naturalmente corsi subito, il Papa stava sul letto semplice, proprio con la flebo, eccetera. Mi vide, mi riconobbe, muoveva gli occhi, ancora così, non riusciva a parlare. Allora mi si avvicinai al suo capezzale, mi mise in ginocchio. Lui tentò di benedirmi, come non ci riuscì. Allora venne spontaneo fare a lui la benedizione. Il Papa, che continuava a parlare con gli occhi così, sì, incominciò un po' a lacrimare perché commosso. A quel punto lasciai per evitare commozione. Purtroppo poi morì alcune ore dopo, la sera, verso le 9, no? Ecco, diciamo, questi due episodi che sintetizzano la profonda umanità, la perfetta realizzazione di quello che lui diceva, ha detto 47 anni fa, di aprire le porte a Cristo. Papa Giovanni Paolo II il Grande ha aperto le porte della Chiesa a tutti gli uomini, a cominciare dai giovani, a cominciare dai capi di governo, a cominciare all'interno della Chiesa con le sue incisioni, con i suoi insegnamenti. È stato un Papa che ha saputo realmente, ecco, far respirare la Chiesa di tutta quella che era stata la situazione drammatica di tutti i suoi anni di pontificato, ecco, quello di non aver paura e di spalancare le porte. Ecco, noi a Napoli dovremmo spalancare le porte a Cristo. Ecco, Giovanni Paolo II l'ha attuato tutti i giorni del suo pontificato.

0: Eminenza, il 27 aprile, sorrido perché lei è un uomo di grande umorismo e anche di grande spirito, quindi anche le cose più belle le racconta con una semplicità e che arrivano direttamente al cuore le sue parole. Eminenza, il 27 aprile del 2014, a poco meno di 10 anni dalla morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, canonizzò Giovanni Paolo II.
1: Sì,
0: ecco, forse una risposta a quell'invocazione santo subito che tutti ricordiamo si levò nel giorno dei suoi funerali. Quella supplica santo subito poteva sembrare un grido popolare, ingenuo, ma nasceva dal cuore della gente che aveva visto quanto lui avesse fatto, sofferto e testimoniato al mondo. Era un vero cammino di santità. Tuttavia la Chiesa lo ha sottoposto a rigoroso processo di canonizzazione, Eminenza.
1: Sì, certamente è stata talmente forte la testimonianza di Giovanni Paolo II che in realtà è sceso nel cuore di tutti, ma di tutti, credenti, non credenti, persone potenti e persone povere, semplici. È qualche cosa che praticamente lo si sentiva come un vero padre, un vero amico, che comprendeva, che incoraggiava, ecco, quel di non aver mai paura. È stato qualche cosa che ha travolto tutti e soprattutto ha saputo dare fiducia. È stato il Papa della fiducia, il Papa della speranza, di fronte ai drammatici momenti della storia che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Non si è mai arreso, ha trovato sempre un momento per dire a tutti: ecco, non abbiate paura, sappiate che Dio è con noi, che noi possiamo vincere il male perché Cristo ha vinto il male. E quel dire santo subito è qualcosa che è scaturito quasi naturalmente dal cuore di tutti. Immagino soprattutto i giovani, ricordate le belle scene del Papa lì a Tor Vergata, che sulla sedia quasi immobilizzato ballava con i giovani per partecipare, perché diceva: quando sto con i giovani mi sento anch'io più giovane. Insomma, era qualcosa che ti faceva vedere l'immedesimazione al tuo problema, alla tua situazione, e nello stesso tempo ti dava fiducia. Questo, per esempio, quando lui riuniva le personalità il martedì per approfondire determinati argomenti, ecco, il martedì dedicato alle encicliche che lui scriveva e di cui consultava poi, per cui consultava tutti i vari esperti. A tutti, ecco, io ricordo bene, dava a ognuno la parola, ognuno che doveva arrivare al suo turno e doveva esprimere il suo parere. Poi alla fine lui faceva la sua sintesi. Ecco, io ricordo una volta un episodio, stavo lì a pranzo con lui, con gli altri invitati, arrivò il mio turno e naturalmente da buon napoletano mi feci prendere un po' dall'entusiasmo, così. E nel parlare ho sbattuto il pugno sulla tavola e lui fermò e disse: ma guardate questo monsignore napoletano che batte i pugni sul tavolo del Papa. Padre Santo, chiedo scusa, lei sa la nostra caratteristica napoletana è quella di farci prendere qualche volta anche dal... Per dire, ecco, era di una umanità profonda, proprio serena, pacifica. Poi non so, a tavola, per un esempio, ecco, una cosa semplice che può far ridere, ma insomma, c'erano i due bicchieri, c'era il bicchiere del vino e il bicchiere dell'acqua, e lui metteva l'acqua nel vino, il vino nell'acqua. Io pensai da me: qui si può mangiare come mangio a casa mia, mettere un po' di acqua nel vino e viceversa, per dire, ecco. Ed era qualche cosa che poi di fatto, ecco, io parlo di me personalmente, ecco, è stato un vero e proprio maestro di spiritualità, di umiltà.
0: Ecco, io aggiungerei che trasmetteva un senso di paternità unico.
1: Di paternità.
0: Bastava incrociare il suo sguardo per capire immediatamente che era un uomo di Dio, Eminenza.
1: Tant'è che vedi, Io ho notato una cosa negli ultimi tempi, quando stavo un po' già male, cioè comunque mi invitava a cena, no? Qualche volta, per sempre discutere, parlare delle cose così. E noi prima di andare o a pranzo o a cena, nella sala da pranzo, eccetera, si stava un momentino con lui a pregare nella cappellina privata. Negli ultimi tempi si immedesimava talmente forte nella preghiera che emetteva quasi dei gemiti, così spontanei, senza che se ne accorgesse. E si alienava un po' da tutti noi che stavamo lì in ginocchio con lui e parlava con Dio, insomma, proprio in una maniera mistica veramente bella. E questa è la profondità anche della spiritualità di Giovanni Paolo II.
0: Eminenza, io la terrei per tutta la giornata perché è un piacere ascoltarla. Grazie. E
1: grazie a voi. Vi auguro il buon lavoro, preziosissimo lavoro che fate di trasmettere la parola di Dio, di trasmettere il Vangelo di Cristo, e sappiate che non c'è professione più bella come la vostra, quella di essere strumenti della verità e della semplicità del Vangelo al Signore.
0: Entriamo nelle case.
1: Che dica voi e tutti gli ascoltatori della nostra cara, carissima Radio Vaticana.
0: Grazie a Sua Eminenza Crescenzo Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Buona giornata, Eminenza.
1: Grazie a voi, ogni bene a voi. Grazie.

0: Oremus. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ego occidam et ego vivere faciam.
0: Ego occidam et ego vivere faciam.
1: Dixi, disperdam eos, cessare faciam ex hominibus memoria meorum. Sed arrogantiam inimicorum timui, ne superbirent hostes eorum. Ego occidam et ego vivere faciam. Et dicerent: manus nostra excelsa, et non dominus fecit ec omnia. Gens enim absque consilio est, et sine prudentia. Ego occidam et ego vivere faciam. Quomodo persequatur unus mille, et duo fugent decem milia? Non ne ideo quia petra eorum vendidit eos, et dominus tradidit illos. Ego occidam et ego vivere faciam. Iuxta est dies perditionis, et ad esse festinant sors eorum. Iudicabit Dominus populum suum, et in servis suis miserebitur. Ego occidam et ego vivere faciam.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 18 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione in Medio Oriente, Trump minaccia l'Oman per gli accordi con Teheran. A Gerusalemme intanto Netanyahu gela la Casa Bianca, via dalla striscia solo dopo il disarmo di Hamas. Ennesima notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, centinaia di droni sulla regione di Mosca, feriti e danni su entrambi i fronti. Papa Leone esprime profonda tristezza per il sisma in Indonesia, vicinanza a tutte le vittime. Bentrovati da Marco Guerra. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump ha minacciato ritorsioni sull'Oman per aver stretto con la Repubblica Islamica un'intesa sulla gestione di Hormuz. A Gerusalemme intanto Netanyahu frena sul Board of Peace. Silvia Giovarrosa.
2: È scaduta ieri la tregua fra Stati Uniti e Iran e non c'è nessuna proroga in vista né una fine dello stallo nei negoziati. Ci si aspettano dunque nuove tensioni nel Golfo Persico anche a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a bombardare l'Oman per aver lavorato alle spalle di Washington. È di ieri infatti l'annuncio del ministro degli esteri di Teheran di un'intesa con Muscat per una navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette in mezzo li bombarderemo senza pietà, ha detto Trump in un'intervista a Fox News. Dal canto suo anche l'Iran ha annunciato di pianificare un'escalation negli scontri se gli sforzi negoziali per porre fine alla guerra dovessero fallire. Risultati diplomatici scarsi anche dopo il colloquio durato 4 ore tra Kushner e Netanyahu. Il premier israeliano ha ribadito di essere disposto a procedere con il piano di pace per Gaza solo dopo il disarmo di Hamas. L'inviato della Casa Bianca inoltre ha concesso a Israele l'autorizzazione a raid mirati sulla striscia e la creazione di 2 gruppi di lavoro. Uno si occuperà del disarmo di Hamas, l'altro della situazione igienico-sanitaria della popolazione palestinese, che vive un'emergenza umanitaria senza precedenti.
1: E proprio sull'emergenza umanitaria nella striscia di Gaza ascoltiamo la testimonianza di Marta Bergamaschi, medico di Emergency.
3: La situazione abitativa nella striscia è estremamente emergenza. Già prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano. Adesso parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda, non hanno acqua corrente, allagano appena piove, ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti, roditori, e gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone. Non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
1: Non si fermano gli attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Oltre 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Il bilancio fornito dalle autorità russe è di 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni rimaste ferite. Sono invece 147 i droni russi lanciati dalla serata di ieri verso l'Ucraina, dove nella regione di Kharkiv si registrano 5 feriti, tra cui un bambino. Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
4: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo Bundibugyo, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
1: 7 migranti sono stati trovati morti ieri dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo delle coste libiche, mentre altri 50 sono stati tratti in salvo, 2 dei quali in condizioni critiche. Lo ha reso noto l'ONG Emergency. I migranti, 45 uomini e 5 donne, hanno dichiarato di provenire da Egitto e Somalia. Andiamo all'attività del Santo Padre. Attraverso un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, il Papa ha fatto pervenire il suo cordoglio al popolo indonesiano colpito sabato scorso da un terremoto di magnitudo 7.7. Il bilancio provvisorio del sisma avvenuto sull'isola di Flores è di 68 morti, 200 feriti e 19.000 persone rimaste senza casa. Le scosse hanno danneggiato oltre 4.500 alloggi e almeno 400 strutture pubbliche. Ascoltiamo il servizio di Daniele Piccini.
5: Leone XIV ha preso con profonda tristezza la notizia della devastazione causata dal terremoto di magnitudo 7.7 che sabato mattina ha colpito la regione di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia. Il Papa ha espresso il suo cordoglio al popolo indonesiano con un telegramma in lingua inglese, a firma del segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, indirizzato a Monsignor Paulus Budi Kleden, arcivescovo di Ende. Il pontefice, si legge nel telegramma, assicura la sua spirituale solidarietà e vicinanza a quanti soffrono per le conseguenze di questa calamità, in particolare alle numerose persone sfollate e ferite. Incoraggia le autorità ecclesiali e civili a proseguire la loro attività di assistenza umanitaria e prega per il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di soccorso e ripristino. Il vescovo di Roma affida infine tutti i defunti alla amorevole misericordia di Dio Onnipotente e invoca divine benedizioni di consolazione e di forza.
1: Atletica Vaticana parteciperà alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre. Domenica all'Angelus, Papa Leone ha inviato un augurio alla manifestazione auspicando che possa essere una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
6: Sarà, ed è insolito e insieme desta curiosità, una presenza agonistica con 4 atleti in 3 discipline sportive, ma soprattutto, come accade ormai stabilmente da anni, sarà una presenza che porta come bandiera il valore della fraternità nello sport. Atletica Vaticana si appresta a unirsi ai circa 4.000 atleti di 26 paesi che dal 21 agosto si sfideranno ai Giochi del Mediterraneo, uno degli eventi sportivi più antichi nato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sarà la seconda volta ai Giochi per la polisportiva Vaticana e la sua vocazione, ha ribadito Leone XIV, è quella di testimone dello sport come servizio ecclesiale, soprattutto verso i più poveri e i più fragili. I paesi che prendono parte ai Giochi del Mediterraneo sono in alcuni casi teatro di conflitti e tensioni, per questo l'auspicio di pace e fratellanza espresso dal Papa all'ultimo Angelus assume un significato ancora più intenso e simbolo di questo sarà la Croce degli Sportivi, che il 19 agosto sarà collocata nella Cattedrale di Taranto, dove resterà per la durata dei giochi.
1: Chiudiamo con la cultura. Svolta nelle indagini sul furto di 4 opere di Antonello da Messina sottratte dal Museo regionale di Messina nella serata di Ferragosto, gli investigatori della squadra mobile hanno ritrovato il furgone utilizzato dalla banda per la fuga. Sul valore della restituzione delle opere, Paolo Ondars ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
7: Sono quasi atti che ci si aspetta, no? Lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella del Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
8: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
7: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. Quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio.
1: È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Mas está male.
1: Tu fai sul serio o no?
2: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Le nove di informazione, non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. 10 vittime si registrano nel nord-est dell'Ucraina, mentre oltre 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca. Il bilancio delle autorità russe è di 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Trump ha minacciato ritorsioni sull'Oman per aver stretto con la Repubblica Islamica un'intesa sulla gestione di Hormuz. A Gerusalemme, intanto, Netanyahu frena sul Board of Peace. In Sudan, sconvolto da anni di guerra civile, si aggrava il bilancio delle vittime civili, lo ha detto il portavoce dell'ONU incontrando i giornalisti al Palazzo di Vetro. L'ultimo episodio è nello stato del Kordofan settentrionale, dove più di una dozzina di civili sono stati uccisi dai ribelli. Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di esacerbare le tensioni nella penisola coreana, affermato l'ufficio presidenziale sudcoreano. L'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Alexa, metti Radio Vaticana.
4: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
5: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Martedì 18 agosto, bentrovati, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, grazie per averci scelto anche questa mattina, per aver deciso di essere in nostra compagnia, stavo dicendo per aver deciso di svegliarvi con noi, ma sono sicura che moltissimi di voi saranno svegli già da diverse ore, quindi grazie per aver scelto di passare con noi questa ora insieme dalle 9:05-06 più o meno, fino alle 10. Dall'altra parte del vetro la squadra di quest'oggi, la parte tecnica, Gabriele Di Domenico, accanto a lui c'è anche Alberto Giovannetti che ha seguito la conduzione del nostro radiogiornale delle 8, che già da adesso potete trovare in podcast sul nostro portale Vatican News. Se vi siete iscritti al canale WhatsApp basta un click e potete raggiungerlo direttamente. E ancora vi ringrazio perché ci state scrivendo, non ci avete lasciato in questa estate al 335 12 43 722. Ci state comunque facendo compagnia nel corso delle giornate, ora più ore più intense in cui arrivano più messaggi, ore un po' in cui magari vi riposate, vi concedete, non lo so, un'uscita, una passeggiata nonostante il caldo soffocante, ma ci siete e questo ci fa veramente veramente tanto piacere. E quindi mi prendo un minuto per salutarvi e nominarvi tutti quanti: Filomena, Francesca, Carlotta, Nunzio, e poi ancora leggo i nomi: Luciana, Marco, Daniele, Tobia, insomma, che ci mandate il vostro buongiorno, le vostre preghiere ci arrivano con calore qui all'interno dei nostri studi. E c'è anche una bellissima foto di uno spicchio di luna che ieri sera si stagliava sul cielo della Puglia, in particolare alzando gli occhi nel Salento. La nostra Filomena ha potuto vedere questa meraviglia, ma l'eclissi di sole anche che c'è stata quando c'è stata lo scorso 12 agosto, se non sbaglio, uno spettacolo su cui ci avete aggiornato prontamente anche attraverso questa chat. 9:08, allora così se ci sentiamo un po' sensibili, rendiamoci anche sensibili all'estate con Giovanotti.

0: sensibile all'estate, diceva Jovanotti in questa canzone. Sale, sale, la temperatura sale, però oggi va un po' meglio. Però non vi preoccupate, perché insomma verso mercoledì, giovedì sale. È un pronostico quello che ci ha fatto Lorenzo Cherubini facendoci ascoltare questa canzone. Buongiorno amici, oggi niente lamentazioni. Tra poco prendo l'auto e vado a trovare a Fiuggi una giovane di 90 anni. Gianni ci manda questo messaggio. Gianni, che bello ricevere questo messaggio, la tua così dolce ironia è una carezza per noi che insomma abbiamo avuto la fortuna di camminarti accanto in questo anno di trasmissione di Radio Vaticana con voi e di condividere con te la tua vita e la tua esperienza, così come hanno fatto gli ascoltatori. Il mio buongiorno per noi oggi: la mente pensa ma il cuore ama, ricorda, soffre, gioisce sempre, e il centro del nostro essere, e questo ancora la riflessione, il pensiero gradito di Filomena. 9:12, lo avete spoilerato sulla nostra chat, ma io non l'ho detto, anzi li avete, così come si dice adesso, spoilerati nella nostra chat, quelli che sono i nostri compagni della giornata di oggi, i santi del giorno. Andiamo a vederne il ritratto. Oggi, 18 agosto, la Chiesa ricorda Sant'Agapito martire di Palestina. Membro della nobile famiglia Nicia di Preneste, l'antica Palestrina, Agapito si converte al cristianesimo e nel 274, a soli 15 anni, va incontro al martirio per essersi rifiutato di rinnegare la fede durante il tentativo di restaurare il paganesimo a Roma ad opera dell'imperatore Aureliano. In questa data si ricorda anche Sant'Elena, imperatrice. E dunque i santi di oggi ve li abbiamo detti: Sant'Agapito martire di Palestina e Sant'Elena imperatrice. Ci arriva ancora un altro messaggio. Grazie per questa ventata di buon umore. Beh, un buon umore che si contagia quello che c'è qui negli studi di Radio Vaticana, che viene così, è una specie di dialogico, mi verrebbe da dire, un flusso fra me, il tecnico dall'altra parte del vetro, e soprattutto voi, amici ascoltatori, che ci seguite e ci fate compagnia e continuate a mandarci i vostri messaggi. Buongiorno a tutti voi di Radio Vaticana e buon lavoro, un abbraccio di amore al mio capitano Santo Padre. Questo è il messaggio che ci arriva da Annunzio. E poi ancora vediamo se riesco a leggerle qualcun altro. Che il Signore ci regali una buona giornata. Ringraziamenti li giro, perché appena posso lo faccio, ai programmi musicali per gli ascoltatori della notte di Radio Vaticana, perché insomma ci sono moltissime persone che la notte ascoltano la nostra frequenza, si sintonizzano sulla nostra frequenza e godono della bella musica dei maestri dei programmi musicali di Radio Vaticana, Vatican News. Vi do alcuni appuntamenti. Il primo: oggi Papa Leone rientra in serata in Vaticano da Castel Gandolfo. Ancora, quelli stili conoscete, li potreste dire voi al posto mio. A Loreto, alle ore 12, dalla Santa Casa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Ancora, Siracusa, alle ore 19, Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E poi ancora vi do qualche informazione andando un po' in giro per il mondo. A Ginevra, la riunione del Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. E vi dico a questo proposito che a chiusura di questa trasmissione avremo proprio un rappresentante, un esponente, un medico appunto del QAM, che ci aggiornerà sulla situazione di questa epidemia. E poi andiamo ancora a vedere quello che accade nel mondo. Israele, primarie del partito Likud in vista delle elezioni parlamentari. Sempre parlando di un anniversario, era il 18 agosto 1920 l'anniversario dell'entrata in vigore del 19° emendamento della Costituzione, che ha conferito alle donne statunitensi il diritto di voto. E c'è chi mi ricorda invece di ricordarvi, non si dice, però ormai l'ho detto, non posso farci niente, mi ricorda di ricordarvi che domani ci collegheremo, domani e dopodomani ci collegheremo con Taranto, perché sarà inviato con per noi lì Giancarlo Lavella per i giochi del Mediterraneo, di cui anche Papa Leone ha fatto menzione nello scorso Angelus. E poi il 22 Papa Leone stesso sarà a San Marino e a Rimini, seguiremo tutta la giornata la sua visita pastorale. 9:16, benvenuto qui nei nostri studi a Marco Guerra, che poco più di un'ora fa ha condotto il radiogiornale delle 8. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora, l'apertura del nostro radiogiornale, come l'apertura d'altra parte di molti quotidiani italiani, è stata dedicata a quello che sta avvenendo in Medio Oriente, nel Golfo Persico, in una zona di mondo che si sta sempre più allargando, Marco.
1: Sì, è scaduta la tregua siglata a giugno con la mediazione del Pakistan, la tregua tra Washington e Teheran. Quindi ci si chiede quali saranno, come si svilupperà, insomma, la situazione di aperto scontro tra Stati Uniti e Teheran. Fatto sta che il nodo del contendere al momento resta lo stretto di Hormuz e la tensione rischia di allargarsi all'Oman, che ha stretto un accordo con la Repubblica Islamica, e Trump ha minacciato anche questo paese della Repubblica Islamica, che appunto si affaccia sullo stretto di Hormuz, di ritorsioni, bombardamenti. Quindi la tensione torna a salire e anche l'Iran ha detto che è pronto a nuove operazioni qualora non dovessero andare in porto i colloqui di pace. Quindi purtroppo la situazione non volge in positivo e c'è questo accordo che è scaduto, anche se non sono ripresi i raid fortunatamente.
0: Sì, che poi questo, gli accordi negoziati che ci dovrebbero essere fra Iran e Stati Uniti, anche lì non è che è molto chiara la situazione, perché le dichiarazioni di Trump sono: sì, ci sono i negoziati, stiamo parlando con esponenti dei Pasdaran. Pasdaran dicono: no, non è vero niente. Anche qui ci sono delle informazioni che spesso sono discordanti.
1: Sì, alcuni
0: è una cosa che siamo abituati a vedere.
1: Sì, alcuni giornali, alcune testate tengono il calcolo, noi abbiamo smesso di farlo. Mi sembra che tipo è la 36esima volta che Trump annuncia il raggiungimento di un accordo. In questi mesi è stato annunciato ben 36 volte il raggiungimento di un accordo. Quindi in questa ridda di affermazioni smentite e controsmentite è un po' difficile capire qual è la verità. Da una parte sembra che nessuno voglia un'ulteriore escalation del conflitto, ma allo stesso tempo sembra che nessuno voglia raggiungere veramente una pace. Questo è quello che poi nei fatti c'è e ha ripercussioni sulle popolazioni del Medio Oriente prima di tutto, ma poi su tutto il mondo, perché abbiamo visto le conseguenze di questa guerra dal punto di vista economico e del costo delle materie prime.
0: C'è poi in Medio Oriente la questione sempre della striscia di Gaza, perché ieri l'inviato della Casa Bianca Kushner ha incontrato Netanyahu per cercare di capire come procedere sul piano di pace per Gaza, no? E qua ci sono due titoli molto diversi che saltano subito agli occhi. Uno è del Foglio, no? Ci spiega: chiarimenti su Gaza, Kushner e Netanyahu concordano le nuove tappe del disarmo di Hamas intese in Israele. E poi invece Avvenire riporta, diciamo, l'altra faccia della medaglia. Gaza può attendere, ha scelto come titolo Avvenire. Il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, e in particolare menziona il voto in Israele e negli Stati Uniti. Si parla appunto delle elezioni in Israele, ci sono state le primarie del partito Likud e poi quelle di midterm negli Stati Uniti. Come si collega tutto questo?
1: Beh, Kushner voleva chiedere il completo ritiro di Israele dalla striscia di Gaza entro un mese. Ovviamente questa richiesta è caduta nel vuoto, perché Netanyahu ha ribadito che prima è necessario il disarmo di Hamas, che era una di quelle condizioni poste anche negli accordi di pace. Quindi per ora non c'è alcun ritiro, alcuna intenzione l'intenzione di un ritiro da delle truppe israeliane, e questa è anche una posizione che, come hai fatto presente tu, risponde agli animi, insomma, dell'elettorato di Netanyahu, un elettorato più conservatore, più a destra israeliano. Ci sono le primarie, primarie insomma con una certa tensione, perché i sondaggi comunque danno il Likud, il partito di Netanyahu, in calo, quindi sicuramente eleggerà meno rappresentanti. Secondo i sondaggi passerà dagli attuali 32-33 seggi a 21, e queste primarie servono proprio per indicare quali saranno i candidati a queste elezioni. Sembra che Netanyahu ne indicherà 8 della sua corrente, quindi è una sfida importante per capire chi comanderà dentro il Likud, ma già in molti osservatori reputano che non avrà la maggioranza per governare. Ricordiamo, in Israele c'è un sistema puramente proporzionale, con uno sbarramento al 3%, quindi sono fondamentali gli accordi che si fanno tra partiti dopo le elezioni. Fatto sta che c'è la volontà anche di captare l'appoggio, la benevolenza dei cittadini ultraortodossi, i quali sappiamo che non, per i quali è esentata la leva militare in Israele, mentre c'erano state iniziative per fare in modo che anche loro potessero partecipare, insomma, alle attività dell'esercito, e su quello c'è un braccio di ferro in corso.
0: C'è poi il nodo della Cisgiordania, perché diciamo la situazione in questo momento a livello di scontri è stazionaria, però se vogliamo tornare un po' indietro
1: di qualche giorno
0: possiamo ricordare come ancora perduri diciamo l'assedio di alcune case, alcune famiglie dei coloni israeliani in Cisgiordania. Quali sono, diciamo, le ultime notizie?
1: Sì, la tensione rimane soprattutto intorno al villaggio di Kusra, assediato da una comunità di coloni israeliani. Soprattutto, sempre a livello politico, si parlava di passare la sicurezza di queste aree dall'esercito israeliano, che volendo può essere visto come un esercito anche comunque di occupazione dal punto di vista palestinese, ma fatto sta che gli eserciti solitamente operano anche in aree esterne dei paesi, alla polizia israeliana. E questo è significativo, perché invece una forza di polizia opera dentro i confini nazionali, quindi secondo molti osservatori questo è un ulteriore elemento che indica la volontà proprio di annettere la Cisgiordania, o quantomeno le aree in cui sono presenti le colonie israeliane, che ricordiamo per l'ennesima volta sono a macchia di leopardo sul territorio. Quindi abbiamo villaggi israeliani che confinano con villaggi palestinesi, e la tensione scoppia da un momento all'altro, non c'è la possibilità ancora di una convivenza pacifica.
0: C'è stato la scorsa domenica nell'Angelus l'appello di Papa Leone affinché si proceda a questa soluzione in due stati. Questa è stata da sempre la posizione della Chiesa, che ha aggiunto un impulso più importante, diciamo decisivo mi verrebbe da dire, con Giovanni Paolo II, quando ha rivendicato con forza il diritto di palestinesi di avere una patria indipendente e il diritto di Israele a vivere in sicurezza. Questo, diciamo, era stata la posizione di Giovanni Paolo II. Poi a seguire anche Benedetto XVI, Leone XIV continuano a chiedere questa
1: soluzione. Sì, lo chiedono
0: stati
1: con urgenza, affinché anche la comunità internazionale segua questa linea della soluzione dei due stati, che è l'unica per una pace giusta e duratura, come ha ricordato il Papa, seguendo anche quello che è stato il magistero di chi lo ha preceduto. La linea è una linea mutata, quella della Santa Sede, perché non ci sarà mai una pace giusta e duratura senza che il popolo palestinese riesca a avere un proprio stato, la sovranità su un territorio. Al momento questo è difficile, reso più complicato anche dal fatto che a Gaza c'è comunque la sovranità di Hamas, mentre in Cisgiordania c'è l'ANP, e soprattutto sono due territori completamente scollegati, perché in mezzo c'è un pezzo dello Stato di Israele. Quindi ci vorrà veramente una grandissima volontà tra le parti per mettersi attorno a un tavolo e decidere i confini di questi due stati. Molti spesso dicono che c'è anche la necessità che dentro questi stati ci sia un riconoscimento reciproco tra la comunità israeliana e la comunità araba.
0: Eh sì, e c'è chi scrive, si parla molto di questa situazione in due stati, ma di fatto non si è ancora riuscita a realizzare. Prima di chiudere e di lasciarti alla preparazione delle notizie flash delle 9, prendiamoci una parentesi un po' più leggera. C'è la colonna di destra del Il Foglio che titola "Vincere senza calcio, nuoto, atletica, scherma e non solo. Indagini sulla formula Italia che ci porta in cima al mondo". Insomma, qua si parla di tutte queste vittorie che ci sono state, di tutti questi giovani italiani belli e simpatici, però c'è chi dice, come si direbbe a Roma, lo dico in dialetto così, "aridate c'è il pallone", diciamo alla traduzione, che così, che significa tutto questo?
1: Beh, noi italiani eravamo abituati a primeggiare nello sport più seguito almeno in Europa, quello dove poi ci sono più interessi economici, il calcio. Ricordiamo, abbiamo ben 4 mondiali in bacheca, 2 europei, le nostre squadre primeggiavano tra gli anni 90 e gli anni 2000 nelle coppe europee. Ci troviamo senza partecipare a un campionato mondiale da 3 edizioni, che era una cosa impensabile prima. Quindi il calcio ha dato molto amarezza ai tifosi italiani, però vediamo che invece nell'atletica, che non era propriamente un settore, uno sport dove primeggiavamo, sono anni in cui l'Italia si prende grandi soddisfazioni, e agli europei di Birmingham abbiamo preso ben 22 medaglie, vincendo il medagliere per la seconda volta di seguito, un medagliere degli europei. Poi insomma, anche in casa dell'Inghilterra, che ha una certa tradizione, siamo secondi nel medagliere degli europei di nuoto di Parigi, sempre tenutesi in questa prima metà di agosto. Quindi gli italiani iniziano a scoprire che non c'è solo il calcio. Da una parte questa è un'ottima notizia, perché la diffusione di altri sport, anche dei circoli sportivi, delle strutture sportive, è importantissimo per creare un movimento italiano che vada al di là
0: del
1: calcio.
0: Tra l'altro, scusa, non abbiamo tempo di commentare questa cosa, ma leggevo insomma all'interno dei giornali, poi se riesco a ritrovare l'articolo lo dirò a chi ci ascolta, che c'è di fatto anche una diminuzione del numero dei giovani che chiedono di giocare a calcio, di inserirsi all'interno delle squadre di calcio, come se appunto fosse meno allettante di quanto era prima. Prima si sognava di essere un calciatore piuttosto che magari essere un medico o un astronauta, adesso questo desiderio nei giovani è un po' calato.
1: Ma questa è una notizia positiva, ripeto, perché anche allargare lo sguardo ad altri sport, prima era un po' fossilizzato l'attenzione dei giovani italiani, basta che c'era un pallone tra i piedi. Quindi bene che si allarghi un po' lo spettro delle attività sportive. Certo che il calcio, questo c'è da dirlo, con il giro di soldi che ha, riusciva a finanziare anche gli altri sport, perché poi erano soldi che arrivavano comunque al CONI, alle federazioni, tramite il calcio. Quindi bisognerebbe tornare anche a puntare sulle giovanili soprattutto. Vediamo che tanti giovani italiani, anche i settori giovanili della nazionale, hanno avuto buoni risultati, l'under 16, però poi quando superano la soglia dei 20 anni si perdono. Soprattutto l'Italia non riesce più a produrre dal centrocampo in su buoni giocatori.
0: Va bene, grazie Marco Guerra. Abbiamo parlato di tante cose, quindi a questo punto siamo rimasti come non si dovrebbe rimanere mai, davanti al microfono senza parole. Vasco Rossi.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi, noi invece qui continuiamo ad averne di parole. Parliamo di chi con le parole ha fatto dei brani che sono rimasti nella storia della musica italiana, delle canzoni che erano poesie, che erano dei quadri, che erano dei racconti, che erano qualcosa che andava al di là, no? Del semplice brano musicale. Chissà che penserebbe oggi della musica di oggi, glielo chiederei volentieri a Fabrizio De André. Perché lo abbiamo nominato? Perché il 18 e il 19 settembre ci sarà la finale della 25esima edizione del premio De André. Si terrà, eccezionalmente perché appunto per ragioni logistiche avrà quest'anno un'altra sede, nel parco di Villa Bonelli a Roma. Parliamo di questo splendido festival con Luisa Melis, che è la direttrice artistica e organizzatrice di questo prestigioso premio. Luisa Melis, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: E allora ci apprestiamo, insomma, nel giro di un mese esatto, perché oggi è 18, a conoscere quelli che saranno i vincitori del premio Fabrizio De André. Ma prima di tutto quello che ti vorrei chiedere è, siamo alla 25esima edizione, com'è nata la volontà di creare un premio legato a questo meraviglioso cantautore?
1: Allora, nasce nel 2002 per volontà di Gianni Pares, che allora era presidente del municipio, il quindicesimo, Magliana appunto, che intitolò questa piazza, la prima piazza in Italia, intitolata a Fabrizio De André. E quindi lui ebbe l'idea di fare un premio dedicato a lui, ispirato, diciamo, dalla musica di Fabrizio. E da allora, insomma, appunto, oggi siamo alla 25esima edizione.
0: Il premio vuole, l'obiettivo di questo premio è di scoprire anche nuovi talenti, nuove possibilità di espressione, mi verrebbe da dire, perché non stiamo parlando solamente di musica, ma anche di altre forme artistiche. Qual è il legame fra i talenti che questo premio ricerca e De André?
1: Sì, allora innanzitutto sono tre sezioni: musica, poesia e pittura, perché in qualche modo il premio vuole essere anche un contenitore culturale, e quindi era bello portare queste tre categorie che comunque sono vicine all'opera di Fabrizio, no? La musica, la poesia, perché lui era comunque anche un poeta, e come tu dici, i quadri, perché i suoi brani sono anche dei quadri, no? Perché te li puoi immaginare. Infatti la sezione pittura è ispirata all'opera di Fabrizio De André, mentre le altre due sezioni sono di libera ispirazione. E noi cerchiamo di dare voce a talenti che oggi hanno un po' di difficoltà, diciamo, visto come funziona questo mondo musicale in questo periodo, insomma, un po' musica mordi e fuggi. E invece noi cerchiamo di dare voce ad artisti che sono dei cantautori e scrivono testi comunque che hanno un significato, sono impegnati, raccontano storie, e ce ne sono tanti e sono anche molto bravi. Quest'anno, tra l'altro, siamo anche alla terza edizione del tour di scouting, che si chiama E ti piace lasciarti ascoltare, tratto dal Suonatore Jones, per cui noi andiamo, anche oggi sono in partenza, facciamo una tappa per regione, andiamo ad ascoltare talenti proposti da operatori che operano sul territorio regionale, quindi è molto interessante, e ne scegliamo uno e lo portiamo in semifinale.
0: Bello. Sì. questa cosa mentre la raccontavi, Luisa, mi sono immaginata gli occhi dei ragazzi che in qualche modo sono, diciamo, i protagonisti di questo scouting, no? Quante aspettative, sì. Quanto desiderio, quante speranze hanno dalla vostra presenza, che cosa cercano? Perché tu hai parlato di un mercato discografico che mordi e fuggi, ma i giovani, quelli che vogliono avere la possibilità di esprimersi attraverso la loro arte, come lo vivono questo mordi e fuggi?
1: Beh, ovviamente non molto bene, però quando hanno occasioni, tipo ecco il premio di André, ma anche tanti altri premi, certa, giustamente loro ci tengono molto a far ascoltare quello che fanno e come lo fanno, perché ti assicuro che sono veramente bravi. L'anno scorso ha vinto il premio di, ti anticipo che quest'anno ne escono 12 dalle tappe, più 20 che invece noi selezioniamo direttamente dal contest del premio, quindi sono ragazzi che si iscrivono direttamente su internet, il premio è completamente gratuito, ci tengo a dirlo, e quindi io, insomma, arrivare in semifinale, le semifinali facciamo adesso il 26, 27, 28 a Caramanico Terme, per loro è importantissimo, e da 32 ne escono 10 che vanno in finale, 18 e 19.
0: Quali sono le... Sì, scusami, no, prego, prego.
1: No, l'anno scorso ti volevo dire, per esempio, che l'anno scorso ha vinto Claudio Covito, un ragazzo siciliano di Ragusa, con una canzone in dialetto ragusano, ha vinto il premio di André. Lui veniva fuori dalla tappa Sicilia. E poi adesso ha vinto anche Musicultura.
0: Ma tu hai avuto, cioè, nell'ascolto di questi brani, quali sono le tematiche che questi giovani talenti portano avanti?
1: Allora, ti dico, dall'ascolto che ho fatto di quelli iscritti sul contest quest'anno, è tanta depressione, secondo me, te lo dico sinceramente.
0: No, no, perché anche questo è importante.
1: Sì, perché non vedono un futuro questi giovani. E quindi la maggior parte parla di ansia, ti dico, insomma, abbastanza angosciante. Poi ce ne sono alcuni invece che si distinguono perché magari raccontano delle storie belle, perché sono bravi, perché insomma. Però considera che sono un migliaio, quindi è un lavorone.
0: È un lavorone, è un lavorone. Sì. Ultima domanda, vista anche la tua grande esperienza in questo campo, quali sono le differenze e anche le difficoltà nell'esordire oggi per un giovane e nell'esordire magari ieri?
1: Allora, guarda, ieri era completamente diverso perché esistevano i discografici, esistevano i produttori artistici che prendevano un artista e lo seguivano, lo facevano crescere. Oggi queste figure non, più o meno non esistono più. E purtroppo quello che vedo io è che i ragazzi che arrivano, cioè quegli artisti che diventano famosi, diciamo così per dire, sono anche dei grandi imprenditori, cosa che invece molti non sono.
0: Senti, un'ultima domanda mi è venuta mentre parlavi, non so se ti metto in difficoltà, ma non credo. Secondo te quale sarebbe il cantautore preferito di Fabrizio De André oggi?
1: Aia!
0: Dai, così facciamo un'ipotesi, che ci perdoni Fabrizio, però diciamo quale secondo te, data la tua conoscenza, potrebbe apprezzare di più?
1: Io credo che apprezzerebbe molto, perché li apprezzo anch'io, però quindi sai,
0: vabbè,
1: un Brunori, un Mannarino, che sono artisti, un Nicolò Fabi per esempio.
0: Che cantano la vita, che cantano la società e che anche loro a volte, sì, mi viene da pensare a Brunori, fanno dei piccoli quadri.
1: Esatto, brava.
0: Grazie, grazie veramente Luisa Melis. Vi ricordiamo il premio di Andrea 18 e 19 settembre a Villa Bonelli. È completamente...
1: Grandi sorprese.
0: È completamente gratuito partecipare,
1: sì,
0: giusto?
1: Certo,
0: e quindi
1: certo.
0: non potete mancare, perché la musica è l'espressione poi fondamentalmente della nostra anima. Grazie Luisa Melis.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: E a proposito di dialetti e di Fabrizio De André, qui vi proponiamo Cruesa de Ma.

0: Lasciamo la musica di Fabrizio De André, torniamo a uno di quegli eventi che vi avevo elencato in apertura di trasmissione, perché oggi a Ginevra si riunisce il comitato di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'OMS, sull'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sappiamo appunto che questa grossa ondata di epidemia di questa malattia si sta spostando, insomma, in diverse zone, un ritmo di diffusione molto molto serrato, soprattutto in una sua variante particolare. Si registrano oltre 4.000 contagi, circa 2.000 vittime. Per fare il punto sulla situazione, io ringrazio di aver collegato con noi oggi il dottor Giovanni Potuto di Medici per l'Africa Quam. Buongiorno dottore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità si riunirà per fare il punto su questa epidemia di Ebola. Sappiamo che sta affliggendo il Congo, un paese già dilaniato da tensioni, soprattutto nella parte occidentale. Insomma, è difficile vivere e lavorare anche lì, anche voi come medici per l'Africa. Qual è però appunto la situazione? A che punto stiamo rispetto a questa epidemia?
1: Allora, ad oggi ci sono stati confermati quasi 5.000 casi con oltre 2.300 decessi e c'è una letalità apparente di circa il 47%, che è molto alta. Ma il vero dato che sta preoccupando le comunità, le autorità sanitarie e anche la comunità internazionale è la velocità della trasmissione. Cioè, rispetto alle epidemie di Ebola precedenti che ci sono state in Congo, questa ha una velocità 5 volte superiore. Come mai? Perché il virus è cominciato a circolare probabilmente già a fine gennaio, primi di febbraio, ma è stato riconosciuto a maggio. E questo ci porta ad un dato che è il più significativo di quello che vi ho detto finora, e cioè quasi l'80% delle nuove infezioni è diagnosticato in persone non identificate come contatti di casi noti. Quindi una parte molto ampia della trasmissione sta avvenendo silenziosamente nelle comunità e sfugge al sistema di sorveglianza.
0: Che vuol dire? Aspetti, dottore, insomma, le persone che si trovano affette da questo virus non sono identificati come contatti, ma non sono identificati perché si è perso, diciamo, il canale di trasmissione o perché c'è un altro motivo?
1: E i motivi sono legati ad una serie di fattori, di fattori contestuali, perché l'epidemia si sta diffondendo geograficamente, ormai coinvolge 6 province della Repubblica Democratica del Congo, anche se l'epicentro è in provincia degli Ituri, ma queste sono province nelle quali c'è un altissimo grado di insicurezza, di conflitti, un'altissima mobilità della popolazione e soprattutto una fragilità i servizi sanitari periferici. I centri che sono stati allestiti per le diagnosi e anche per il trattamento di questa epidemia sono pochi. Quindi tutti questi fattori messi insieme fanno sì che l'epidemia continui a propagarsi nelle comunità e sfugga a questa rete di sorveglianza. Quindi c'è un grandissimo lavoro da fare in un contesto difficilissimo che è aggravato, dobbiamo dirlo, anche dal fatto che a livello internazionale gli aiuti sono tardivi e inadeguati. Finora il finanziamento richiesto ha raggiunto il 50% delle necessità e, per dire, molto dello staff sanitario non è pagato. Quindi un contesto molto complicato che spiega anche questa rapidità di diffusione dell'epidemia.
0: Ecco, la comunità internazionale in cosa manca? Cioè, cosa dovrebbe fare, insomma, per agevolare il lavoro, poi quello dei medici? Perché, insomma, se non intervenite voi medici, chi può farlo?
1: Allora, ci sono molti interventi che sono necessari per un'epidemia che sta avvenendo in queste regioni. La prima sono gli aiuti finanziari. C'è bisogno di intervenire per allestire centri per la diagnosi, l'isolamento e la protezione del personale. Quindi sono necessari finanziamenti per questo, diciamo, grosso sforzo logistico. L'altro punto fondamentale è lo staff. Quando ci sono epidemie di questa portata è fondamentale che ci sia un numero adeguato di staff che sia formato e che sia anche sorretto anche con degli incentivi adeguati, perché sono a rischio anche loro di infezione, di contaminazione e di morte. Ma ci sono anche tanti altri interventi fondamentali, interventi con le comunità che sono impaurite, sfiduciate e sfuggono, diciamo, anche alla un po' il controllo, anche il controllo sociale. Quindi è necessario ristabilire un dialogo e ripristinare la fiducia tra le comunità e le istituzioni. Un altro intervento fondamentale è di natura diplomatica, politica. Se quelle aree sono aree tormentate da decenni, da violenze e da conflitti, che tra l'altro hanno proprio le strutture sanitarie e gli stessi operatori sanitari come target,

0: di questo virus?
1: Allora, questo virus dell'Ebola ha cinque specie. La specie che finora è stata più direttamente coinvolta anche nelle grandi epidemie, sia del Congo che anche dell'Africa occidentale, è la specie dello Zaire, ma questa specie invece in corso, questa epidemia in corso, è legata alla specie Bundibugyo, che è una forma che non ha avuto grandi riscontri nel passato e per la quale non esiste al momento un vaccino specifico. Quello che si sta osservando attraverso studi sperimentali è che il vaccino sintetizzato per la specie Zaire potrebbe dare una protezione incrociata, diciamo, anche per la specie Bundibugyo, che è quella che è responsabile dell'epidemia in corso. Si stanno anche cercando di nuovi trattamenti con dei farmaci antivirali, ma tutto questo, diciamo, avviene in un contesto in cui l'epidemia sta correndo, quindi la vera sfida in questo caso è sì avere anche vaccini e farmaci, ma da soli questi non bastano, perché la battaglia decisiva si combatte vicino alle comunità, con diagnosi precoce, isolamenti, cure sicure, contact tracing, servizi sanitari locali capaci di rispondere e fiducia della popolazione. Questi sono i capisaldi.
0: Grazie veramente al dottor Giovanni Potuto di Medici per l'Africa Qua, ma per averci aiutato a fare luce su quanto sta accadendo in Congo, e grazie sempre e soprattutto per il lavoro che fate. Grazie.
1: Grazie a voi per lo spazio dedicato a questo continente, a questa gente e al lavoro che stiamo conducendo con loro. Grazie.
0: Grazie. E allora sono le 9:55. Nel darvi appuntamento sempre a domani, Radio Vaticana con voi, in attesa appunto dell'udienza generale di Papa Leone XIV, vi ricordo che appunto giovedì e venerdì saranno protagonisti della nostra trasmissione I Giochi del Mediterraneo. Se volete saperne di più, rimanete con noi. Buona giornata.

Le 10 l'informazione, 10 persone sono rimaste uccise in un attacco dell'esercito russo nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Il governatore della regione riferisce che le forze russe hanno effettuato un attacco missilistico su Pechenigi. L'Ucraina nella notte ha lanciato invece 620 droni sulla regione di Mosca, ferendo 3 persone. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha accusato Israele di sabotare la diplomazia, definendo il paese il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti. In Israele il ministro dell'energia Eli Cohen mantiene un ampio vantaggio nelle primarie del Likud, il partito del premier Netanyahu, con il 91,2% dei voti scrutinati. Circa 30 persone sono state uccise dai jihadisti durante la preghiera islamica del venerdì nel nord-ovest della Nigeria. Lo riferiscono fonti locali nelle ultime ore. La polizia conferma un bilancio di 28 morti. L'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronorone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
1: Faccia improbabili alla Radio Vaticana. Rosario Tronolone incontra Virginia Woolf. Virginia Woolf è Cristina del Sordo.
0: La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Amo questo tuo modo d'entrare nella vita del personaggio in un momento insieme quotidiano e decisivo. Anche l'apertura di Gita il Faro, con quella rassicurazione che lascia intatto il dubbio, il pericolo. Sì, naturalmente, se domani sarà bello.
2: Mi piace che il lettore possa da subito dare del tu ai miei personaggi.
0: Mi accorgo che l'ho fatto anch'io con te, istintivamente. Non ti dispiace?
2: Mi rassicura.
0: Perché hai cominciato a scrivere?
2: Forse perché non sapevo che fare della mia vita. Descriverla mi è sembrato il modo migliore di fermarla, vederla, giudicarla.
0: La tua vita o quella degli altri?
2: Entrambe. È una scoperta insieme lancinante e consolatoria. Accorgersi di quanto le vite si assomiglino. Quanto le esperienze fondamentali appartengano a tutti. Quanto la sfiducia, la paura, il bisogno d'amore siano componenti essenziali di ogni vita e di ogni età.
0: Lo hai scritto benissimo nelle onde. Sei personaggi diversissimi tra loro, eppure sei volti che ad un certo punto si compongono in uno solo. Partono da punti lontanissimi. Nel corso dell'esistenza si incontrano volontariamente o no, si incrociano, si sfiorano, si comprendono, si feriscono. E mano a mano resta solo uno di loro, che comprende in sé tutte le vite. Ed è lo scrittore.
2: Volevo dare l'impressione dell'anima come specchio. I monologhi di ciascuno dei personaggi raccontano di sé, ma anche degli altri. Ognuno ha un segreto che custodisce e che crede invisibile agli altri. È il confine della sua solitudine. E invece gli altri vedono con chiarezza, intuiscono, sanno, semplicemente perché ciò che è umano non è estraneo a nessuno. Leggiamo negli altri molto meglio di quanto per pigrizia, modestia, miopia siamo disposti ad ammettere. Il nostro rapporto con gli altri è spesso una distrazione volenterosa. Distogliamo lo sguardo e invece, guardando in fondo a noi stessi, vediamo, come in uno specchio, tutti gli altri.
0: Che rapporto ha uno scrittore con la vita? La insegue o se ne difende?
2: Lo scrittore, e questa è la sua diversità, e il suo continuo rischio, è tremendamente esposto alla vita.
0: Molti pensano che invece un artista se ne ritragga, che si rifugi in una stanza tutta per sé.
2: Alcuni artisti, almeno in parte, lo fanno. Per settimane intere si chiudono in una stanza con un piatto di mele e una scatola di colori, con un rotolo di carta da musica e un pianoforte. E quando ne riemergono è per dimenticarsene e distrarsi. Ma uno scrittore non se ne dimentica e raramente si distrae. Si versa da bere, si accende una sigaretta, gode presumibilmente di tutti i piaceri della tavola e della conversazione, ma sempre con la sensazione di essere continuamente sollecitato e dominato dall'oggetto della sua arte. Il gusto, il movimento, il suono di qualcosa, una parola udita qui, un gesto colto là, un uomo che entra, una donna che esce. Perfino l'automobile che attraversa la strada, o il barbone che si trascina sul marciapiedi, e i rossi, i blu, le luci e le ombre della scena che lo circonda richiedono la sua attenzione e suscitano la sua curiosità. Non smette mai di ricevere impressioni, più di quanto un pesce in mezzo all'oceano possa evitare che l'acqua gli entri nelle branchie. D'altronde, ritirarsi in uno studio, temendo la vita, è ugualmente fatale. È vero che potrebbe confezionare con tutta calma plausibili imitazioni, ma sarebbero insipide e fragili, come gesso. Per sopravvivere al tempo, ogni frase deve avere al suo centro una scintilla di fuoco. Ed è questa che lo scrittore, per quanto corre il rischio di bruciarsi, deve cogliere dalla fiamma con le mani. Lo scrittore deve esporsi alla vita.
0: Rimaniamo su Le onde, non ti dispiace?
2: Tutt'altro. È dei miei libri quello che amo di più. È un libro vivo. Mi rispetto per averlo scritto, anche se mette in mostra i miei vizi congeniti.
0: Perché l'hai intitolato così?
2: Un'emozione è un'onda e crea un'onda nella mente. L'arte è il ritmo e una veduta, un'emozione, creano nella mente un'onda di ritmo molto prima che si abbiano le parole per riempirlo. All'inizio avevo pensato questo: un uomo e una donna che parlano seduti ad un tavolo. O stanno in silenzio. Deve essere una storia d'amore, mi dicevo. Potrebbe essere una cosa così. Lei parla, o pensa all'età della terra, la morte dell'umanità. Forse l'uomo, pensavo, lo potrei lasciare sfocato. Ci lavoravo un poco la sera mentre ascoltavo Beethoven, ma non sentivo una grande spinta, una febbre, solo la pressione di una difficoltà enorme. Perché scriverlo allora? Mi dicevo. Ogni mattina buttavo giù un piccolo abbozzo, giusto per divertirmi, ma non volevo raccontare una storia. Forse, pensavo, si potrebbe fare così. Una mente che pensa. Ci potrebbero essere isole di luce, isole nella corrente che sto cercando di esprimere. La vita in sé che procede.
0: Un po' come la seconda parte di Gita al faro, che infatti avevi intitolato Il trascorrere del tempo.
2: Esatto. Avevo appena finito di scrivere Gita al faro e una notte mi sveglio e sento arrivare la mia malattia.
1: L'orrore.
2: Come un'onda di dolore che monta
1: intorno al cuore
2: e mi aggredisce.
1: Sono infelice.
2: Vorrei essere morta.
1: Ma perché sento così?
2: Osservo l'onda che sale.
1: La osservo.
2: Il fallimento.
1: L'onda monta.
2: Hanno riso di me.
1: L'onda si rovescia.
2: Vorrei essere morta. Non posso pensare di affrontare questo orrore.
1: L'onda mi travolge.
0: Hai spesso descritto una serenità apparente che nasconde invece un tormento interiore.
2: È il mare. Voglio dire, ho sempre vissuto davanti al mare. La superficie calma è un inganno. Le correnti sottomarine sono imprevedibili, contrastanti, invisibili, fortissime, pericolose.
0: Tu sei capace di parlare del vuoto e della paura come nessun altro scrittore. Regali all'assenza, alla solitudine, un'immagine. Un oggetto concreto, visibile.
2: Sempre si esce dalla solitudine afferrando una cosa da nulla. Un suono, un'immagine.
0: Anche il dolore. È nell'incomprensione della folla che vedono davanti a loro che Neville e Bernard sentono il dolore del lutto.
2: Com'è strano remare in mezzo alla folla vedendo la vita attraverso occhi vuoti. Occhi che bruciano.
0: E Rhoda, quando parla della paura di vivere.
2: C'è una pozzanghera e io non riesco ad attraversarla. Il vento mi ruggisce in faccia. Ogni forma di vita, anche la più manifesta, mi sfugge. Se non allungo il braccio e non tocco qualcosa di solido, sarò scaraventata in eterno per corridoi senza fine. Ma che cosa posso toccare? Quale mattone, quale pietra? per tornare al mio corpo sana e salva, avendo evitato l'enorme abisso.
0: L'immagine della pozzanghera è un ricordo, vero?
2: Sì. Una volta, da bambina, mi bloccai davanti ad una pozza d'acqua. Una banale pozzanghera che non riuscivo ad attraversare. Pensavo soltanto, chi sono io? E non muovevo il piede, paralizzata da una immobilità incomprensibile.
0: Tua sorella era commossa nel leggere Gita al faro, nel riconoscere nel personaggio della signora Ramsay i tratti di vostra madre.
2: Non si smette mai di essere figli. Nostra madre aveva la capacità di tenere tutto sotto controllo. Dava l'impressione di una totale stabilità, di un intangibile equilibrio, ma io supponevo che dovesse avere stanchezze e irritazioni e disillusioni. Mi colpiva sempre la sua bellezza serena e malinconica, che ha conservato col passare del tempo. La sua bellezza non era immobile, era piuttosto un muoversi verso qualcosa, verso qualcuno. Quando camminava, era come se andasse incontro a qualcuno.
0: Parlami di te, bambina, ragazza. Suppongo che amassi leggere. Avevate una biblioteca in casa?
2: Una stanza lunga e bassa, rivestita di piccoli volumi bruniti, di edizioni in folio, di imponenti tomi. Sugli scaffali erano intagliati uccelli, intenti a beccare grappoli di frutti di legno. Ed eccoli, tutti lì. Omero ed Euripide, Shakespeare e gli elisabettiani, via via fino a Scott, Wordsworth e gli altri. Mi piaceva quella stanza. Mi piaceva la vista sulla campagna che si godeva dalla finestra e la linea azzurrina del mare tra gli alberi della brughiera. Mi piaceva leggere là. Accostavo la pallida poltrona alla finestra in modo che la luce mi cadesse dalle spalle sulla pagina. L'ombra del giardiniere che tagliava l'erba del prato l'attraversava a tratti e la falciatrice mandava un lieve cigolio che somigliava alla voce dell'estate. Qualcuno giocava a tennis e riuscivo appena a veder rimbalzare la pallina bianca sopra la rete e sulle figure dei giocatori che correvano avanti e indietro. Ma non mi distoglievano dal mio libro più delle farfalle o delle api o dei tordi che saltellavano con leggera determinazione sui rami bassi. Nessuna di queste cose mi distraeva in quei giorni e in un certo senso, con le finestre aperte e il libro tenuto in modo da appoggiare su uno sfondo di siepi e sull'azzurro lontano, sembrava che quello che leggevo fosse poggiato sul paesaggio, che non fosse stampato, relegato e cucito, ma quasi un prodotto degli alberi, dei campi e del caldo sole d'estate, come l'aria che galleggiava nelle belle giornate lungo i contorni delle cose. Passavo ore intere in biblioteca. Mi accorgevo a un tratto che il paesaggio aveva perso i suoi colori e la pagina ingiallita era diventata troppo buia per essere decifrata. Allora il libro doveva tornare al suo posto e andare ad accentuare la linea d'ombra bruna creata sul muro dalle edizioni in folio. Mentre li sfioravo nel buio, sentivo i libri leggermente rigonfi sotto le dita. Viaggi, storie, memorie, il frutto di innumerevoli vite. Il crepuscolo imbruniva con loro. I giocatori di tennis sembravano diventare quasi trasparenti, risalendo il prato fino alla casa, a partita conclusa. E mentre guardavo dalla finestra verso il giardino, sembrava che le vite contenute in tutti quei libri riempissero la stanza alle mie spalle con un mormorio sommesso.
0: Se dovessi definire il piacere della lettura, cosa diresti?
2: A volte ho sognato che, nel giorno del giudizio, quando i grandi condottieri, i grandi avvocati e statisti si faranno avanti per ricevere le loro ricompense, le corone, gli allori, i nomi indelebilmente incisi su marmi imperituri. L'onnipotente si rivolgerà a Pietro e gli dirà: nel vederci arrivare coi nostri libri sotto il braccio, vedi, questi non hanno bisogno di alcuna ricompensa. Qui non abbiamo nulla da offrirgli. Hanno amato leggere.
0: Ma dunque, credi nella possibilità di comunicazione con un altro essere umano? La tua scrittura mi sembra un immane sforzo in questa direzione.
2: In realtà non si può dire niente a nessuno. L'urgenza del momento manca sempre il bersaglio. Le parole oscillano di lato, colpiscono l'obiettivo troppo in basso, e allora si rinuncia. Poi l'idea torna a radicarsi e si diventa come molta gente: cauti, furtivi, con le rughe tra gli occhi e uno sguardo di perenne ansia. Perché come si può esprimere quel vuoto là? È una sensazione del corpo, non della mente. Volere e non avere diffonde nel corpo una durezza, un vuoto, una tensione. E volere e non avere, volere e volere, stringe il cuore, lo stringe all'infinito.
0: Ma l'amore? Possibile che l'amore non possa da solo salvare? Possibile che neanche l'amore basti a colorare le giornate, a dare un senso alle azioni, alle cose? O è un inganno anche quello? Non ci sembra forse di poter affrontare qualsiasi cosa quando ci sentiamo amati, quando il cuore si apre ad un altro essere umano? La felicità non ci viene forse da un altro?
2: Ti ricordi gli aliti di vento che penetrano in casa Ramsay durante la notte? Quelli che attraversano le sale, accarezzano i vasi, indugiano sulle stoffe, risalgono le scale, si arrestano davanti alle dita intrecciate delle persone che si amano, perché la loro carezza fredda non può intaccare ciò che quell'intreccio simboleggia, quel grido silenzioso, quel palpito immobile, quell'affermazione di vita.
0: Certo che lo ricordo, ma non mi hai risposto. Mi hai fatto un'altra domanda.
2: Forse perché l'amore che ho conosciuto, quello di mio marito Leonard, così devoto e sicuro, così fedele e pronto, così doloroso, alla fine ho dovuto lasciarlo. Per amore, per gratitudine, per non continuare a rovinargli la vita. Al mattino non faceva che preoccuparsi di sapere se avevo dormito e se mi avevano portato la colazione, se l'avevo mangiata, se volevo della frutta, perché avrebbe chiesto a Nelly, la nostra cameriera, di portarmene un cesto in salotto. A queste domande non si può rispondere che con delle bugie. Non potevo allontanarmi per una passeggiata. Non potevo andare a Londra. Allora vivevamo a Richmond. Perché entrava in uno stato di agitazione penosa. Si preoccupava per me se veniva a cercarmi e non c'ero. Ho cercato di sopportare quella custodia, di sopportare quella prigione. Ero circondata di dottori. Dovunque andassi, ero circondata di dottori che mi dicevano quello che dovevo fare.
0: Lo facevano per il tuo bene.
2: Non è vero. Non ne sapevano niente.
0: Avevi una storia clinica, una storia di isolamento. Ti avevano portata a Richmond perché potevi avere attacchi, sbalzi d'umore, amnesie o sentire delle voci. Ti avevano portata lì per salvarti dall'inevitabile danno che volevi procurare a te stessa. Avevi tentato di ucciderti 2 volte. Tuo marito viveva ogni giorno con questo terrore. Aveva messo su la tipografia non solo per sé, ma perché tu potessi avere a portata di mano una fonte di interesse, un rimedio.
2: Avevo solo bisogno di lavorare.
0: Era stato fatto per te. Era stato fatto perché ne traessi giovamento. Era stato fatto per amore.
2: La mia vita mi era stata rubata. Vivevo in un posto che detestavo. Vivevo Una vita che non avevo nessun desiderio di vivere. Com'è successo? Mi mancava Londra. Mi mancava la vita di Londra.
0: Ti avevano portata a Richmond per darti pace.
2: Stavo morendo a Richmond. Gliel'ho detto. Glielo direi ancora se fosse qui. Te lo dico, Leonard. Ti direi che impazzisco da sola, nel buio, in un buio profondo. E che solo io posso sapere, solo io posso capire la mia situazione. Tu vivi col terrore, dici. Vivi col terrore della mia morte. Leonard, anch'io ci vivo. È un mio diritto. È il diritto di ogni essere umano. Io scelgo non l'anestetico soffocante di questi sobborghi, ma lo stimolo violento della capitale. Questa è la mia scelta. Il più meschino dei pazienti, anche il più infelice, ha il diritto di dire qualcosa riguardo alla sua cura. In questo modo definisce il confine della propria umanità. Vorrei, per il tuo bene, Leonard, poter essere felice in questo silenzio. Ma se la scelta è tra Richmond e la morte, scelgo la morte. Non si può trovare la pace evitando la vita, Leonard.
0: Le tue ultime parole sono state per lui.
2: Mio carissimo, mi sembra di nuovo di impazzire. Non possiamo passare un altro di quei terribili periodi. E stavolta so che non ce la farò. Ricomincio a sentire delle voci e non riesco a concentrarmi. Perciò faccio ciò che mi sembra la cosa migliore. Tu mi hai dato tutta la felicità possibile. Sei stato in tutto. Tutto ciò che si può umanamente essere. So che sto rovinando la tua vita e che senza di me lavoreresti meglio. E lo farai, lo so. Come vedi, non riesco nemmeno a dirlo in modo appropriato. Voglio dire che devo a te tutta la felicità che ho avuto nella vita. Sei stato perfettamente paziente con me e incredibilmente buono. Non mi resta niente se non la certezza della tua bontà. Non posso più continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere più felici di quanto lo siamo stati noi. Virginia.
0: È a Richmond che hai scritto la signora Dalloway.
2: L'idea iniziale mi è venuta con i fiori. Una mattina, dopo non aver fatto colazione, avevo addentato una mela per accontentare Leonard e lo sguardo mi è caduto su un mazzo di fiori secchi in un vaso. Volevo far star zitto Leonard, che continuava ad insistere sulla necessità di fare pasti regolari e completi. Pensai improvvisamente che i fiori li avrei comprati io e glielo dissi. Leonard, credo di avere la frase iniziale. Questo lo interruppe. Pensa al lavoro, gli lessi negli occhi. È un buon segno. La signora Dalloway disse che avrebbe comprato lei i fiori. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Era chiara in me questa urgenza che muoveva il personaggio, insieme impellente l'urgenza della morte. Lei morirà, mi dicevo. Deve morire. È questo che deve succedere. Si ucciderà. Si ucciderà per qualcosa che non sembra avere alcuna importanza. Poi ho deciso di non uccidere la mia eroina. Avrei fatto morire qualcun altro.
0: Perché qualcuno deve per forza morire? Nel tuo libro qualcuno doveva morire. Perché? È una domanda stupida.
2: No.
0: La rendo io una domanda stupida.
2: No, Affatto.
0: E allora?
2: Qualcuno deve morire perché gli altri possano apprezzare di più la vita. Per contrasto.
0: E chi è che muore?
2: Muore il poeta, il visionario. Bisogna essere pronti alla morte. Solo così l'esistenza si libera dalla schiavitù e ci si può dedicare ai dettagli del presente con la consapevolezza che dipende da noi il senso da dare alle cose. Riconoscere il senso delle cose significa radicarsi nella libertà di dare.
0: Mi fai venire in mente una mattina. Avevo 20 anni. Mi ero alzato all'alba con una tale sensazione di possibilità. La conosci quella sensazione? E mi ricordo che pensai: allora è questo l'inizio della felicità. È qui che comincia. E naturalmente ce ne sarà sempre di più. Non mi è mai venuto in mente che non era l'inizio. Era la felicità. Era quello il momento.
2: La vita è un dono. Viene da un donare libero, generoso, munifico. Siamo in un mondo di radicale finitezza, ma la finitezza non necessariamente implica il nichilismo. Siamo esseri finiti, ma pienamente reali. Dal nulla veniamo alla vita. E vivere significa mantenere l'apertura di fronte al mondo e sopportare il pesante fardello di una condizione di bisogno, di limite, di ristrettezza. Vivere è un'affermazione contro il dominio insensato del nulla. È un sì.
0: Clarissa, la signora Dalloway, è un'affermazione di vita. Io adoro il finale del romanzo. Che cos'è questo terrore? Che cos'è quest'estasi? Si chiede Peter, il marito di lei. Che cos'è che mi riempie di una tale straordinaria emozione? È Clarissa, disse. Perché, eccola, era lì.
2: Bisogna guardare la vita in faccia. Sempre. Guardare la vita in faccia e conoscerla per quello che è. Conoscerla, infine. Amarla per quello che è. E poi lasciarla.
0: Ah, Virginia, i fiori li compro io.

0: Avete ascoltato
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
0: Rosario Tronnolone ha incontrato Virginia Woolf. Virginia Woolf era Cristina del Sordo.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 11 l'informazione, 10 persone sono rimaste uccise e 8 ferite in un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Il presidente Zelensky lo ha definito un attacco brutale e ha detto che seguirà una risposta. La flessibilità fiscale prevista dalla Commissione europea potrà finanziare anche infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e centrali nucleari, lo si legge in una nota adottata dall'esecutivo europeo e pubblicata questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno revocati il blocco navale, non verranno rilasciati gli asset iraniani congelati e revocato l'embargo petrolifero. Lo ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica e presidente del Parlamento, Galibaf. E in Israele il ministro dell'Energia, Eli Cohen, mantiene un ampio vantaggio nelle primarie del Likud, del partito del premier Netanyahu, con il 91,2% dei voti scrutinati. L'informazione torna alle 11.59.
1: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e le altre stelle.

0: Cos Music, Cos Music, Cos Music. Aneddoti e curiosità a tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music Replay. Per tutto il mese di agosto vi accompagneremo con una selezione dei momenti più belli vissuti insieme in questa stagione. Le interviste, gli incontri e le storie che ci hanno emozionato di più. Se ve ne siete persa una, questa è l'occasione per riascoltarla. Se invece eravate già con noi, sarà un piacere riviverla insieme. Buon ascolto. E spazio alle novità. È uscito in radio e su tutti i digital store Inni Generazionali, nuovo singolo di Tommaso Imperiali, che abbiamo il piacere di avere qui a Cos Music negli studi di Radio Vaticana. Ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: È un piacere averti qui con noi. Inni Generazionali è un mix tra le sonorità della musica americana e il cantautorato italiano. Ti dico che ascoltando il tuo brano ho pensato a De Gregori.
2: Beh, un complimento enorme, e fatto a Roma vale anche un po' di più. Sì, sono questi qua i due mondi, diciamo, che mi appartengono. Da un lato il cantautorato italiano e dall'altro tutto il rock di ispirazione americana, da Springsteen in avanti, per capirci.
1: Che hanno fatto parte appunto del tuo background musicale. Possiamo definire, Tommaso, questo brano come un inno alla speranza? Si parla appunto della voglia di spaccare il mondo e al tempo stesso di quell'ansia che ci accompagna spesso lungo il nostro cammino e spesso ci blocca.
2: Sì, esatto, diciamo che è un brano meno pessimista di altri che ho scritto, forse. Sì, il tema un po' del brano è il fatto che siamo una generazione senza inni generazionali, o forse una generazione che cerca e che trova inni generazionali in quelli di una, due, tre generazioni fa. E quello che provo a raccontare appunto è questa ansia di chi si trova in questa condizione, in questo rapporto con il passato, per quanto riguarda la musica, ma non solo, anche per la politica, per la società, per tante cose. E però il messaggio è proprio di dire appunto: proviamoci a spaccare il mondo nonostante tutto.
1: Ed essere ancorati al passato, secondo te, essere ancorati troppo a quello che è il passato, può essere un limite che ci impedisce appunto di guardare verso il futuro?
2: Beh, sicuramente sì, e lo dico da molto ancorato al passato, nel senso che, beh, già parlando della musica si è capito che sono molto, diciamo, retro da questo punto di vista. E sì, molto spesso appunto, come canto, siamo condannati, o ci sentiamo condannati forse, al fallimento o alla brutta imitazione. Cioè, se ci distacchiamo dal passato è un fallimento, perché tutto quello che di buono è stato fatto, sarebbe un peccato buttarlo, distaccarsene, oppure sarebbe pericoloso anche diventarne una brutta imitazione.
1: Tu prima hai fatto riferimento ai tuoi lavori precedenti. Questo brano, Inni Generazionali, è una continuazione dei lavori fatti in passato, oppure è tutta un'altra storia?
2: No, direi che è una continuazione, perché sì, adesso ho iniziato, diciamo, a suonare, a cantare da solista, quindi come Tommaso Imperiali, da un paio d'anni, e secondo me è un percorso molto omogeneo per adesso. Proprio il tentativo, il motivo forse vero per cui ho deciso di intraprendere appunto il percorso discograficamente solista, è proprio quello di dare un'identità precisa al sound, ai temi, e secondo me appunto questo pezzo va in continuità con quello che mi ha fatto prima.
1: E da questo punto di vista, no, tu, ritornando al brano, parli di quelle che poi sono le sfide e le paure che fanno parte delle nuove generazioni. Il cantautore sente un po' di responsabilità, perché comunque, vuoi o non vuoi, il brano che tu scrivi poi viene ascoltato da tutti quanti, specialmente dai giovani, quindi si sente un po' di responsabilità da questo punto di vista?
2: Sì, allora, io penso che la paura più grande che ho come cantautore è quello di non cantare alle persone. Cioè, secondo me la cosa peggiore che può fare un cantautore a qualunque livello è cantare dei fatti suoi e appunto mettere in mostra se stesso e non cantare per chi lo ascolta. Chiaro che riuscire a cantare per qualcuno è difficile, è la cosa più bella, secondo me la soddisfazione più grande è quando una persona o ti scrive oppure al concerto lo vedi che rivede se stessa e qualcosa che ha vissuto in quello che stai cantando tu. Quando riesci a fare questa cosa, sicuramente vuol dire che la canzone un po' ha funzionato.
1: Ecco, si crea quella connessione che poi appunto contraddistingue la musica. Di questo brano c'è anche un video, i nostri ascoltatori lo possono guardare andando dove?
2: Su YouTube, cercando Indie Generazionali Tommaso Imperiali, viene fuori questo lyric video che abbiamo girato a Bologna ai 300 Scalini con Giada Garattoni, che è la videomaker e fotografa che mi sta seguendo in queste avventure. Un bel video, una bella location, quindi...
1: Quanto è importante secondo te anche il potere, ecco, delle immagini? In un periodo storico in cui siamo immersi nei social media, quanto può essere di riferimento appunto un'immagine, un video, poi per essere portavoce di quello che è un messaggio come il tuo?
2: Sicuramente sì, anche se confesso di non essere un grande fan in generale della parte video della musica, ma proprio da fruitore penso di guardare pochissimi videoclip. Passerò penso 10 ore al giorno su Spotify, ma YouTube, videoclip non è un mondo che mi appartiene. Per fortuna ci sono persone appunto che collaborano con me, che ne sanno molto più di me e mi danno una mano.
1: Puoi anticiparci quelli che saranno i tuoi prossimi progetti futuri?
2: Allora, il primo progetto proprio a brevissimo termine è suonare il più possibile, portare in giro Indie Generazionali e i pezzi precedenti. Abbiamo un bel po' di date adesso, soprattutto in zona Lombardia, Emilia, alcune in acustico, alcune con la band, quindi per l'estate i progetti sono suonare sempre di più, e poi probabilmente appunto qualcosa uscirà ancora con calma, vediamo quando.
1: E per chi volesse appunto avere notizie riguardo le tue prossime date, dove può andare, dove ti trovano i nostri amici, per canali social...
2: Trovate tutto come Tommaso Imperiali, quindi nome d'arte uguale al nome vero e al nome social. I soliti Instagram, Facebook, TikTok, Spotify per i pezzi. Trovate tutti i pezzi e tutte le date del live che annunceremo a breve, sono un bel po' quest'estate.
1: Grazie Tommaso per aver condiviso qui con noi a Cos Music la tua musica. Io adesso ti saluto sulle note del tuo brano intitolato Indie Generazionali, e come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
2: Grazie mille e un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana. Ciao a tutti.
3: Se ci vedessimo da fuori ci faremmo tenere.

0: Cos Music Replay, il meglio della stagione.
1: E adesso cambiamo pagina, quindi dall'alternative rock ci spostiamo verso i ritmi latini con Cecilia Gayle, regina dei balli latinoamericano. Ciao Cecilia!
2: Ciao, come state? Che piacere!
1: Ciao, è un piacere averti. Ciao, è un piacere averti qui a Cos Music. Dove ti trovi in questo momento?
2: Questo momento sono a Milano.
1: A Milano, e immagino che appunto tra poco poi avrai modo di girare tantissime città italiane per portare appunto in giro il tuo nuovo singolo intitolato Pasito Patrà. Cosa significa Pasito Patrà?
2: Pasito Patrà è una figura di ballo, no? Di solito si dice un passo in avanti e un passo indietro, si usa molto comunque nelle coreografie, soprattutto balli di gruppo, del genere musica latinoamericana.
1: E comunque questo è un binomio vincente, musica e ballo, che comunque ecco entrambi possiamo definire come mezzo appunto, come libertà di espressione, Cecilia, comunque anche di incontro con il pubblico, quindi di condivisione.
2: È una grande occasione per interagire, per lasciarsi andare, per conoscersi, per lasciare lo spazio alla bella energia, e sappiamo benissimo che la musica è terapeutica, quindi io vi consiglio di ascoltarla e ballarla qualsiasi genere sia, basta che piaccia, e la musica poi si pensa a fare il resto.
1: Senti, Cecilia, volevo chiederti, il testo di questa canzone parla di rinascita, energia, movimento, e quindi ci invita tutti a ballare. In questo caso la rinascita di cui parli è un'esperienza che comunque hai vissuto tu in prima persona?
2: Sì, è quella rinascita comunque di allontanarsi da cercare di in tutti i modi di tirare fuori la bellezza che abbiamo dentro di ognuno di noi, e di star bene, di accogliere i sorrisi, la positività, i bei momenti, di cogliere le cose belle che la vita ci offre, perché ci stanno veramente tanti dei belle cose che la vita ci offre.
1: E in questo caso la musica gioca un ruolo fondamentale, perché come hai detto tu la musica è terapeutica e noi abbiamo bisogno di questo. Ci sono messaggi al 3351243722 da parte di Filomena, che dice: musica è ballo, espressione delle proprie emozioni, buongiorno alla musica in ogni sua forma. E questo è quello che pensano i nostri ascoltatori, Cecilia.
2: Sì, infatti, lasciamoci andare con la musica, facciamole fare parte della nostra vita, che è io lo considero un multivitaminico.
1: Multivitaminico. Senti, volevo chiederti, perché inevitabilmente l'uscita di un nuovo singolo, comunque di un nuovo lavoro, come può essere anche un album, determina sempre una crescita personale, sia a livello artistico ma anche a livello umano. E volevo chiederti, qual è l'aspetto più importante o più determinante riguardo appunto il cambiamento che hai vissuto con questo brano?
2: Ma il cambiamento sicuramente, sono più consapevole che la gente vuole soprattutto nel caso mio, che faccio balli di gruppo, vogliono un ritmo che possa essere orecchiabile, il balletto che sia facile, perché la gente ha bisogno di essere coinvolta. E in quanto a me, io penso che comunque un seguire di ciò che ho già fatto, il Pampa, Pitero, giustamente in dandole quella sonorità un po' più attuale, però alla fin fine cerco di fare un connubio tra il gusto europeo e il gusto latino.
1: E quindi questo è un mix perfetto, perché ricordiamo, tu sei nata in Costa Rica ma italiana d'adozione, quindi ecco, inevitabilmente nella tua musica si fondono due culture completamente differenti.
2: Ma non tanto differenti, perché l'Italia direi che è abbastanza simile a noi. Sì, musicalmente magari fate un genere un po' diverso, però nell'animo penso che siamo un po'... che si piace, comunque siamo allegri, siamo nobili di cuore, si piace la musica a 360 gradi, quindi non vedo questa grande differenza, almeno parlo del mio paese, Costa Rica, che è l'unico paese al mondo che non ha l'esercito abolito nel 1948.
1: Grazie Cecilia per aver appunto detto la tua considerazione, e quindi volevo chiederti, questo nuovo singolo è nato grazie alla collaborazione con Pippo Landro.
2: Sì, grazie alla collaborazione di Pippo Landro, per il storico discografico che mi fece notare al mondo con il Pam, il TV di Pitero, però il brano è di Antonio Suma, poi è stato rivisitato da un cubano che si chiama Cattaya, e poi Pippo Landro proprio l'ha fatto, proprio dato quella sonorità che può piacere alla gente, come sta succedendo, perché piace moltissimo e soprattutto può piacere a me.
1: E questa comunque penso sia l'aspetto fondamentale per un artista, cioè il riscontro del pubblico. Prima di dare spazio alla musica, volevo chiederti, ci sono delle novità che puoi anticiparci qui a Cosmusic riguardo il tuo prossimo futuro?
2: Sì, il mio prossimo futuro è sempre, parlerò in musica, sempre musica, e sicuramente per quest'estate farò un altro singolo, poi lavorerò sull'album, quindi spero di ritrovarvi e spero di ciò che io posso, che faccio possa piacervi. E comunque nell'album voglio raccontare un po' la realtà della musica latinoamericana, quindi voglio spaziare da... non so se si dice spaziare, scusate,
1: sì,
2: in italiano, che
1: va bene, va bene, ottimo.
2: E spaziare, non so, dal diversi generi, dal merengue, la salsa, la bachata, tutti i generi, con questo mio progetto che ho per il mio futuro album.
1: Ti saluto sulle note di Pasito Patrán e ti aspetto qui per presentare le tue prossime novità. Ciao Cecilia.
2: Grazie mille, un abbraccio forte.
1: Ciao.

0: Cos Music Replay, il meglio della stagione.
1: E continuano le novità con Salvatore De Nichilo in arte Nil, ben trovato.
2: Ciao Damiano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Il 20 giugno c'è stato il tuo esordio con il tuo nuovo singolo intitolato Antitesi. Quali sono le emozioni che accompagnano il debutto per un artista?
2: Questo è il brano d'esordio e sono invaso, sono pieno di emozioni, tante emozioni.
1: Noi stiamo parlando di Antitesi, un brano anche molto introspettivo, dove si parla appunto del vuoto, dell'assenza che a volte fanno parte di una persona e che in questo caso immagino la musica sia il mezzo poi per colmare questo vuoto d'assenza, questa sofferenza.
2: Certo, sì, Antitesi è un viaggio interiore che racconta questo senso di vuoto, di solitudine quando ti senti diverso dagli altri, e poi con le inevitabili interazioni che hai con la società, questo tuo diciamo dispetto acerbo matura in un'aspettata sintonia. E parlo anche del contrasto tra luce e buio, che sono questi due elementi opposti ma complementari, e questo può essere rapportato non solo tra individuo e società, ma anche cosa hai dentro, quindi le varie sfaccettature, vari io. E poi la cosa più bella, che alla fine quando scopri che facciamo parte dello stesso tutto, lì questa consapevolezza, da lì parte la vera contemplazione dell'unità, di questa complessità, armonia che c'è dietro ai contrasti.
1: E questo è possibile proprio attraverso la musica, che è un mezzo appunto di condivisione, Neil.
2: Assolutamente sì, la musica è uno strumento che può assolutamente aiutarti.
1: Dal punto di vista strumentale mi ha colpito la ricerca appunto di questo sound elettronico, un sound che poi continua a portare appunto il ritmo e il significato, come se fosse un crescendo continuo, ma è stata voluta, è stata proprio ricercata questa sonorità elettronica.
2: Sì, grazie al mio produttore Mario Belpasso, in arte Wonderstep, abbiamo cercato di trovare diciamo questo sound con dei elettronico, dei synth energetici, poi ci sono delle pause, poi ci sono dei drop, quindi è stato tutto ricercato proprio per la tipologia di brano e di quello che voleva portare, diciamo, il significato.
1: Di questo brano c'è anche un videoclip ufficiale che si può guardare dove?
2: Il video è su YouTube e poi la canzone è ascoltabile su tutte le piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music.
1: Che esperienza è stata registrare un video e quanto pensi siano importanti in questo caso le immagini come supporto anche appunto per diffondere quello che può essere un messaggio, soprattutto nei giorni di oggi dove i social hanno un ruolo importantissimo?
2: Come la musica, anche diciamo il video è importante. Abbiamo trovato diciamo questa location con questa luce forte e lo sfondo nero, proprio per esaltare questa questione della dualità, del contrasto. Come ti dicevo Damiano, tante emozioni sia in merito alla canzone, al video, sono estremamente contento e tanto emozionato positivamente da tutto quello che sta succedendo.
1: E immagino che Antitesi sia il preludio a ciò che poi seguirà, quindi immagino che ci saranno tantissime novità per il futuro. Puoi anticiparci qualcosa?
2: Sì, stiamo ovviamente lavorando e a breve uscirà un nuovo singolo e stiamo progettando altre canzoni, stiamo lavorando, a breve uscirà qualche novità.
1: E per chi volesse appunto venire a conoscenza di queste novità, dove ti trovano? Canali social? piattaforme?
2: Assolutamente sì, mi possono seguire su Facebook, Instagram.
1: Digitando quale nome?
2: Neil, N-I-H-I-L.
1: Grazie Neil per aver condiviso qui con noi a Cosmusic l'emozione riguardo il tuo singolo di debutto. Io ti aspetto qui a Radio Vaticana per presentare le tue prossime novità e nel frattempo ti saluto sulle note del tuo singolo d'esordio, ovvero Antitesi.

0: Cosmusic Replay, il meglio della stagione.
1: Saluto in collegamento Don Massimo Granieri, docente, critico musicale e grandissimo amico. Ciao Don Massimo.
2: Soprattutto amico. Ciao Damiano, buongiorno a tutti gli amici di Radio Vaticana.
1: Come stai Don Massimo?
2: Bene, bene, poi oggi è un giorno di riposo.
1: E a proposito di musica, ma Don Massimo, sono tante le novità. Una di queste è il nuovo album dei Delta V. E a proposito di questa novità, tu hai scritto un articolo che i nostri ascoltatori possono leggere sull'Osservatore Romano, dove hai fatto appunto una recensione di questo nuovo album, intitolato Infatti Ostili. Cosa ne pensi?
2: Le mie recensioni sono delle confessioni, se vogliamo, confessioni di ascolto, perché ho questo approccio molto personale alla musica, quindi per me l'ascolto di un disco è una forma di esercizio spirituale, certamente non come quando si sta davanti alla parola di Dio, però quando stiamo davanti alle parole degli uomini c'è la stessa attenzione, c'è la stessa devozione, se vogliamo, soprattutto se le canzoni o un disco come in questo caso dei Delta V danno voce e spazio alle inquietudini, alle sofferenze, alle fragilità, al disagio degli esseri umani.
1: Quindi possiamo dire che comunque è un disco che, vuoi o non vuoi, scatta anche un'istantanea di quelli che sono poi i tempi che stiamo vivendo, Don Massimo.
2: Sì, finalmente, io dico finalmente, perché anche se è un disco piuttosto cupo, no? È un disco che di per sé lascia passare uno spiraglio di luce, però finalmente è un disco che racconta la realtà così come la viviamo concretamente. Infatti scrivo nell'articolo che le canzoni di questo disco dei Delta V sono lontane dall'edonismo delle canzoni di oggi. E fateci caso, le canzoni italiane di oggi, quelle pop, quelle che scalano la classifica, di tutto parlano, tutto raccontano, tranne che della vita, che è fatica, che è lotta, che è perdita, che è sudore per guadagnarsi un pezzo di pane. C'è molto edonismo nella musica italiana, non va bene. Va bene che il pop sia musica di intrattenimento, però la buona musica deve farci anche pensare, no? E deve darci le chiavi di lettura per comprendere meglio la realtà in cui noi abitiamo, ed è una realtà che viene significata dai sacramenti. Noi, soprattutto ieri, che era domenica, abbiamo celebrato la messa. I sacramenti ci mettono in contatto con una realtà abitata da Dio. Ecco, le canzoni da questo punto di vista possono aiutarci. E quando arriva un disco che ci aiuta a riflettere, è come quando metti un paio di occhiali e metti a fuoco ciò che hai davanti, allora è giusto dargli lo spazio che merita. E devo dire che l'articolo dedicato ai Delta V ha avuto un certo eco, e questo mi fa molto piacere. In primis, gli stessi artisti dei Delta V, gli stessi musicisti, hanno poi condiviso anche sui loro profili social quanto scritto sull'Osservatore Romano, e questo devo dire mi fa molto piacere.
1: Una cosa che mi ha colpito riguardo quest'articolo è quando tu scrivi Infatti Ostili è un'analisi del tempo presente dove la musica smette di essere sottofondo per un pubblico distratto, questa distrazione che continua sempre ad essere presente, Don Massimo.
2: Sì, è una distrazione che massacra la musica. Io sono contrario, ad esempio, quando entro in un supermercato e sento la musica che viene utilizzata appunto sistematicamente per farti spendere di più, così come quando vai in un locale pubblico, che sia un bar, che sia un ristorante, trovi la musica ad altissimo volume, talmente alta che ti impedisce di parlare con l'ospite a cena. Quindi la musica è una forma d'arte che ha bisogno di essere rispettata, e dobbiamo tornare in qualche modo a scegliere questo tipo di musica, e magari anche attraverso Radio Vaticana, anche attraverso le mie lezioni a scuola, cercare di educare il pubblico ad ascoltare sì musica leggera per essere intrattenuti, ma anche musica che ci dia una fotografia quanto più vera del mondo di oggi.
1: Così nel mondo degli ostili Delta V ci stanno, ci restano, rinascendo lentamente tra una nota e l'altra, insegnandoci che la speranza vera non è negazione del dolore, ma la sua accettazione e trasformazione. Questo come chiude Don Massimo Granieri il suo articolo dedicato appunto al nuovo disco dei Delta V, Don Massimo. E tra questi, di questo disco fanno parte diversi brani, tu ne hai selezionato uno, qual è?
2: Sì, è un brano che mi ha colpito subito, è Wendy, che si trova tra le prime tracce del disco. Nella recensione lo metto in continuità, contiguo diciamo anche al brano Storti, cioè sono due canzoni che secondo me devono essere ascoltate insieme, perché la prima mostra tutta la nostra fragilità, la fragilità che c'è nel cuore di un uomo che però non ha paura ad affrontare il suo dolore, no? A dare un nome preciso a ciò che lo turba. Mentre nel secondo brano, Storti, c'è un tentativo di cercare un equilibrio, anche se siamo nati storti e forse quasi nessuno riuscirà più a raddrizzarci. Ecco, sono due canzoni con un impulso molto, molto forte, una spiritualità, un'inquietudine, devo dire, molto, molto interessante. Wendy poi parla di un cielo che viene guardato spesso ma che non viene capito, anche se poi ascoltando un po' tutte quante le canzoni si capisce che il cielo è uno spazio in cui ancora una presenza può rendersi visibile ai nostri occhi.
1: E quindi Don Massimo, invitiamo i nostri ascoltatori ad ascoltare, scusatemi appunto per il gioco di parole, Infatti Ostili, il nuovo disco di Delta V, e naturalmente a leggere la tua recensione, la tua confessione, come tu l'hai chiamata poco fa, che si trova sull'Osservatore Romano. Grazie Don Massimo.
2: Grazie a te Damiano, e complimenti per questa trasmissione che sto seguendo con molto piacere.
1: Grazie Don Massimo. A separarci da quel cielo che ora guardi ma non hai capito. E sono le 11.43, noi siamo quasi giunti al termine di questa prima parte di Cosmusic in mia compagnia, e io vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti di musica insieme. Ringrazio anche dall'altra parte del vetro il tecnico Bruno Orti, ma naturalmente lo spazio non finisce qui, perché dalle 11.45 mi sostituirà Marco Di Battista, che vedo già dall'altra parte del vetro, e quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei, oggi Agenda Classica in diretta anche in questi giorni di calura romana, ma noi non siamo nemmeno italiani, quindi non guardiamo a queste cose, ma guardiamo con uno sguardo internazionale. E il nostro sguardo internazionale oggi è caduto su una realtà di Bari, in particolare sull'Accademia Youth Symphony Orchestra, che è stata invitata a rappresentare l'Italia al Festival Young Euroclassic 2026 di Berlino. Ora, quello che ci interessa di più è vedere dei ragazzi che intendono l'Europa come uno spazio unico e quindi si spostano normalmente, regolarmente, per portare la propria esperienza in giro per l'Europa, da Bari a Berlino, ma anche a Lugano o in qualunque altro posto, e lo fanno attraverso la musica, perché bisogna dirlo, è una frase fatta, però poi è la musica quella che riesce a veicolare lo stesso messaggio in diversi posti. Se volete parlare di questo, vi ricordo che potete scriverci al 335 12 437 22. Ringrazio Gabriele Di Domenico alla console e ringrazio anche Teresa Satalino, che è direttrice artistica e musicale di questa fortunata realtà, Accademia Youth Symphony Orchestra, e che abbiamo raggiunto mentre torna da Berlino, nella speranza che i cellulari funzionino anche sui pullman. Benvenuta Teresa Satalino, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi per questo invito, onoratissima.
1: Ecco, la prima cosa che salta agli occhi, ovviamente al netto del fatto che questa orchestra ha ricevuto moltissimi premi internazionali, e comunque se non fosse un'orchestra di valore non sarebbe appunto stata invitata a questo importante festival Young Euroclassic a Berlino, ma il modo in cui è stata creata e viene portata avanti è un modello inclusivo, democratico, c'è scritto appunto nella sua presentazione. Ora, se c'è una cosa poco democratica è la musica, dove ognuno ha il suo ruolo. Abbado diceva che non era così, che il direttore d'orchestra e il secondo flauto stavano solo posizionati in posti diversi, e forse è questa l'ispirazione, non lo so. Che significa, Teresa Satalino, un modello innovativo, inclusivo, democratico per un'orchestra?
2: Abbiamo impostato dal primo momento un modello per il quale tutte le attività svolte in Ice Orchestra fossero gratuite per tutti i partecipanti, e invitando peraltro prime parti stati, orchestre, sinfoniche da tutto il mondo, da Conservatorio di Amsterdam a Scala, mille altre prime parti da grandi orchestre, ma in modo tale che potessero essere dei mentor per questi talenti che a volte purtroppo non hanno le possibilità per poter fare delle lezioni con questo tipo di artisti. E quindi sin dal primo momento abbiamo impostato un progetto che avesse come cifra l'inclusione. Spesso il talento si perde, si spreca, e ci spreca per tanti motivi, uno dei quali è l'accesso economico, e per questo abbiamo pensato di annullarlo completamente e di fare in modo che il merito fosse l'unico elemento sostanziale di scelta delle persone che possono far parte di questo progetto.
1: Ecco, inoltre
2: l'orchestra...
1: No, volevo invece sottolineare che questa può sembrare una cosa, cioè che il fatto che il merito sia l'unico motivo per entrare in un'orchestra può sembrare una cosa scontata, invece non lo è, perché c'è sempre appunto la barriera economica, ma al tempo stesso non è scontato nemmeno il fatto che se si rompe la barriera economica, poi si punti all'eccellenza. Perché delle volte le cose gratuite sono solamente di intrattenimento, diciamo, e invece le cose a pagamento puntano all'eccellenza. Ecco, rompere questa consuetudine sembra a noi la cosa più eccezionale, nel senso che non si paga, ma si punta comunque all'eccellenza e quindi si raggiungono anche questo genere di risultati. Teresa Satalino.
2: Sì, devo dire che una delle cifre di AISO è davvero il lavoro sul dettaglio. Noi amiamo lavorare sui particolari, vogliamo fare in modo, ci piace fare bene, ecco, ci piace lavorare verso il miglior risultato possibile. E questo fin dal primo momento, fin da quando alcuni di loro, che ancora sono presenti in orchestra, avevano 13-14 anni, quando magari avrebbero anche pensato di lasciare lo studio dello strumento perché poco motivati, perché è estremamente frustrante tirare fuori una nota intonata da un violino o da un violoncello a quell'età, o perché magari altre attività potevano essere maggiormente redditizie. Invece abbiamo fatto in modo di mettere insieme questi talenti, questi preziosi, queste preziose eccellenze dapprima territoriali, quindi dapprima soltanto pugliesi, affinché insieme potessero rinforzarsi. Negli anni poi, ogni volta che aprivamo le audizioni, si aggiungevano ragazzi da altre regioni, fino a che quest'anno abbiamo ricevuto richieste non soltanto da tutta l'Italia, ma anche da diversi altri paesi europei. Questo ha fatto sì che noi potessimo vivere l'orchestra come una piccola società ideale, un luogo quindi in cui tutti questi ragazzi speciali, particolari, pieni di grinta, energia, sacrificati, che hanno donato in qualche modo la loro vita alla musica classica, potessero trovare un luogo dove l'ascolto, l'empatia, il raggiungimento di un obiettivo comune con gentilezza e calma possa essere il terreno comune su cui lavorare.
1: Beh certo, grinta, gentilezza, calma, sono cose che di solito non vanno insieme. Cominciamo ad ascoltare un po' di musica e ascoltiamo un estratto dall'Overture Scapino di William Walton, che è uno dei brani che è stato presentato a Berlino dall'Accademia Youth Symphony Orchestra diretta da Teresa Satalino. Ascoltiamone un estratto.

perché dobbiamo sempre interrompere i capolavori? In questo caso è capitato a William Walton, e stavamo ascoltando la sua ouverture diretta da Teresa Satalino alla guida dell'Accademia Youth Symphony Orchestra. Teresa Satalino che abbiamo in diretta e alla quale vorrei chiedere, oltre all'aspetto

0: pausa, la gestazione è un po' lunga, ma ho pensato che a Young Hero Classic dovessimo presentarci, ma non in maniera provinciale, quindi italiani, dalla Puglia, ma portando un programma che in qualche modo vedesse l'Italia da dentro e da fuori. Questo è il motivo per il quale abbiamo aperto il nostro concerto alla Concert House con il preludio dai Medici di Leoncavallo e abbiamo proseguito con questa meravigliosa Overture Scapino di William Walton, che si ispira ad un personaggio della commedia dell'arte, il servo furbo Scapino. E Walton, un compositore estremamente colto, che ha reso di questo personaggio una partitura super interessante, molto mutevole e devo dire veramente virtuosistica per l'orchestra, che avrebbe messo subito in luce la grinta di questo gruppo, la qualità dei solisti e soprattutto la grande capacità di porsi di fronte ad una partitura di questo tipo con la disponibilità e la curiosità che i giovani spesso hanno. Abbiamo poi proseguito naturalmente con repertorio italiano, lirico, questa notturna di Martucci è stato un momento di
1: Martucci, anche un compositore non si sente mai.
0: È vero, sì, è vero, a me piace andare un po' a scovare i repertori particolari. E poi abbiamo suonato Ritual di Domenico Turi, un brano che io ho appositamente commissionato a Domenico e che si è prestato ad una sfida, perché l'orchestra è diventata un po' un gesto suono, ecco, è diventato un gesto.
1: Io
0: è diventato
1: purtroppo
0: un gesto all'interno.
1: No, io purtroppo devo intervenire e mi dispiace perché il tempo sta per scadere, ma orchestre che commissionano brani a autori contemporanei è una cosa che non si sente mai, bellissima. Domenico Turi è un compositore molto bravo che conosciamo e ecco, l'atteggiamento di questa orchestra è apertura a tutti, rottura della barriera economica, tensione verso il talento e verso l'eccellenza e poi apertura. Ringraziamo Teresa Satalino, con la quale continueremo a parlare in altre occasioni perché c'è molto da dire. La ringraziamo per essere stata qui con noi, ringrazio anche Gabriele Di Domenico alla console, sotto ci sono i Pini di Roma di Ottorino Respighi eseguiti dall'Accademia Youth Symphony Orchestra diretta sempre da Teresa Satalino. Marcello Filotei vi ringrazia e vi invita a rimanere sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: 11.59 l'informazione, 10 persone sono rimaste uccise e 8 ferite in un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky lo ha definito un attacco brutale e ha detto che seguirà una risposta. Il numero dei minori a Ceuta identificati sale a 2.168, 270 minori in più rispetto all'ultimo dato diffuso dal Ministero dell'Interno spagnolo 5 giorni fa. La città autonoma, l'enclave spagnola in Marocco, ha aperto alcune strutture, tra cui 2 scuole per l'accoglienza dei minori su richiesta del Ministero della Gioventù. Lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno revocati il blocco navale, non verranno rilasciati gli asset iraniani congelati e revocato l'embargo petrolifero. Lo ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica e presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf. L'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, madre di Gesù, sposa di Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì.

Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna dai soldati romani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In Konkani di Goa, India, Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiva ni Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Noman Maria Kupin Mulule Survespotu Jetansa, Osteramo dentro Sodoiv ani Sodoiv Tzapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che, carico della croce, sale al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
2: A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orsunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
2: Signore pietà,
1: Santa Maria,
2: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi,
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi,
1: Madre della divina grazia,
2: prega per noi,
1: Madre della speranza,
2: prega per noi,
1: Madre purissima,
2: prega per noi,
1: Madre castissima,
2: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi,
1: Madre immacolata,
2: prega per noi,
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi,
1: Madre del creatore,
3: prega per noi,
1: Madre del salvatore,
2: prega per noi,
1: Vergine prudente,
2: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi,
1: Vergine potente,
2: prega per noi,
1: Vergine clemente,
2: prega per noi,
1: Vergine fedele,
2: prega per noi,
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi,
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi,
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi,
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi,
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi,
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi,
1: Rosa mistica,
2: prega per noi,
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi,
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi,
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi,
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi,
1: Porta del cielo,
2: prega per noi,
1: Stella del mattino,
2: prega per noi,
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi,
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi,
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi,
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi,
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi,
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi,
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi,
1: Regina dei profeti,
3: prega per noi,
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi,
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi,
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi,
1: Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo la preghiera a pagina 3 del libretto, a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che
1: sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Per intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio, Madre nostra, dalla Santa Casa di Loreto, scenda sui vicini e i lontani la benedizione del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Passo di Giava ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

L'una, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Un attacco russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Risponderemo senza dubbio a questo attacco russo, ha detto Zelensky. Ed è altrettanto importante che i partner europei affianchino le nostre giuste richieste per esercitare pressione sulla Russia. Nella notte sono stati lanciati da parte dell'Ucraina droni su 15 regioni russe. Negli attacci sono rimaste ferite 3 persone. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il Centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. E ancora restiamo in Medio Oriente. La Siria accusa Israele di aver

0: colpito un aeroporto nella provincia di Idlib, nel nord-ovest, dopo che una fonte dei servizi di sicurezza ha detto all'esercito israeliano che la struttura militare era stata colpita da velivoli non identificati. L'attacco ha causato solo danni materiali, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte di Israele dal marzo 2026.
1: Radio Vaticana, Vatican News e l'Osservatore Romano al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Dal 21 al 26 agosto, mostre, spettacoli ed eventi per riscoprire l'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti Emma Nicole Pigato, sassofonista e didatta, grazie per essere qui.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Giovanni Battista Scarpa, violinista e didatta, grazie per essere qui Giovanni.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Nonché ultimo, ma non ultimo, Antonio Pessetto, compositore, grazie per essere qui Antonio.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Perché è uscito da pochissimo, edito dalla Tactus, opere per sassofono e violino di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza, Moscardi. Nicole e Giovanni Battista, come nasce questo progetto?
4: Questo progetto nasce con l'intento di divulgare il repertorio originale per violino e sassofono, nella fattispecie il repertorio esistente prima della nascita del nostro duo, quindi con autori come Pierre-Max Dubois e Adolf Busch, e poi di autori della musica d'oggi, quindi Antonio Pessetto, Alberto Piazza, Luca Moscardi e Paolo Paglia.
2: Un primissimo ascolto da questo lavoro discografico, Giovanni.
4: Partirei anche dal punto di vista sia storico che concettuale, con Feu de Paille di Pierre-Max Dubois, il primo movimento, Prelude e Gavotte.

0: Ed era di Pierre-Marc Dubois, da Feu de Paille, Prélude et Gavotte, primo movimento nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Pigato, sassofono, nostri ospiti, insieme ad Antonio Pestetto, compositore. Parliamo della tracklist, andiamo più in profondità. Perché questa scelta? Giovanni Battista e Nicole.
1: Allora, la scelta è sostanzialmente in ordine storico, quindi dopo Pierre-Marc Dubois viene presentato un brano di Adolphe Busch, che è una suite che richiama esplicitamente delle forme antiche, un preludio, una gavotta, eccetera, eccetera. A cui poi si aggancerà la Polystyle Suite di Paolo Paglia, che è una sorta di suite, ma che attraversa i generi e le epoche, parte da uno stile assolutamente classico, post-barocco, possiamo dire così, e culmina in due blues deliziosi, assolutamente divertenti sia da suonare che all'ascolto. Poi c'è un momento di rottura con la musica cosiddetta d'oggi, scritta appositamente per il nostro duo. Abbiamo Canto d'amore di Antonio Pessetto, che è qui presente con noi, Canzoni di strada di Alberto Piazza e Tre danze balcaniche di Luca Moscardi.
2: Noi abbiamo fatto questa scelta anche perché dovete sapere che non esiste moltissimo repertorio per sax e violino, e se esiste molto è difficile da trovare, non è proprio reperibile o viene composto per certe occasioni, per alcuni musicisti che suonano insomma in varie parti del mondo, quindi si fa fatica a venire a contatto con questo repertorio e poi appunto ce n'è poco. Noi abbiamo fatto questa scelta di introdurre due compositori del Novecento, uno del Novecento storico, uno della Secondo Novecento, e gli altri sono autori viventi con cui abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di persona sui pezzi, quindi c'è stata una costruzione insieme di queste opere d'arte.
0: La nostra Emma ha raggiunto Renzo Cresti, il quale ha curato le note di copertina. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Sono Renzo Cresti e mando un saluto a tutti. Volevo dire che sono molto, molto felice di aver scritto le note di copertina di questo bellissimo CD, opere per violino e sassofono di Giovanni Battista Scarpi e Emma Nicole Pigato. È un CD originalissimo che comprende alcune musiche storiche per questo duo e altre musiche appositamente scritte per i due giovani e bravissimi interpreti. Vi è una sapienza e una partecipazione all'esecuzione davvero encomiabile. Un album inoltre che apre nuove prospettive, perché il duo violino e sassofono è stato finora pochissimo usato, ma ha potenzialità enormi che sicuramente i due bravissimi interpreti sfrutteranno. Grazie e buon lavoro.
0: Emma Giambattista, insomma, Renzo Cresti. No,
1: Non
0: no.
1: ha bisogno di presentazione, è il
0: Assolutamente.
1: massimo esperto di musica d'oggi e non solo. Per noi è stato un onore e un privilegio avere da parte sua le note introduttive di questo disco.
2: Ringraziamo Renzo Cresti anche perché con lui, come noi abbiamo instaurato un rapporto proprio dal vivo con i compositori, anche ci siamo potuti conoscere di persona e avere uno scambio culturale, di pensiero sulla musica contemporanea, cosa che fa parte del processo ed è la cosa bella, non solo quindi il rapporto tra esecutore e compositore, ma anche questo scambio di opinioni proprio sulla musica, come forse si faceva qualche tempo fa, ed è una cosa che forse si è persa, quella di parlarsi dal vivo, come se fossimo in un circolo un po' culturale dove si respira musica, in questo caso la musica di oggi. Lui la chiama musica presente.
0: Gian Battista, altro ascolto.
1: Allora, adesso proporrei l'ascolto di Sarah Band dalla suite per violino e sassofono di Adolphe Busch, proprio perché è importante questo richiamo al passato, perché senza il passato non possiamo studiare il presente.

0: Ed era Sarah Band dalla suite per violino e sassofono di Adolf Busch, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa violino e Emma Nicole Picato sassofono. Siamo in loro compagnia, ma anche di Antonio Pessetto, per presentare questa novità discografica della Tactus. Inevitabile chiedervi come nasce il duo.
1: Allora, diciamo che abbiamo legato a scuola e c'è venuta la curiosità di sperimentare se e come violino e sassofono potessero abbinarsi. Non è facile, la scarsità di repertorio originale prima della nostra, dell'invenzione del nostro duo, diciamo così, lo dimostra. Abbiamo iniziato, come direbbe Manzoni, sciacquando i panni in Arno, ovvero ci siamo dedicati agli albori della musica tonale o immediatamente pretonale. Quindi in un precedente disco intitolato Dialoghi, contrappunti e variazioni abbiamo inciso opere di Giacomo Carissimi, Alessandro Stradella, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, e diciamo che questo momento di studio ci è servito a innanzitutto organizzare l'intonazione. I due strumenti non sono per niente facili da conciliare da questo punto di vista, perché il violino legge in do. Potremmo aprire una parentesi sul fatto che il violino in realtà è uno strumento che suona bene in re, ma non sconfiniamo, è uno strumento che comunque legge in do, e abbinarlo a uno strumento i cui tagli alternano mi bemolle, si bemolle, mi bemolle, si bemolle, rende molto complicata appunto l'organizzazione dell'intonazione.
2: Poi sono comunque anche due strumenti monodici e due strumenti molto che si sentono dei solisti, e quindi c'è anche questo la difficoltà di far rendere interessanti i pezzi, perché forse essendo appunto due strumenti monodici è più difficile creare poi un'opera che si sente, si percepisca come completa. E poi la complessità di due strumenti molto solistici, cioè violino e sax, si esprimono bene da soli. Non so, mi vengono in mente i concerti per violino orchestra, sassofono orchestra, e unire questi due strumenti che sono così protagonisti da soli è anche più complesso. C'è anche questo aspetto. E da parte, diciamo, un po' ai sassofonisti fa molto piacere fare questo repertorio, perché è stimolante, perché è nelle loro corde, invece per gli archi un po' meno nelle loro corde,
0: perché letteralmente parlando.
2: Esatto, letteralmente parlando, perché poi appunto si crea, sono un po' sbilanciati dal punto di vista si dice un po' dell'intonazione, ma anche perché il sax è traspositore, il violino legge in do, quindi se il sax magari ha meno alterazioni, il violino ne ha di più per compensare, quindi diventa impegnativo, oppure il violino si trova con delle posizioni scomode. Ecco, può succedere.
1: Tornando agli albori del nostro studio, diciamo che, come ha detto Emma, sono strumenti solistici e in ogni ensemble gli esecutori devono trovare una comunione di intenti, e il primo barocco ci è servito in particolare a, come dire, sgrezzarci e trovare un'uniformità di stile e di pronuncia, perché il barocco, ce lo insegnano le esecuzioni storicamente informate, il barocco ti offre una vastissima gamma di pronunce. In questo senso, sciacquare i panni in Arno, quindi perfezionare, fare pulizia per renderci disponibili ai compositori di oggi.
0: E ascoltiamo cosa ha detto Paolo Paglia, uno dei compositori presenti nell'album, alla nostra Emma Nicole Picato.
3: Buongiorno a tutti, sono Paolo Paglia, voglio ringraziare Radio Vaticana per lo spazio concessoci, e naturalmente Emma Picato e Giovanni Scarpa per avermi dato la possibilità di scrivere per i loro strumenti, sassofono e violino. Per me è stata un'esperienza interessante. Ho proposto una polisuite, un insieme di danze che toccano dal barocco fino alla musica blues. Quindi grazie moltissimo, è stata una bellissima esperienza. E un saluto e un abbraccio a Emma Picato e a Giovanni Scarpa. Grazie ancora a Radio Vaticana.
0: Ed era appunto Paolo Paglia, raggiunto dalla nostra Emma Nicole Pigato. Cosa ascoltiamo di Paolo Paglia, Gian Battista?
1: Ma dalla sua Poly Steel Suite ascolterei Muddy Blues. Come detto, questa, come detto nell'economia del disco, della tracklist, questa Poly Suite si lega concettualmente alla suite di Adolf Busch.

0: Ed era Muddy Blues dalla Polysteel Suite di Paolo Paglia, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa violino, Emma Nicole Pigato saxofono. Siamo in loro compagnia, ma anche di Antonio Pessetto, per illustrare questa novità discografica della Tactus. Ed è qui con noi un altro dei compositori che ha scritto per il duo, Antonio Pessetto. Illustraci il tuo lavoro, insomma, e cosa ha comportato scrivere per un duo così particolare.
1: Beh, allora, mi collego con le parole precedenti di Emma e di Giovan Battista, dove appunto esprimevano la loro iniziale difficoltà di unire queste diversità timbriche di questi strumenti. E quindi la mia scommessa, il mio lavoro si è basato proprio su questo aspetto qua. Quindi il dialogo tra due timbriche così diverse, la corposità profonda del sax baritono in questo caso, e il suono fragile o, se vogliamo, anche luminoso del violino. Quindi il titolo Canto d'amore e vuole un po' tracciare questo dialogo per far sì che questi due strumenti trovino una loro linea, una loro uscita per trovarsi insieme e dialogare, ecco.
0: Emma e Giovan Battista, come è stato collaborare con maestro Pessetto?
2: Antonio, innanzitutto è stato molto divertente, stimolante, anche il suo pezzo è difficile. Ci sono stati dei tempi tecnici un po' lunghi, perché quando si fa questo tipo di musica poi si possono anche apportare delle modifiche in base a quello che poi succede, perché magari il compositore anche ha un'idea, poi dopo suonandola questa idea non era proprio quella che pensavo, oppure anche noi vediamo che ci sono delle cose, insomma, da modificare. Si manipola la materia, quindi è un processo che dura un po' di tempo, che secondo me è una delle cose anche più belle della musica contemporanea. Magari qualcuno da fuori può pensare, insomma, voglio il pezzo pronto, lo voglio suonare subito, invece questo è proprio un a me piace, almeno è un processo che mi stimola molto, insomma, quello di poter costruire un pezzo insieme ad un altro artista come me, e, insomma, insieme creiamo un'opera d'arte, quindi ci vuole anche il suo tempo. È stato bello lavorare con Antonio, noi siamo molto legati anche a lui da una profonda amicizia, tanti anni che ci conosciamo, e speriamo che scriva ancora cose cose così, e ancora molte. Grazie.
0: La Battista.
3: Il rapporto con il compositore è una delle cose più belle dell'approcciarsi alla musica d'oggi, nel senso che assistere e contribuire alla gestazione dell'opera è un'esperienza, direi, formativa, perché ti permette di comprendere anche i compositori del passato. Molto spesso noi esecutori, quando studiamo Mozart, Beethoven, Brahms, siamo forse troppo concentrati su aspetti tecnici, la legatura si fa così, e Brahms, e l'arcata deve essere fatta così perché Oistrakh la faceva così, e perdiamo di vista invece quello che era il pensiero musicale di chi ha scritto l'opera, e questa cosa è assolutamente formativa.

0: Antonio, come si sono comportati dal punto di vista interpretativo?
1: Allora, come dicevano i miei amici Giovanni ed Emma, sì, è vero, il lavoro si costruisce dopo aver scritto l'opera. È fondamentale avere la presenza degli esecutori assieme al compositore. Non dimentichiamoci che anche i grandi compositori, ad esempio cito Giuseppe Verdi, molto spesso le opere o le arie venivano anche cambiate, tagliate, riscritte, quindi quando la materia diventava viva, cioè nel momento in cui c'era l'esecuzione e l'ascolto. Quindi anche per me è stato formativo ascoltare il lavoro, seguirli e trovare anche insieme, perché no, delle soluzioni che portassero a un risultato comune.
2: È un modo diplomatico per dire che ho provato tante volte a chiedergli di togliere note difficili senza mai riuscirci, un po' appunto come ha fatto Joachim con Brahms con il concerto per violino.
0: Giustamente. Io direi di ascoltare parzialmente il tuo canto d'amore, illustriamolo però. Antonio, di cosa si tratta?
1: Allora, la mia idea è nata così. Ho scelto due serie dodecafoniche, ma attenzione, il pezzo non è assolutamente dodecafonico, era solo un pretesto per partire con due materiali simili ma diversi. Abbiamo la serie diciamo dritta e una serie retrograda data all'uno e all'altro strumento, quindi c'era già un materiale in comune. Poi in realtà questo è stato un pretesto per partire con delle variazioni. Il pezzo quando si ascolta è un unicum, però in realtà è fatto da tante piccole variazioni e ci sono dentro anche delle piccole forme. C'è un piccolo corale, ci sono delle forme così imitative contrappuntistiche, e parte con tutto questo materiale per arrivare a una dissoluzione del materiale. Nel senso, canto d'amore, per trovare questo dialogo ciascuno deve sempre perdere qualcosa per avvicinarsi. Quindi il materiale nel suo percorso, nella sua variazione, va in dissoluzione.
0: E dal punto di vista della scrittura, proprio della grafica, che tipo di scrittura hai adottato?
1: Ma io ho adottato la scrittura tradizionale, non amo mettere particolari effetti scenici o speciali, diciamo. Io amo che il suono rimanga vivo e soprattutto penso sempre all'ascoltatore, a chi ascolta. E non voglio tracciare nessuna distanza, cioè la mia preoccupazione è proprio per l'ascolto. Questo brano ha bisogno di pazienza, ma è la pazienza che bisogna avere anche nel dialogo fra le varie entità.
2: Mi associo a quest'ultima frase di Antonio riguardo al rapporto e l'attenzione al pubblico, ricordando una bellissima frase del mio maestro di violino, il compianto Enzo Porta, che dopo un concerto di musica contemporanea, lui come è noto era uno dei massimi divulgatori, amatissimo dai compositori, gli dissi: maestro, ma questo brano mi è piaciuto veramente tanto. E lui, con nonchalance disarmante, disse la frase perfetta: è per forza, è musica di oggi scritta per essere ascoltata oggi. Da qua, secondo me, bisogna ripartire per rendere viva questa musica.
0: Ascoltiamoci un frammento di Canto d'amore di Antonio Pessetto.

0: Ed era Canto d'amore di Antonio Pessetto, nostro ospite insieme agli esecutori di questo brano, ovvero Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Picato, sassofono. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Tactus, dedicata appunto alle musiche di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza e Moscardi. E arriviamo all'altro compositore presente, non prima di avervi fatto questa domanda, cioè cosa significa registrare delle prime assolute?
1: Beh, allora, mi verrebbe da rispondere in vari modi, perché, allora, innanzitutto,
0: Il primo istinto è stato di scappare, vabbè, però purtroppo non potevi più farlo.
1: diciamo che bisogna dire a tutti quelli che ci ascoltano che registrare un disco in studio non è proprio come bere un bicchiere d'acqua. Richiede molto impegno e anche psicologicamente molta attenzione, e ci sono dei momenti in cui, cioè, è un mettere alla prova una formazione, cioè molte formazioni, diciamo, poi si separano, scoppiano perché non riescono a reggere la registrazione in studio. Quindi c'è, cioè, questo aspetto è proprio un lavoraccio molto molto complesso. E noi questo disco l'abbiamo fatto a parte, con l'aiuto di Antonio e di Alberto Piazza, tutto il resto l'abbiamo concertato noi. E quindi non c'era l'aiuto di tutti i compositori viventi, non è stato possibile, non è sempre possibile che ci sia dall'altra parte uno in studio che dice: ok, questo va bene, andiamo avanti.
0: Il
1: L'abbiamo dovuto
0: futuro
1: fare
0: assistente
1: noi.
0: musicale,
1: Sì,
0: sì, vabbè, sì.
1: l'abbiamo fatto noi a noi stessi. Quindi, oltre a pensare a suonare cose comunque difficilissime, belle, stimolanti, eccetera, c'è stato questo aspetto. Quindi, insomma, difficile da portare alla fine. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'emozione di, come abbiamo detto anche prima, di vedere un'opera d'arte che nasce grazie a te e grazie alla collaborazione con il compositore. Quindi è una cosa magica per me, è una cosa di cui non posso più fare a meno ultimamente. E questo è un aspetto da considerare, ci si sente speciali proprio per essere riusciti a mettere in musica una cosa che altrimenti rimarrebbe su carta.
2: Poi la domanda era relativa a incidere una prima assoluta.
0: Sì.
2: Allora, pensiamo a Glenn Gould che a un certo punto ha praticamente deciso di abbandonare il palcoscenico per dedicarsi esclusivamente o quasi esclusivamente alle incisioni, perché lui riteneva che solo in studio si poteva raggiungere la perfezione. Allora, la perfezione, come sappiamo, non è cosa di questo mondo. Tuttavia, è diverso preparare un'incisione da un'esecuzione dal vivo, perché non puoi sbagliare e deve essere lasciata ai posteri, diciamo così, una cristallizzazione di un'esecuzione, chiamiamola ideale in quel momento. Quindi è stata necessaria proprio una pianificazione a tavolino di come procedere con la registrazione. Era tutto studiato in anticipo, incideremo da qui a qui, da qui a qui, per evitare dispersione, perché il lavoro è veramente molto impegnativo. Mi ricordo il tecnico del suono, Federico Pelle, che
1: Ho fatto sclerare un
2: dopo
1: certo
2: 6 ore eravamo seduti, mi pare, proprio su
1: Sì.
2: Dubois, e ci fa: ragazzi,
1: Basta.
2: basta, è da 5 o 6 ore che siete seduti ininterrottamente a registrare, e noi non ce l'avevamo accorti, eravamo talmente concentrati
0: Il tempo è volato, insomma, così.
2: Esatto.
0: Sentiamo cosa ci ha detto Alberto Piazza, raggiunto sempre dalla nostra Emma Nicole Picato.
3: Un caro saluto a Radio Vaticana e a tutti gli ascoltatori. Sono Alberto Piazza e vi presenterò Canzoni di strada, un brano per violino e sassofono contralto che ho scritto per Emma e Giovanni, incluso nel loro ultimo album. Violino e sassofono sono due strumenti che hanno apparentemente poco in comune, ma se noi guardiamo la loro storia al di fuori delle sale da concerto, sia il violino che il sassofono sono due strumenti che suonano anche i musicisti di strada. Può capitare di sentirli oggi passando nella metropolitana e poteva capitare di sentirli nelle strade dell'Ottocento. La strada in cui è ambientato questo pezzo è molto vivace e movimentata. Ritmi brillanti e colori sgargianti, ma anche passaggi più intimi e melodie malinconiche si alternano come se fossero solo di passaggio, come incontrati e lasciati per strada. Ciò in cui sono riusciti, Emma e Giovanni, in questa incisione, è di andare oltre il virtuosismo ritmico, tecnico e di lasciarsi trasportare dalla musica per trasportare chi è in ascolto. Dunque spero che questo brano possa farvi viaggiare con la fantasia e vi auguro un piacevole ascolto. Grazie e un caro saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana.

0: Ed era Canzone di strada di Alberto Piazza, nella interpretazione di Giovanni Battista Scarpa, violino, Emma Nicole Picato, sassofono, da questa novità discografica della Tactus, dedicata appunto a questa formazione un po' particolare. Parliamo di musica contemporanea e di scuola, visto che siete didatti. Emma, Giovanni Battista, ma anche Antonio è coinvolto, insomma.
1: Sì, penso che tutti e tre possiamo dire qualcosa in proposito, perché tutti e tre comunque insegniamo. La musica contemporanea va assolutamente, deve entrare anche a scuola, a mio avviso. E grazie, per quanto riguarda a me e Giovanni, grazie al nostro lavoro al liceo musicale, rappresenta un passo importante per far comprendere ai ragazzi la musica di oggi. Certamente loro devono, sono in una fase, la nostra almeno anche al liceo, dove devono imparare il repertorio, anche quello tradizionale, quello classico, quindi non voglio dire che quello si debba mettere da parte, anzi il contrario, però avvicinandoli alla musica contemporanea possono anche sperimentare con il proprio strumento e mettersi alla prova con qualcosa di nuovo, anche con le partiture, che alcune sono delle vere e proprie opere d'arte. Pensiamo tipo a guardare anche solo Serenata per un satellite di Bruno Maderna, o altre partiture pittografiche, oppure che usano scritture non tradizionali. Già quello è una cosa che ho visto affascina molti ragazzi, incuriosisce, mi chiedono ma cosa vuol dire questo simbolo, come si fa. Questo è importante. E non dimentichiamoci poi che i ragazzi amano anche sperimentare, ricercare, giocare con il loro strumento. La musica di oggi, insomma, offre anche questa possibilità, nel mio caso con anche suoni d'aria e altre cose. Quindi scrivere musica per i ragazzi contemporanei non significa scrivere cose facili per fargliela piacere, eccetera, ma significa far vedere che c'è anche qualcos'altro oltre alle cose tradizionali.
2: Diciamo che la musica cosiddetta classica, o se vogliamo dirla in un altro modo, colta, è una nicchia, sebbene forse un po' meno in questi ultimi anni rispetto a una volta. La musica contemporanea, o d'oggi come la vogliamo chiamare, è una nicchia nella nicchia. Questo rischia di chiudere compositori e esecutori in un guscio di autoreferenzialità che va interrotto, cioè un circolo vizioso che va interrotto. Proprio una delle strade per interrompere questo circolo vizioso è la didattica, cioè portare la musica contemporanea a scuola.
0: Sì, dare le risorse culturali per poterla comprendere.
2: A scuola in due aspetti, ovviamente. Sì. A scuola con gli ascolti, nelle scuole non indirizzo musicale, e nelle scuole indirizzo musicale, quindi le scuole medie indirizzo musicale, che adesso si chiamano percorso musicale, o i licei musicali, ovviamente i conservatori, non serve neanche menzionarli. Diciamo che anche qua mi ricollego a una frase di Enzo Porta, che intervistato in Rai nei primi anni 80 rispose a una domanda che gli venne posta, ovvero quando un musicista deve fare musica contemporanea, e lui rispose: subito, non c'è un prima e un dopo, va fatta subito, perché appunto essendo musica di oggi va fatta. Tornando alla nostra attività didattica, in questo senso mia e di Emma, noi amiamo molto che i compositori scrivano espressamente, cucendo su misura per i nostri organici di studenti che abbiamo al liceo musicale, quindi organici di fiati, organici di archi, e in questo caso vorrei citare il nostro amico Giorgio Sollazzi, che più volte ci ha scritto brani perfettamente cuciti su misura, con una cifra espressiva notevole e al tempo stesso aspetti didattici tenuti in grande considerazione. All'inizio, soprattutto quando ci sono molte dissonanze, i ragazzi storcono un po' il naso, ma diciamo che la musica d'oggi è più un prova a fare così, facciamo così, che non bisogna fare così, come quando si studia Mozart: no, qua è troppo forte, no, qua hai dato un accento, no, sì. E quindi un aspetto positivo e non prescrittivo aiuta alla comprensione da parte dei ragazzi.
0: Antonio.
3: Sì, sono d'accordo, e vorrei aggiungere questo. Allora, dal punto di vista didattico, all'interno della scuola qualcosa di importante, però c'è anche l'aspetto didattico al di fuori della scuola, nel territorio, che deve essere assolutamente portato avanti. A proposito di questo, mi farebbe piacere anche parlare di questi progetti. Ad esempio, con la SINC stiamo portando avanti un progetto importante che si terrà nel territorio di Asolo, dove abbiamo la tomba e la casa di un grandissimo compositore del Novecento, Gianfrancesco Malipiero, e proprio per continuare a lavorare nel territorio e profondere questa conoscenza della musica. All'interno della scuola trovo che, ad esempio, partendo anche dalle scuole medie di indirizzo musicale, ci sia ancora molto da fare. Ad esempio, abbiamo assolutamente poca possibilità di studiare e suonare strumenti particolari, perché gli strumenti non sono solamente 4 o 5, cioè il mondo deve essere aperto allo studio di tutti gli strumenti, così nei licei, perché la musica è fatto di un insieme di cose. Io continuo a parlare di dialogo, il dialogo non è fatto da poche persone, è fatto da tutte le persone presenti nel territorio, e quindi tutte le realtà musicali devono entrare nel mondo didattico.
0: Siamo quasi in conclusione, e prima di ascoltare cosa ci ha detto Luca Moscardi e magari ascoltare un suo brano, cosa c'è all'orizzonte per il duo?
2: Beh, oltre al duo, che ormai è collaudato, dobbiamo, come dire, abbiamo in coda brani che sono stati scritti per noi e che abbiamo, non abbiamo ancora avuto il tempo di come dire, di studiare ed eseguire, perché ovviamente la combinazione timbrica ed espressiva di questi strumenti, come detto, sta stimolando le fantasie di molti compositori. Diciamo che oltre al duo, proprio insieme al nostro amico Antonio Pessetto, abbiamo in mente di costruire un nucleo espandibile in termini di organico per continuare a diffondere nel territorio la musica contemporanea.
1: Noi esattamente proprio come duo abbiamo cominciato a pensare di registrare anche un altro disco, perché appunto questo materiale qua prima o poi deve vedere la luce. Ma sarà, vabbè, un progetto abbastanza, cioè ci vorranno insomma del tempo, anche perché adesso noi appunto ci stiamo dedicando anche a dei progetti da soli, perché comunque registrare un disco è impegnativo, poi va sempre a finire che i due fanno dei progetti da soli. No, vabbè, ma fa parte anche un po' dell'essere artisti, questo di provare a sperimentare cose nuove. Per esempio, io adesso sto studiando moltissimo il sax basso, mi sono buttata su questa cosa

Saluto e ringrazio Radio Vaticana per l'ospitalità. Ne approfitto per salutare e ringraziare nuovamente Giovanni Scarpa e Emma Pigato per avermi coinvolto insieme ad altri stimati musicisti, autori sia contemporanei che del passato, in questo bellissimo innovativo progetto dedicato a opere per violino e sax, che è una combinazione timbrica inusuale, però in grado di produrre veramente delle sonorità sorprendenti e anche molto adatte ad un repertorio anche contemporaneo. È un progetto eterogeneo che vede l'apporto di diverse sensibilità, ognuno con la propria cifra stilistica, il proprio linguaggio. E per quanto riguarda in particolare il mio lavoro, si tratta di tre brevi brani intitolati Tre danze balcaniche, che, come suggerisce il titolo, si ispirano al folklore dei Balcani, attraverso ritmi incisivi, sonorità, armonie caratteristiche di quella terra. La prima e l'ultima danza sono piuttosto mosse e puntano sull'aspetto ritmico, mentre quella centrale è più lirica e cantabile, si concentra sulla dimensione più espressiva. Il linguaggio è prevalentemente tonale, con comunque degli elementi di modernità, nel tentativo di rievocare, il clima e la dimensione popolare. Ringrazio nuovamente Radio Vaticana per l'opportunità che ci viene concessa e saluto tutti gli ascoltatori.

0: E con l'album Opere per violino e sassofono di Giovanni Battista Scarpa Violino e Emma Nicole Pigato, edito dalla Tactus, contenente musiche di Dubois, Busch, Paglia, Pessetto, Piazza e Moscardi, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Antonio Pessetto,
2: Emma Nicole Pigato,
3: Giovanni Battista Scarpa.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli. Il dolore del Papa per le vittime del naufragio in Zimbabwe. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Un attacco missilistico russo sulla regione di Kharkiv provoca 10 morti. Teheran avverte: lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso se gli USA non rispetteranno le condizioni del memorandum d'intesa. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. In un telegramma Papa Leone esprime la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe. È costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
2: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni e la traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
1: Passiamo alla cronaca internazionale.

0: internazionale. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha assicurato una risposta e esortato gli alleati ad esercitare pressioni sulla Russia, al servizio di Marina Tomarro.
1: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale. Secondo quanto riportato, l'attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno 7 veicoli. E le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di famiglie da diverse città nella regione di Dnipropetrovsk, situata nella zona centro-orientale del paese, in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza. Sul fronte opposto, nella notte sono stati lanciati 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Intanto, sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
0: Ancora stallo nei negoziati tra USA e Iran. Hormuz rimarrà chiuso se Washington non accetterà le condizioni della Repubblica Islamica, avverte Teheran. Anche Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman. Il presidente turco Erdogan intanto esorta alla diplomazia. Silvia Giovarrosa.
2: La revoca del blocco navale statunitense, lo scongelamento degli asset iraniani, la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, solo rispettando le condizioni del memorandum d'intesa tra USA e Iran si potrà riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf, che poi ha avvertito: l'Iran è pronto a infliggere al nemico una sconfitta più pesante. Ci si prepara dunque ad escalation in Medio Oriente e nel Golfo Persico. Lo stesso Ghalibaf ha reso noto che si recherà domani a Baghdad per rafforzare la cooperazione strategica tra Iran e Iraq. Il viaggio diplomatico avviene all'indomani dell'attacco alla casa del premier del Kurdistan iracheno, di cui le autorità curde avevano inizialmente incolpato Teheran, che ha prontamente smentito. Tensione anche nelle parole di Donald Trump, che minaccia di ritorsioni l'Oman per aver raggiunto un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz alle spalle di Washington. Un appello alla diplomazia arriva invece dal fronte di Ankara. Il presidente turco Erdogan invita allo sforzo diplomatico, dichiarando che la Turchia continuerà a sostenere i lavori per la pace.
0: Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
3: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, è ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo Bundibugyo, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
0: Restiamo in Africa, ancora violenza in Nigeria. Aggressori armati di pistole e macete hanno ucciso nella notte almeno 24 persone nello stato di Plateau, nella Nigeria centrale. Non è ancora nota la matrice dell'attacco. Lo stato di Plateau è afflitto da oltre 2 decenni da ricorrenti violenze intercomunitarie tra pastori nomadi fulani e agricoltori sedentari, in particolare per l'uso legato alla terra. L'aeroporto di Catania riapre ai voli senza limitazioni. La decisione dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da red a orange. L'attività esplosiva è in diminuzione, debole l'emissione di cenere. Il numero di minori a Ceuta identificati sale a 2.168, 270 minori in più rispetto all'ultimo dato diffuso dal ministro dell'interno spagnolo 5 giorni fa. La città autonoma ha aperto alcune strutture, tra cui 2 scuole per l'accoglienza dei minori su richiesta del ministro della gioventù spagnolo. Ieri sera a Catania il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha presieduto il pontificale per il 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Nel corso della messa il porporato ha invitato a pregare per i tanti cristiani perseguitati nel mondo, il servizio di Alessandro De Carolis.
4: Quella di Sant'Agata è una santità che non appartiene ai musei della memoria, ma continua a generare fede, speranza e carità. Il cardinale Parolin ha insistito sull'attualità di una figura che i catanesi venerano da 900 anni. Si tratta, ha detto il segretario di Stato durante la messa nel Duomo cittadino, di una devozione che non è solo della città siciliana, ma appartiene all'oggi di Dio e continua a camminare con il suo popolo. Giovane catanese, vittima di un crudele martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Decio, il suo sangue, come quello di tutti i martiri, non è il segno di una sconfitta, ma il seme da cui continuamente rifiorisce la Chiesa, ha detto Parolin citando Tertulliano e invitando a pregare per i cristiani perseguitati ancora oggi. Ma oltre a quello del sangue, ha proseguito il porporato, esiste anche un martirio più nascosto, quello di una fede coerente, che ogni giorno sceglie la giustizia e non il compromesso. Dopo la messa, le reliquie della Santa sono state portate in processione tra le principali strade del centro storico.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Proseguono le indagini per recuperare le opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto al museo regionale proprio della città siciliana. Sul valore della loro restituzione Paolo Ondarza ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
5: Sono quasi atti che ci si aspettano. Lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella del Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
6: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
5: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. Quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio.
0: Per questa edizione è tutto. Da Luca Rossi in regia, Marco Guerra studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: Le 15, Marina Tomarro in studio. Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato, nel quale poi esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione si è capovolta provocando oltre 80 vittime. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto sui social: risponderemo senza dubbio a questo attacco russo, ma è altrettanto importante che i nostri partner affianchino le proprie azioni per esercitare pressione sulla Russia. E andiamo in Iran. Il governo iraniano ha respinto la definizione dello stretto di Hormuz come nuovo territorio degli Stati Uniti, utilizzata dal presidente americano Trump in un post sul suo social, e ha avvertito che quella che Teheran considera un'illusione presto sarà corretta. È tutto, l'informazione torna alle 16.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta. Io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, anime, storie, ispirazioni. E tutti viviamo nella vita momenti in cui anche la fede fa fatica a respirare, momenti in cui continuiamo a pregare, a partecipare alla messa, a fare quello che abbiamo sempre fatto, però dentro ci sentiamo stanchi, affaticati, arrivano i dubbi e a volte anche c'è la sensazione di non essere abbastanza o abbastanza bravi, abbastanza coerenti, abbastanza forti. E allora magari cominciamo a indossare una maschera, quella della persona che sta bene, che crede che non ha problemi, che riesce sempre a fare la cosa giusta. Ma Dio ci chiede davvero questo? Forse davanti a Lui possiamo finalmente smettere di recitare, perché il Signore ci riconosce per quello che siamo. Dinanzi a Lui non abbiamo bisogno di avere maschere. È proprio da queste domande che nasce il libro di cui vorrei parlarvi oggi, e che si intitola Manuale di autodifesa spirituale, guida di sopravvivenza per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti, di Moreno Migliorati, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. È proprio con lui che vogliamo collegarci in questo momento e farci raccontare da lui questa esperienza dell'autodifesa spirituale. Benvenuto Moreno.
2: Grazie, buongiorno, grazie.
1: Partiamo da questo titolo, Manuale di autodifesa spirituale. Da che cosa noi dobbiamo difenderci oggi nella nostra vita di fede? Perché lei ha sentito il bisogno di scrivere un manuale per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti?
2: Beh, il titolo è, diciamo, volutamente paradossale, anche un po' volutamente provocatorio, no? Cercavo qualcosa che si contrapponesse anche all'immagine un po' antica del combattimento spirituale, no? Che rimane, che ha tuttora anche una sua certamente utilità. Ecco, però suona magari il termine combattimento spirituale ai nostri tempi un po' datato. Ecco, allora io volevo dire semplicemente con il termine autodifesa che non dobbiamo ovviamente difenderci da Dio né dalla Chiesa né tantomeno dal Vangelo, no? Però dobbiamo difenderci dalle loro caricature, dall'immagine di un Dio contabile e soprattutto anche da parole religiose che tante volte magari senza che ce ne accorgiamo ma trasformano la fede quasi di una prestazione. E anche da quei meccanismi interiori che abbiamo tante volte assimilato senza accorgercene, ma lo abbiamo fatto proprio magari dall'infanzia, no? Da quando magari da piccoli abbiamo iniziato il catechismo. Ecco, allora l'autodifesa spirituale, come la intendo io, vuol dire semplicemente imparare a discernere, imparare a riconoscere ciò che in noi genera verità, responsabilità, libertà. E al contrario vuol dire anche deporre tutti quei pesi, ma i pesi li aggiungiamo noi, no? Non li aggiunge certamente il Vangelo o Gesù. Ecco, quindi non costruire muri, ma restituire a noi stessi quella libertà che ci è necessaria poi per amare, che è il nostro fine ultimo come cristiani.
1: Ma perché secondo lei abbiamo trasformato anche la fede in una sorta di prestazione da vivere bene senza errori?
2: Lo abbiamo fatto un po' perché cerchiamo di vivere la fede a volte forse come viviamo altri aspetti della nostra vita, magari anche della vita lavorativa, e siccome la vita lavorativa tante volte, come sappiamo, si basa su quello, allora pensiamo che anche la fede si basi su quello, ma siamo su due piani completamente diversi, a parte che anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo ci sarebbe da discutere poi, no? Se va bene come lo viviamo, come viene vissuto per tante volte, ma per la fede non funziona così. Ma non funziona così perché Gesù stesso non vuole che funzioni così, no? Lui non ci chiede prestazioni, ci chiede il cuore, ci chiede di amarlo senza misura, ma senza calcoli da parte nostra, di dare e avere come fosse un procedimento contabile.
1: Uno dei capitoli più provocatori nel libro è quello dedicato alla maschera della brava persona. Come nasce secondo lei questa maschera e soprattutto come possiamo accorgerci che nella nostra vita abbiamo cominciato a confondere ciò che siamo con ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Ce ne accorgiamo, credo, facendo quello che dicevo prima, opera di discernimento con noi stessi, e ci vuole molta, credo davvero, molta onestà con noi stessi, a volte al limite, adesso uso un termine forte, ma al limite della spietatezza, no? Però se non siamo davvero a volte un po' anche spietati con noi stessi, certi meccanismi non solo non riusciamo a vederli, ma un po' se riusciamo a vederli non ne usciamo fuori, però, perché ci adagiamo ancora di più in essi, perché ci accorgiamo che funzionano, cioè sembrano funzionare, e bisogna davvero essere molto chiari e onesti con se stessi. E la maschera della brava persona funziona perché gli altri vedono quello, no? E quindi agli occhi degli altri siamo quello che noi vorremmo che gli altri vedano. Ecco, però può funzionare un po' con gli altri e poi alla fine non funziona neanche più con loro, perché si viene scoperti, ma con il Signore non funziona neanche all'inizio. E quindi credo che davvero ci vuole molta conoscenza di se stessi e molta voglia di essere davvero persone libere, ma prima di tutto esserlo per se stessi, perché si vive molto meglio nella libertà piuttosto che nell'indossare costantemente una maschera, come se vivessimo in un carnevale continuo.
1: C'è un personaggio nel libro, un certo Marco, che dice: non so nemmeno più se prego per amore o per paura. È possibile vivere una fede apparentemente corretta, fatta di preghiere, impegni e servizi, ma dentro essere completamente svuotati?
2: Sì, perché a un certo punto si comincia a girare a vuoto. È un po', no, quello che dicevo anche prima, anche la preghiera si può fare indossando una maschera, per cui si prega, sì. Però quella preghiera non nasce dal centro del nostro cuore come dovrebbe nascere, no? Allora magari si fa tutto bene, si dicono anche le preghiere, magari anche quelle classiche, anche le più belle, anche le più devote, si fanno magari tutti i tridui, le novene possibili e immaginabili, però il nostro cuore resta vuoto, perché la preghiera, se non nasce davvero dal centro di noi stessi, non è una preghiera davvero viva e che ci dà vita, è una preghiera che contribuisce un po' a quello che dicevamo prima, no? A farci apparire per quello che non siamo.
1: A volte c'è il rischio di spiritualizzare la sofferenza, ma perché a volte anche dentro la fede arriviamo a pensare che soffrire, sopportare, sacrificarsi siano necessariamente segni di santità?
2: Questo è un argomento molto, molto complesso, veramente, bisogna anche essere molto chiari su questo, credo, perché purtroppo a volte lo facciamo, no? Quello che diceva lei lo facciamo specialmente, purtroppo devo dirlo, noi sacerdoti tante volte lo facciamo, e lo facciamo anche purtroppo anche in confessionale, no? Tante volte diciamo alle persone: ma questa sofferenza te l'ha mandata il Signore, e così via, no? Ecco, io ora non so se il Signore ci manda sofferenze, e io personalmente ho i miei dubbi, no? Perché le sofferenze ce le procuriamo da soli. Ecco, però questa facilità che abbiamo davvero tante volte di dire alle persone: ma abbi pazienza, perché se soffri così e il Signore vuole questo da te, ecco, bisogna, credo, starci molto attenti, perché se no facciamo come dovremmo riconoscerci in quello che diceva il Signore a proposito dei farisei, no? Perché carichiamo sulle spalle delle persone dei pesi che poi non possono portare, ma che noi stessi non porteremmo. Per cui mi sento davvero, e non sono nessuno per carità, però mi sentirei davvero di consigliare una prudenza maggiore quando facciamo certe affermazioni, perché davvero io credo che le sofferenze che abbiamo ce le mandiamo da soli tante volte con le nostre scelte sbagliate, ma che ci siano mandate direttamente dal Signore per farci cambiare strada, certamente può accadere, è accaduto anche ai santi, ma credo che non sia la via ordinaria attraverso la quale il Signore ci parla.
1: Don Moreno, c'è un passaggio molto bello nel libro in cui lei dice: Dio non ti ama se Dio ti ama e basta. Perché per noi è così difficile oggi credere nell'amore gratuito, e quanto della nostra fatica spirituale nasce invece dalla convinzione di dover meritare l'amore di Dio?
2: Questo credo che sia un po' la base di tutto, nel senso che se davvero crediamo che siamo amati a prescindere, da quello cambia tutto. E il problema è che non ci crediamo mai fino in fondo, anche se lo diciamo con le labbra, perché poi lo diciamo che il Signore ci ama, no? Però non crediamo fino in fondo che ci ama così come siamo, e allora sentiamo sempre la necessità di presentarci davanti a Lui migliori di come siamo, perché dentro di noi diciamo, pensiamo che se ci presentiamo così come siamo, con le nostre imperfezioni, con i nostri limiti, magari Lui faccia più fatica ad amarci. Non è così, no? Ci ama ma veramente come siamo, ma questa è una cosa che non va solo detta con le labbra, è una cosa che dobbiamo davvero sentirla nel profondo, perché così è, no? Ci sono tantissimi esempi nel Vangelo di questo, no? Ma uno dei più impressionanti secondo me è quello che riguarda non un santo qualsiasi, ma il San Pietro, no? Il primo degli apostoli. Dopo il rinnegamento, Gesù chiede a Pietro se lo ama, glielo chiede, come sappiamo, 3 volte. E a me questo ha sempre fatto molta impressione, perché io ho stato al posto di Gesù, certamente prima di chiedergli se mi ami gli avrei chiesto: ma ti sei pentito di quello che hai fatto? Ecco, invece Gesù non gli chiede questo, no? Non gli chiede se è pentito, ma riparte da quello che San Pietro poteva dare al Signore. San Pietro davvero amava Gesù, no? Quindi gli chiede se lo ama, riparte da quello che di buono c'è in lui. E quindi San Pietro questo lo intuisce, no? E gli dice per 3 volte: tu sai tutto, tu sai che ti amo. E quindi questo è davvero la forza, San Pietro, di presentarsi al Signore per quello che è, ripartendo da quello che è, non facendo finta che non sia successo niente. È successo tantissimo, no? Il rinnegamento c'è stato, ma non si riparte da quello, si riparte da quello che di buono c'è in lui e dentro di lui.
1: E un attimino prima di continuare facciamo una piccola pausa musicale e poi siamo di nuovo collegati con Don Moreno Migliorati.
3: Forse è vero, mi sono un po' addolcita la vita.

0: Ed eccoci ancora insieme a Don Morino Migliorati per parlare del suo manuale di autodifesa spirituale. Don Morino, noi viviamo in una società che è la società delle performance, dove anche sui social si tende a mostrare una versione spesso perfetta di noi stessi. Secondo lei anche la fede rischia di diventare una vetrina o un'altra immagine da costruire e da mostrare?
1: Sì, indubbiamente il rischio c'è, che la società è questa qua ed è costruita così. Però ho visto che c'è anche spazio per fare diversamente. Io almeno nella mia esperienza, piccola esperienza, vedo che è possibile e vedo che anche tante persone magari traggono giovamento, no? Magari da cose che scrivo, da cose che propongo, e a volte si instaurano anche dei rapporti molto belli. Ci sono persone che mi scrivono anche brevi commenti, ma a volte anche cose più impegnative, anche per email, magari mi chiedono consigli, suggerimenti, e a volte nascono anche dei rapporti molto belli, il che mi fa davvero sperare, credere, sperare, ma lo vedo dalla mia esperienza, che sia possibile anche abitare questi spazi in maniera magari diversa da come di solito li vediamo. Certamente lo poi vediamo come dire la punta dell'iceberg, no? Quindi vediamo forse anche più le cose negative, però io nella mia esperienza, ripeto, vedo che è possibile anche fare del bene attraverso questi mezzi, e nel mio piccolo ci provo e vedo che insomma qualche, adesso parlare dei risultati non si può perché la direi me stesso, però vedo che davvero si può fare del bene anche così.
0: Don Moreno, a me come religiosa a volte capita di sentire, e penso che tra le persone che ci ascoltano molti lo pensino, non sento più niente quando prego, forse ho perso la fede, oppure prega tu per me perché a me il Signore non mi ascolta. Secondo lei, da dove una persona che pensa questo può ricominciare a avere nel cuore proprio che quella certezza Dio lo ama e nonostante la sua piccolezza, le sue imperfezioni, magari le sue notti, le sue crisi, i suoi dubbi della fede, Dio c'è e si occupa e si preoccupa di lui?
1: Certo, questa è una cosa attraverso la quale passiamo un po' tutti, credo, no? Ma davvero tutti, ma ci sono passati anche grandi santi. Se noi guardiamo la vita di santi, ma veramente di tutti i santi, vediamo che sono passati anche loro attraverso quella che a volte viene chiamata la notte oscura o con altri termini simili. E se ci sono passati loro, certamente noi non possiamo essere esentati. È una cosa che capita a tutti può capitare di pregare senza magari sentire nulla oppure di non provare sempre le stesse cose. Però credo che l'importante sia davvero perseverare, no? Quindi magari se uno vive un momento di aridità spirituale, invece che rinunciare alla preghiera, ecco, magari offrire al Signore anche la sofferenza di non pregare come uno vorrebbe, ecco, però stare lo stesso nella preghiera, ecco, quella credo che abbia un valore addirittura maggiore, no? Della preghiera che facciamo quando ci sembra che vada tutto bene. Per cui credo che del resto Gesù stesso, no? Lo dice, chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Credo che la perseveranza sia davvero la cosa molto importante, indipendentemente da quello che è, dal punto in cui siamo e dal punto in cui vorremmo arrivare. Poi certo tutti vorremmo arrivare a pregare così in maniera, come dire, angelicata, ma siamo esseri umani e quindi come tali siamo soggetti a tante cose che ci frenano in questo nostro desiderio, ma va bene così, siamo umani e quindi preghiamo da umani.
0: E per concludere, una parola che possiamo portarci che riassuma un poco tutta l'essenza del suo libro.
1: Dunque, un po' quello che ci siamo detti, io credo che davvero io quello che ho cercato di fare non è certamente un sminuire o addolcire eccessivamente il messaggio evangelico, no? Tutt'altro. Però quello che ho cercato ho cercato di fare è quello di magari di saper distinguere, no, ciò che davvero ci è stato affidato, oppure da ciò che invece pretendiamo da noi stessi, oppure che altri hanno deposto sulle nostre spalle quei pesi gravosi di cui parlavamo prima, no? Quindi ecco, imparare a discernere, che oggi è un termine che si usa molto poco, no? Discernere, anche discernimento. Ecco, invece credo che sia importante nella nostra vita imparare a distinguere, imparare a discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è. È importante discernere per la nostra vita in generale, ma per la nostra vita spirituale lo è ancora di più, e credo che sia sempre più urgente, perché altrimenti continueremo a mettere, come a volte purtroppo facciamo, cose su cose, ad aggiungere performance a performance, ma la nostra vita, il nostro cuore non saranno lì dove il Signore vuole.
0: Io la ringrazio, Don Moreno, grazie per essere stato con noi per questo viaggio dentro le fragilità che spesso facciamo fatica persino a nominare. E io credo che la parola che ci portiamo è proprio autenticità, perché la fede non è una gara a chi è più bravo, più forte o più perfetto. E noi possiamo arrivare a Dio stanchi, con i nostri dubbi, con le nostre domande, ma Lui è sempre disposto lì ad amarci e basta, come Lei stesso scrive nel libro. Grazie ancora.
1: Grazie a lei, grazie a voi, grazie.

0: anche oggi, carissimi, per salutarci, ci lasciamo con la musica. Abbiamo parlato di combattimento spirituale, di quelle battaglie che spesso non si vedono perché si combattono dentro di noi, contro la paura, lo scoraggiamento, con le nostre fragilità, con le ferite che ci portiamo dentro. Ma il combattimento spirituale non significa essere sempre forti, vuol dire anche imparare a rialzarsi. Significa scoprire che anche quando siamo stanchi, Dio non ci lascia soli, Dio non si allontana, e che la fede non ci promette una vita senza battaglie, ma una presenza che ci accompagna dentro ogni battaglia. Dio è con noi e cammina con noi sempre. Per questo oggi concludo questa puntata con una piccola playlist dedicata proprio a questo cammino. Ascolteremo in questi brani parole che parlano di forza, di cura, di libertà, di speranza, perché alla fine il vero combattimento spirituale non è diventare invincibili, ma imparare ogni giorno a non smettere di amare, a sperare e a fidarsi sempre. Allora lasciamoci accompagnare dalla buona musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, continuate ad ascoltare Radio Vaticana, continuate ad essere sintonizzati con noi.
1: Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo.

0: Le 16, Marina Tomarro in studio. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha scritto sui social: risponderemo senza dubbio a questo attacco russo, ma è altrettanto importante che i nostri partner affianchino le proprie azioni per esercitare pressione sulla Russia. Il governo iraniano ha respinto la definizione dello stretto di Hormuz come nuovo territorio degli Stati Uniti, utilizzata dal presidente americano Trump in un post sul suo social, e ha avvertito che quella che Teheran considera un'illusione sarà presto corretta. E il presidente Trump, attraverso il suo social, fa sapere che non sono in corso né in programma colloqui o contatti con la Repubblica Islamica dell'Iran. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barak, ha affermato che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria, aggiungendo che Washington sta incoraggiando le parti a dare priorità al dialogo. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé en Dieu.
4: Pantheon in semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Il mondo alla radio di oggi si trasferisce nella Repubblica di San Marino e poi andremo a Rimini. Anticipiamo le attese di quello che sarà il viaggio di Papa Leone il prossimo sabato 22 di agosto, prima nella Repubblica di San Marino e poi nella città di Rimini, tra cui il meeting per l'amicizia tra i popoli. Sarà, immaginiamo, una giornata intensa, una giornata ricca, molti gli appuntamenti, li ricordiamo brevemente. La mattina il Papa sul Titano incontrerà le autorità e la comunità della Repubblica di San Marino, nel pomeriggio il Papa si sposterà a Rimini, prima al meeting per l'amicizia tra i popoli, alla fiera di Rimini, poi incontrerà i malati e i più fragili in cattedrale per concludere con la messa al porto di Rimini, nello stesso luogo dove nel 1982 celebrò la messa San Giovanni Paolo II. È un viaggio che potremmo ipotizzare, mettere al centro il tema dell'accoglienza, il tema della pace, il tema della vicinanza. Naturalmente molti giovani, soprattutto al meeting di Rimini, incontreranno il Papa e ascolteranno la sua parola. Ma intanto, amici ascoltatori, per capire come la comunità della Repubblica di San Marino e la città di Rimini si stanno preparando a questo grande abbraccio con Papa Leone, abbiamo incontrato i due vescovi, il vescovo di San Marino e il vescovo di Rimini, e allora tra poco li avremo in collegamento. Partiamo, amici ascoltatori, dalla prima tappa della giornata di sabato prossimo, che è quella dedicata alla Repubblica di San Marino. Una giornata che si annuncia importantissima per quanto riguarda anche la realtà di San Marino. E cerchiamo di capire l'emozione, le attese di questa terra antichissima. Grazie, tra poco lo avremo in collegamento a Monsignor Domenico Beneventi, il vescovo di San Marino Montefeltro. Noi siamo quasi in collegamento con lui, vediamo se è possibile tra qualche istante raggiungerlo. Mi dicono che non è in questo momento in collegamento e allora ci anticipiamo, andiamo nella città di Rimini e andiamo a incontrare Monsignor Niccolò Anselmi in attesa del collegamento con la Repubblica di San Marino. E a Monsignor Anselmi abbiamo chiesto il significato di questo viaggio del Papa nella città di Rimini. Ascoltiamo. Rimini è la capitale del turismo estivo. Che significato ha per la diocesi accogliere il Papa in pieno agosto nel cuore della stagione balneare?
8: Certo. Diciamo che, così dicono i giornali e le statistiche, qui dalla nostra riviera durante questi quattro mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui certo non saranno tutti in questa occasione qui, però è sempre per la chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme tra famiglie, giovani, vita diurna, vita notturna, sempre un modo di vivere, quella che il Papa chiama una magnifica umanità. Ecco, qui è molto varia, proveniente da tutto il mondo, da tutta Europa, da tutto il mondo e da tutta Italia ovviamente.
7: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli. Lei personalmente cosa si aspetta che il Papa lasci ai giovani e ai visitatori del meeting?
8: Vabbè, indubbiamente il meeting in cui durante la lunga estate di Minerva, la settimana del meeting è una settimana molto particolare perché c'è una proposta culturale forte, no? E quindi accompagnata da tante, da mostre, ma soprattutto da tante persone, anche da tanti volontari, anche come dicevate giustamente, da tanti giovani. E il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia, prima di tutto quella, no? Che dà speranza, che incoraggia a continuare a cercare questo amore che muove le stelle, questo qui è il sole e le altre stelle, questo qui è il titolo, questo vale per tutti, vale in particolare per i giovani, che oggi più che mai mi sembra che abbiano bisogno di essere incoraggiati nel bene, ecco, non fare prevalere, diciamo, far prevalere la civiltà dell'amore rispetto, diciamo, alla cultura della potenza, come dice lui nella sua ultima enciclica. Ecco.
7: Nel pomeriggio il Papa visiterà i più fragili, gli ammalati, nella cattedrale di Rimini. Ecco, per la Chiesa riminese questo che momento sarà?
8: Ecco, sì, questo effettivamente è un momento importante. Abbiamo scelto che nelle tre tappe, diciamo così, riminesi, una al meeting, la seconda sia quella di incontrare i malati, ma anche i carcerati, ma i disabili, ma anche i giovani che stanno facendo magari un cammino terapeutico nelle comunità Papa Giovanni, nella Papa Giovanni XXIII di San Patrignano. Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre, che stanno vivendo magari in salita, diciamo così, un momento difficile della loro vita, e che devono comunque essere al centro dell'attenzione del Papa, della vita della Chiesa e, mi verrebbe da dire, un po' di tutta la società. Per cui lo consideriamo un momento molto importante. Ora ci saranno in cattedrale circa 650 persone, altrettante però saranno anche sulla spiaggia, e poi molte altre ci seguiranno anche lungo le strade oppure da casa attraverso la televisione e la radio.
7: Monsignor Anselmi, la giornata di sabato 22 agosto alla città di Rimini, la visita alla città di Rimini del Papa si chiuderà al porto, proprio dove andò San Giovanni Paolo II nel 1982. Qual è il valore di questa messa sul mare?
8: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata, di tutta la giornata della vita della Chiesa, di tutta la giornata della vita di ogni cristiano, e penso anche del Papa, perché intorno a Gesù, presente sull'altare, nella sua parola e nella comunità riunita, si vive una sua presenza molto molto particolare, per cui il fatto che sia fatto lì e che anche tante altre persone, a parte in riva al mare, che il mare anche nella predicazione della vita di Gesù, il lago di Tiberiade, il luogo della vocazione, il luogo della missione, il luogo della tempesta sedata, della pesca miracolosa, Gesù usa tanto, no? Diciamo, vive tanto in riva al mare. E poi indubbiamente sulla spiaggia tantissime persone si potranno avvicinare, forse fedeli ma anche un po' persone incuriosite, alla persona del Santo Padre, e raggiungere anche attraverso i tanti volontari così la sua parola, la sua proposta. Quindi è un luogo molto importante anche dal punto di vista della testimonianza e della missionarietà.
7: Per concludere, Monsignor Anselmi, Rimini è una città del divertimento, è una città, come abbiamo detto, del turismo. Ecco, l'impatto con la proposta religiosa, che cosa, come può cambiare questa città?
8: Secondo me è vero, il turismo oggi, più oltre che divertimento, è un periodo, le vacanze sono un periodo di diciamo così, di uscita dalla frenesia delle nostre giornate, no? Per cui le famiglie, le persone in vacanza hanno anche più tempo, no? Le messe serali sono sempre piene di persone, c'è più voglia anche di stare insieme, di ascoltare, di riflettere, per cui è una grande occasione. Cioè, è vero che l'estate può essere una distrazione, ma può essere anche una grande occasione. Noi siamo convinti che questo vorremmo riuscire ad offrire alla comunità, alla nostra diocesi, a tutte le persone che sono qui, a tutti i turisti, l'occasione per pensare, perché poi le cose che il Papa ci darà, ecco, ci dirà, non rimangano lì, ma continuino a essere, diciamo, diventano un bagaglio, una ricchezza per tutta la diocesi e per le persone che ci hanno partecipato, sicuramente. Io volevo ringraziare perché effettivamente l'organizzazione di questa giornata è stata fatta con il concorso di tante persone, mi verrebbe da dire anche da tutto il popolo, ecco, per cui 550 volontari, 650 coristi, 130 persone che poi tantissima gente che in questi giorni ha pregato, si è dato da fare, ha distribuito volantini, ha appeso manifesti, ha organizzato eventi, concerti. Anche dal punto di vista finanziario abbiamo scelto di non avere dei grandi sponsor, ma di finanziarci un po' dal basso con le offerte di tutti, e quindi ringrazio anche l'amministrazione, le istituzioni, anche per la sicurezza, che sono state veramente collaborative. È stato i tecnici, i professionisti che si sono messi a servizio, è stato veramente è tutta la diocesi, veramente, che tutti hanno fatto qualcosa, comprese le suore di clausura che hanno pregato, insomma, che hanno firmato biglietti, insomma. È stato un lavoro veramente corale, veramente sinodale, ecco, oggi si direbbe. Per cui di questo sono molto contento.
7: E ringraziamo Monsignor Nicolò Anselmi, il Vescovo di Rimini, che ci ha parlato dell'attesa dell'arrivo del Papa il 22 di agosto, sabato prossimo, nella città in riva all'Adriatico. Ma noi ci spostiamo solo di circa 30 chilometri da Rimini, saliamo verso la Repubblica del Titano, la Repubblica di San Marino, e saluto e ringrazio Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro, con il quale abbiamo ripristinato il collegamento. Monsignor Beneventi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
7: Una visita, dicevamo, molto importante. Il Papa torna a San Marino dopo 15 anni. Il 19 giugno del 2011 visitò la Repubblica Benedetto XVI. Le chiedo, Eccellenza, in un'epoca che è così mutata rispetto all'ultima volta, all'ultima visita papale, qual è il bisogno spirituale più urgente che la comunità di San Marino oggi chiede?
1: Sicuramente quello di ritrovare un'ancora di senso, di speranza. In questa frammentazione c'è bisogno di ripensarsi, di ritrovare ragioni forti per camminare insieme, per sperare. Fondamentalmente il Papa e la sua venuta ci richiama proprio che nessuna periferia geografica o dell'anima è dimenticata da Dio, e quindi l'urgenza di non sentirsi isolati ma parte di un sistema molto più grande ci viene proprio ribadito da questa visita, che come un tocco di provvidenza, una grande carezza, come abbiamo detto in questi giorni, esprime proprio questo bisogno urgente di passare da una tentazione di chiusura ad un percorso di rinnovamento interiore che rimette sempre di più la persona al centro, il senso di comunità.
7: Monsignor Beneventi, lei ha sottolineato che la visita di Papa Leone sabato prossimo sarà una finestra sul mondo. Perché?
1: Beh, perché dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità. Vogliamo quindi che il principio, la visione, lo sguardo dell'accoglienza non sia soltanto una retorica, ma uno stile di vita condiviso con la quale vogliamo leggere e dire la nostra disponibilità al mondo per un cammino di pace.
7: La visita di Papa Leone di sabato prossimo coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Ecco, questo che ulteriore significato può dare alla visita?
1: Questa visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, la memoria, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali. Basti pensare che i due stati hanno un voto anche all'interno dell'Assise dell'ONU, e questo è bello perché la cultura cristiana, che fa da linfa, nutre il senso di questo dovere civile, che insieme allo Stato del Vaticano, proprio a 100 anni appunto da questo rapporto di amicizia, vuole sigillare ancora di più la condivisione di un servizio per il bene comune, a partire da quella matrice cristiana che si traduce in quotidiana cooperazione per la tutela della dignità umana, della famiglia e soprattutto della coesione sociale.
7: Ecco, restiamo su questo, Monsignor Benevento, perché mi sembra una chiave interessante. Il Papa inizierà la visita a San Marino con l'incontro istituzionale con la reggenza, con i capi reggenti di San Marino, poi andrà in Basilica davanti alle reliquie di San Marino. Lei vede un filo conduttore che unisce questi due momenti?
1: Non solo vedo un filo conduttore, ma vedo la matrice dell'identità di questo Stato, che mette sempre insieme la Basilica, che è il luogo dove avviene anche l'elezione, e ancor di più l'istituzione dei capitani reggenti, quindi questo riferimento al fondamento del santo e ai valori cristiani, che trova poi dopo nel Palazzo Pubblico quell'identità civile dove si esprime una comunità di fede e di valore. E quindi, come più volte ho detto e mi piace dire, non vi è separazione tra servizi al bene comune civile e la custodia della fede. Basilica e Palazzo Pubblico sono i due volti della stessa storia di una comunità che trae le proprie radici spirituali, in forza delle quali edifica una società libera e giusta. Non ci può essere libertà a San Marino se non c'è senso di comunità, che si è costituita proprio storicamente intorno alla figura del santo, che a partire dalla Basilica ne ha dato sviluppo.
7: Monsignor Beneventi, un'ultima riflessione con lei. Lei è stato eletto alla guida della Commissione della Chiesa Italiana, della CEI, per la cultura e le comunicazioni sociali, praticamente subito dopo la pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Come pensa possa inserirsi il messaggio del Papa sulla custodia dell'uomo, dell'umano, in una comunità come quella di San Marino, che è a misura d'uomo?
1: Innanzitutto, recuperando il principio della separazione tra strumenti tecnologici e dignità della persona, ma soprattutto libertà della persona che governa questi strumenti. Per me è importante ribadire che la tecnologia deve rimanere uno strumento e non deve essere mai il metro dell'uomo. E a San Marino questo si esprime proprio in un contesto in cui gli algoritmi, l'intelligenza artificiale non sono la tentazione spersonalizzante delle relazioni, ma sono una realtà che si mette a servizio di quei valori etici con i quali vogliamo esprimere la prossimità fisica, la relazione, ma ancora di più, come ci direbbe il Papa, la custodia di quell'umano che trova proprio nel senso comunitario a San Marino un terreno fertile. Quindi per me è importante ribadire che il Papa ci dà nella sua enciclica quei criteri, quelle visioni e quegli strumenti proprio per dire quale deve essere il nostro rapporto con l'innovazione tecnologica.
7: Grazie per averci parlato di questa attesa di Papa Leone sabato prossimo a San Marino. Monsignor Beneventi, le auguriamo una buona visita e naturalmente grazie per essere stato sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti voi.
7: Amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi abbiamo fatto vivere l'attesa della visita del Papa sabato prossimo a San Marino e poi a Rimini, al meeting. Naturalmente vi ricordiamo che la Radio Vaticana sarà in collegamento diretto per tutta la giornata di sabato 22 agosto da San Marino prima e poi da Rimini con vari colleghi per testimoniarvi radiofonicamente questa visita. Io tra poco do la linea al collega Alessandro Guarasci per la seconda parte del Mondo alla Radio di oggi. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, grazie a Marina Tomarro in regia. La linea va ora a un brano musicale e poi, come detto, si va avanti. Il programma prosegue dando la linea ad Alessandro Guarasci.

0: Il mondo alla radio.
1: E allora, cari ascoltatori, ora parliamo di economia circolare, di riciclo, perché dovete sapere che l'Italia ha il primato per livelli di circolarità, dunque di riciclo di tanti materiali, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 paesi dell'Unione Europea, in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee, parliamo di Germania, Francia, Spagna, e aumenta la produttività delle risorse con un miglioramento del 20% rispetto al 2019. C'è un però, perché la dipendenza dalle importazioni di materie prime rimane molto elevata. Pensate, nel 2023 è stata pari al 48% del fabbisogno complessivo. Allora, cari ascoltatori, vi ricordo, io sono Alessandro Guarasci, regia con me c'è Luca Rossi. Vi abbiamo parlato di una fotografia che in qualche modo possiamo definire è contraddittoria, anche se ancora sostanzialmente positiva, quella dell'economia circolare italiana, quella che emerge dal rapporto 2025 sull'economia circolare del Circular Economy Network, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, realizzato in collaborazione con Enea. Allora, noi abbiamo in linea il presidente della Fondazione, Edo Ronchi. Ronchi, allora, voi dite bene ma non benissimo.
2: Gli indicatori di Stato, cioè come stiamo adesso sugli indicatori europei di economia circolare, reggiamo molto bene. Diciamo, su 27 paesi europei siamo secondi solo dopo l'Olanda. Tra i principali paesi europei, mettendo insieme i vari indicatori, produttività delle risorse, riciclo dei rifiuti, quota delle materie prime, se sostituiscono le materie prime, cioè i vari indicatori di circolarità, siamo meglio degli altri paesi europei. Il problema sono i trend, cioè il trend degli ultimi 5 anni, prima della pandemia ad oggi. Noi teniamo bene, però altri paesi stanno correndo di più. Il timore è che questo vantaggio, che è anche un vantaggio competitivo economico, si riduca in prospettiva. Questo è il timore.
1: Bene, senta, allora Ronchi, però come va per quanto riguarda i rifiuti urbani? Perché in sostanza a livello territoriale ci sono anche molte, molte differenze.
2: Nel riciclo dei rifiuti urbani siamo a buon punto, siamo intorno al 64% di raccolta differenziata e oltre il 50% di riciclo effettivo, perché ci sono gli scarti nelle raccolte differenziate. Possiamo fare meglio, come livello europeo siamo abbastanza alti, c'è solo la Germania che fa meglio di noi sulle raccolte sul riciclo, non sulle raccolte differenziate degli urbani. E possiamo fare meglio perché abbiamo alcune zone dove siamo in ritardo, perché abbiamo dei picchi dell'80% di raccolta differenziata e dei punti ancora bassi sotto il 50%, che oggi sono livelli bassi quando non raggiungi il 50%. Quindi dobbiamo portare tutti al buon livello che si raggiunge nella gran parte dell'Italia.
1: Senta Ronchi, voi nel vostro rapporto dite che per quanto riguarda gli investimenti e l'occupazione i segnali sono contrastanti. Ecco, ci spiega un attimo perché?
2: I segnali sono contrastanti perché in alcuni settori come il riciclo andiamo bene, in altri bene, soprattutto nei rifiuti speciali, ma negli imballaggi molto bene e abbastanza bene nei rifiuti urbani, quindi l'occupazione in questi ambiti di attività vanno bene. Nei settori del riutilizzo e della riparazione invece siamo un po' più bassi rispetto ad altri paesi europei che fanno meglio e quindi abbiamo la necessità di recuperare sui settori della riparazione dei prodotti e del riutilizzo.
1: Senta Ronchi, per chiudere, l'Italia importa molte materie prime, questo è un settore critico in qualche modo?
2: L'economia italiana per il 48% dei materiali, compresi fossili, ma minerali, metalli e biomasse, 48% dipende dalle importante, è quasi il doppio della media europea, e quindi questo è un fattore di nostra vulnerabilità. Per queste importazioni spendiamo circa 500 miliardi di euro, che è anche un impatto economico molto importante. Quindi per noi la circolarità, che vuol dire usare in maniera più efficiente le risorse, aumentare la produttività delle risorse, risparmiare materiali, risparmiare importazione, vuol dire migliorare anche la competitività della manifattura e della nostra economia.
1: Allora, grazie Ronchi per essere stato con noi, buon pomeriggio.
2: Buona giornata.

0: Ronchi ci ha dato un quadro chiaro, ma noi guardiamo un altro aspetto del riciclo, quello che c'è più vicino, più prossimo, ecco, gli abiti. Ogni anno, pensate, in Europa si gettano 5,8 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a 11 kg a persona, è davvero tanto, e purtroppo la maggior parte di questi rifiuti, ben l'87% in tutto il continente, finisce in discarica, viene incinerita o addirittura viene esportata all'estero, in paesi dalle normative molto, diciamo, molto carenti. Ci sono, soprattutto in America Latina, vere discariche a cielo aperto di tessuti. In sostanza, il riciclo dei vestiti è proprio di fondamentale importanza per ridurre l'impatto ambientale, tanto che dal 2022 in Italia è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, e nel 2025 lo sarà in tutta Europa. Allora, noi abbiamo in linea Andrea Fruttero, presidente di Unirau, che mette assieme appunto le aziende che raccolgono e riciclano abiti usati. Buon pomeriggio, Fruttero.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Senta, davvero siamo di fronte, diciamo, a un fenomeno così massivo? Addirittura 11 kg a persona, sono davvero tantissimi.
1: Beh, sono dati che dobbiamo prendere sul serio, perché sono stati elaborati a livello europeo, ma sono ancora dati molto fragili, perché non essendoci ancora il sistema di responsabilità estesa dei produttori, in molti paesi europei, compreso il nostro, non c'è obbligo di dichiarazione dell'immesso sul mercato, quindi siamo di fronte a stime. Certamente consumiamo molti vestiti, ma quando parliamo di rifiuti tessili dobbiamo precisare che ci riferiamo a tutto quello che è il tessile, l'abbigliamento, ma anche tutto quello che è il tessile domestico, quindi lenzuola, asciugamani, cuscini, sicché parliamo di prodotti molto complessi, che non sono solo fatti di tessuto, ma anche di pelle, di cuoio, di plastica, di materiali sintetici. Sono prodotti molto complessi.
0: Senta una cosa, ci sono comunque anche delle esperienze positive. Per esempio, c'è il progetto di un'azienda in Cile che trasforma gli scarti dell'industria tessile in pannelli termoisolanti per abitazioni popolari e persone a basso reddito. Poi tutti questi rifiuti che noi, diciamo, facciamo il possibile per differenziare, che fine fanno?
1: Ma guardi, è molto importante distinguere intanto la differenza che c'è tra rifiuti industriali, che sono gli scarti di produzione, e i rifiuti urbani, che sono invece i prodotti completi che arrivano a fine vita. Noi ci occupiamo, e diciamo, il dibattito pubblico verte sui rifiuti urbani, quindi prodotti finiti e non scarti industriali. Quando parliamo di prodotti finiti dobbiamo altrettanto essere bravi a distinguere tra quello che è la donazione,
0: certo,
1: che per fortuna è regolata dalla legge GADDA contro lo spreco alimentare, l'articolo 14 dice che se vuoi donare devi portare presso la sede della ONLUS che si occuperà di donare, e la raccolta differenziata. Non bisogna ingannare i cittadini camuffando da donazioni le raccolte differenziate, è fondamentale essere sinceri e trasparenti, e quindi quando parliamo di raccolte differenziate, e la nostra associazione rappresenta aziende e cooperative che si occupano di fare le raccolte differenziate con i cassonetti stradali, queste raccolte differenziate sono destinate, diceva Ronchi prima, dobbiamo migliorare sul riuso, sono destinate principalmente alla preparazione per il riuso, perché questa filiera e questa tipologia di prodotti si presta molto bene alla selezione per la preparazione per il riuso, e molto meno, è molto difficile, il tema del riciclo di quello che non è riusabile. Peraltro siamo in linea con la gerarchia europea, che ci dice, e anche buon senso, di ridurre la quantità, il consumo, di ridurre di aumentare il riuso, di aumentare il riciclo, poi di passare al recupero energetico e solo infine allo smaltimento. Quindi questa filiera fa molta preparazione per il riuso e riuso, quasi il 50% di quello che viene raccolto. In Italia siamo a 160-170 mila tonnellate anno, e c'è la grande sfida della preparazione per il riciclo e del riciclo. Questa è la sfida che dovremo affrontare con l'avvento del sistema di responsabilità estesa dei produttori, che verosimilmente nel giro di 12-24 mesi, anche in coerenza con l'evoluzione della normativa europea che è in corso e con il decreto che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo, avremo di fronte a noi. Quindi
0: insomma, Flotero, noi possiamo essere tranquilli che quando mettiamo gli abiti in quei cassonetti gialli, per esempio, sono qua a Roma, fanno diciamo una buona fine, insomma, vengono utilizzati.
1: Diciamo che generano occupazione perché c'è la raccolta, occupazione perché c'è la selezione. Poi, come in tutte le filiere, ci sono anche operatori non corretti.
0: È stato il caso a Roma.
1: Noi come associazione collaboriamo con le istituzioni, abbiamo recentemente siglato un accordo con l'Agenzia delle Dogane per fornire informazioni utili al contrasto alle pratiche illegali. Per i cittadini il messaggio che io mi sento di ribadire è: se volete donare dovete rivolgersi presso la parrocchia, presso l'associazione benefica che si occuperà di donare. Se volete fare una raccolta differenziata utilizzate i cassonetti. Sappiate che quello che è dentro i cassonetti verrà separato, selezionato per avviare alla preparazione per il riuso. Quello che non è riusabile viene avviato a trasformazione in strofinacci per la pulizia, pannelli fonoassorbenti, e quello che proprio non si sa più che farne diventa recupero energetico, ma parliamo di frazioni abbastanza basse.
0: E allora io ringrazio.
1: Il problema vero è: mentre in tutte le altre filiere dobbiamo dire aumentiamo le raccolte, in questa filiera, prima di aumentare le raccolte, dobbiamo insieme con le industrie trovare cosa fare di quello che non è riusabile, altrimenti rischiamo di ingolfare il sistema.
0: Esattamente, io ringrazio Andrea Fluttero, presidente di Unirau. Buon pomeriggio, Fluttero.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: E allora, e poi abbiamo il vetro. Pensate, nel 2024 per il vetro è stato stimato un tasso di riciclo di quasi l'82%. Il dato emerge da uno studio realizzato dal professor Vincenzo Maria Sglavo dell'Università di Trento. In generale, tra PET, alluminio e multistrato poliaccoppiato, il vetro è quello che nella sua produzione richiede in minori quantitativi di energia, dimostrandosi dunque responsabile di emissioni inferiori di CO2. Il minor utilizzo di energia per produrre un chilo di materiale riciclato vede in testa appunto il vetro. Allora, però, una bottiglia da 500 ml pesa circa 15 volte in più, ad esempio, di una lattiera di alluminio della stessa capacità. Allora, meno energia, però oggettivamente l'energia in Italia costa ancora troppo, e questo ce l'ha detto Marco Ravasi, che è presidente di Assovetro.
2: È un momento molto delicato, perché comunque non siamo ancora usciti dalla coda generata dal basso consumo, dell'inflazione, e subiamo una contrazione quindi del mercato, soprattutto nella parte domestica. Anche alla fine dell'anno scorso tutta la parte di consumi non è che è andata proprio brillantemente. In export, perché poi il 50% del vetro per l'area packaging va all'export, si vede un'America che è in ripresa, un'Inghilterra leggera ripresa, invece una grossa difficoltà della Germania, che è in fortissima recessione.
0: Ecco, lei ha parlato di America in ripresa, però nel frattempo ci staranno i dazi, questo cambierà completamente il panorama.
2: C'è questa spada di Damocle, perché comunque una grossa parte dell'esportazione di vino italiano è soprattutto su una fascia, con una fascia non medio-alta o altissima come potrebbe essere la gamma del bollicine che viene dalla Francia, e quindi potrebbe avere un impatto importante sul medio di gamma, un effetto dazi, almeno come è stato dichiarato, quindi delle voci importanti di tassazione.
0: Voi temete qualcosa anche per l'occupazione dopo l'effetto dazi?
2: Al momento noi stiamo gestendo tutta la parte occupazione con delle fermate delle linee, qualche intervento di cassa integrazione, c'è anche qualche forno fermo, però devo dire che in una situazione che oramai sarà un 18 mesi che ha impattato, sempre si distingue l'ottimo rapporto relazionale tra sindacato nazionale, locale e le produzioni del vetro, e quindi non ci sono stati impatti significativi in termini di occupazione. Ci sono anche degli impianti pronti a partire. Diciamo che siamo passati da una situazione che solo qualche anno fa si parlava di sottocapacità a una situazione evidente di sovracapacità.
0: Senta, voi siete e continuate a essere campioni nel riciclo. Che cosa c'è però che non va nel sistema italiano? Insomma, siamo arrivati a una certa vetta e oltre non riusciamo ad andare. Che cosa ha fermato in questo momento il settore?
2: Lo ferma il discorso che dovremo sicuramente sviluppare della raccolta differenziata per colore, come avviene ad esempio in Germania. Quindi noi ad esempio siamo dei grandissimi riciclatori, i primi in Europa, ma abbiamo un effetto per le ragioni di ingegneria di come sono conformati gli impianti di trattamento, di grande diluzione del colore chiaro della bottiglia chiara nel colore scuro. Quindi significa che riusciamo ad avere molto più rottami in una bottiglia scura, e quindi anche per parlarne un po', per fare della comunicazione, una bottiglia scura è molto più sostenibile di una bottiglia chiara. Dovremo arrivare a poter separare meglio i colori, preferibilmente con una raccolta differenziata a monte separata per colori.
0: E qui è fondamentale l'accordo con i comuni, però con le autonomie locali?
2: È fondamentale la gestione di Coreve, che è il consorzio per il recupero del vetro, sotto l'ombrella di CONAI, ma ovviamente con il rapporto direttamente con le municipality, con i comuni, in modo di poter raccogliere meglio il vetro. Lo raccogliamo tanto, lo raccogliamo direi anche bene, però possiamo raccoglierlo meglio.
0: E senta, per chiudere, uno degli aspetti fondamentali nell'immediato dopo pandemia era il prezzo del gas. Voi siete energie, cioè industrie piuttosto energivore. Ora si sta verificando qualche lieve rialzo, anzi nemmeno troppo lieve. Voi siete preoccupati?
2: Siamo preoccupati perché il termine di confronto è sempre il 2019, quando il TTF, che è l'indice di misura del costo del gas, era inferiore ai 20 euro megawattora, e oggi siamo sempre tra i 45 e 50, quindi una voce che rappresenta il 27% del costo non riesce a scendere ai valori del passato. Il tutto è collegato anche al tubo russo, ma al fatto che se noi importiamo del gas liquefatto dall'America rimarremo sempre poco competitivi rispetto agli americani e agli altri paesi come la Cina. Quindi c'è veramente un tema di competitività al centro della visione del vetro. Dobbiamo recuperare un costo dell'energia molto competitivo.
3: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.

0: questa spiana.
1: E allora, riciclare e fare leva sull'intelligenza artificiale è anche un modo per arginare le emissioni di gas serra. Però vi dobbiamo dire che nel quarto trimestre del 2024 le emissioni di gas serra nell'Unione Europea sono addirittura aumentate e sono state stimate in 897 milioni di tonnellate di CO2, appunto con una crescita del 2,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Allora, Eurostat sottolinea che i due settori economici, diciamo, più inquinanti, che dunque producono più gas serra, sono state le famiglie e la fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata. Insomma, bisogna davvero fare di più e meglio. Allora, oggi proprio su questo è intervenuta anche Enea, grazie alla sua direttrice al Dipartimento Sostenibilità, Claudia Brunori, che appunto ci ha detto quanto sia importante in questo momento continuare a credere nella transizione energetica per proteggere il nostro pianeta.
2: Sicuramente l'economia circolare può contribuire per oltre il 40% alla riduzione delle emissioni di gas serra e al momento questa opportunità è stata molto limitata perché ci si è concentrati soprattutto sulla fase finale della chiusura dei cicli della catena di valore, quindi sulle attività di riciclo che in ogni caso non sono state implementate al punto per tutto, diciamo, il loro completo potenziale. Quello che dobbiamo fare è puntare ancora di più sulla chiusura del ciclo partendo dall'inizio, quindi dalla progettazione dei prodotti, dalla progettazione dei processi produttivi, dall'implementazione di modelli di consumo più sostenibili basati su un uso più efficiente delle risorse e quindi ridurre quelli che sono gli sprechi. Quindi sicuramente siamo un paese eccellente, ma c'è ancora tanto da fare.
1: E forse anche rivedere il sistema di approvvigionamento delle materie prime, che forse è eccessivo, anche là forse si spreca ancora troppo.
2: Esattamente, il modello economico è ancora troppo basato sull'uso e consumo delle risorse in maniera lineare e il consumo delle risorse sta crescendo ben a livello globale, ma anche in Italia, ben di più rispetto a quello che è l'aumento della popolazione. Questo significa che è proprio un problema di stile di vita, di approccio culturale, ma anche di modello di produzione e consumo insostenibile che va assolutamente cambiato. Un lavoro da fare a 360 gradi, sia per quanto riguarda le imprese, sia da parte delle istituzioni, da parte di chi fa innovazione e ricerca come l'Enea, ma anche della società civile.
1: Ecco, appunto, voi come Enea concretamente come partecipate a tutto questo processo?
2: Enea partecipa sviluppando tecnologie e strumenti che possano supportare le imprese, le istituzioni e anche chi deve gestire i territori a adottare delle soluzioni innovative più sostenibili basate su un uso più efficiente delle risorse che siano rigenerative e basate anche su un approccio collaborativo intersettoriale che metta a sistema un po' tutti gli attori necessari per garantire la chiusura dei cicli nelle catene di valore dei prodotti e dei materiali e nella gestione del territorio.
1: Senta, a lei, secondo lei questa è una sfida difficile oggi oppure vede che comunque dei passi in avanti nel corso degli anni sono stati fatti? D'altronde il rapporto pubblicato oggi mette in luce quanto comunque l'Italia in Europa sia un paese molto virtuoso.
2: L'Italia è assolutamente ai primi posti per prestazioni in termini di circolarità, però purtroppo perché vi deriva dal proprio modello economico, dalla propria cultura, quella del riuso, un paese povero di materie prime che da sempre ha basato la propria economia su un approccio più circolare rispetto agli altri paesi. Tuttavia stiamo perdendo un po' terreno rispetto agli altri paesi e siamo anche indietro, abbiamo ridotto quelli che sono gli investimenti in innovazione e ricerca. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo puntare sulla ricerca e sull'innovazione. Stiamo messi bene, abbiamo le competenze se abbiamo le imprese con la giusta mentalità, c'è un grosso lavoro da fare di squadra, mettendo a sistema tutti gli attori interessati, pubblici e privati.
1: E allora avete sentito cosa ci ha detto Enea? Bisogna continuare a puntare sulla ricerca, perché non bisogna abbassare la guardia. D'altronde, appunto, questi ultimi dati che abbiamo detto sono significativi. Purtroppo aumenta l'emissione di gas serra nell'Unione Europea e da parte soprattutto dei paesi dell'Unione Europea. Dobbiamo contrastare questa tendenza davvero, se vogliamo salvare il pianeta e soprattutto se non vogliamo far sì che il concetto di transizione ecologica sia solo teorico. Allora io mi fermo qua, vi lascio con della musica, poi ci sarà l'informazione. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, da Luca Rossi in regia.

0: spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Le 17, Marina Tomarro in studio. Il governo iraniano ha respinto la definizione dello stretto di Hormuz come nuovo territorio degli Stati Uniti, utilizzata dal presidente americano Trump in un post sul suo social, e ha avvertito che quella che Teheran considera un'illusione presto sarà corretta. E il presidente Trump, attraverso il suo social, fa sapere che non sono in corso né in programma colloqui o contatti con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il ministro degli esteri belga Prevost è stato costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo a Kiev dopo che nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo. Prevost ha continuato nel rifugio i colloqui col suo omologo ucraino Sibiha, una realtà quotidiana per milioni di ucraini, condivisa oggi dai nostri ospiti belgi, ha scritto Sibiha sui social. L'aeroporto a Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancioni. È tutto, l'informazione torna alle 18.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana.
1: In blu 2000. In blu 2000. News.
2: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita. Da Milano a Napoli a Cipro si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano a rincari i prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Sera da Pirachile Dolfini, tensione nello stretto di Hormuz dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
3: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington, chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo, il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della marina britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
4: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Kusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib. Un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel.
5: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
6: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione

0: fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano, gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
2: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso. Il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette, ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
3: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato chiesto dalla procura forlivese riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
4: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori, ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa, la tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
4: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina, 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
5: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varene, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Grazie. Grazie.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno, affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle nuove, perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle. Secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme ai uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Re Bibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
1: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta quest'idea e poi come l'avete sviluppata?
1: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere con le parole che si usano, con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo?
1: Sì, abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni. È complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
1: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Giuliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
0: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
2: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
3: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
4: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
3: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
4: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
3: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
5: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
3: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale. Quanto sei emozionata?
2: È su 199.
3: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
2: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi, il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
3: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
2: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, ma sa.
0: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi, tra disagio, carcere, dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
1: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti di sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
0: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento come gli insegnanti.
1: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
0: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
1: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo social che vengono impattati quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online più facilmente, la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
0: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
1: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi. Nessuno ha mostrato reticenze. I ragazzi che ho intervistato, che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato coltivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
0: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
1: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi, è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono andato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto oscuro, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia, perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pigolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza. Siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa, Come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'è un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo proprio tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
0: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG, carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Careba è costato la vita ad oltre 80 persone, tra loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
1: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni. La traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
0: Il governo iraniano ha respinto la definizione dello stretto di Hormuz come nuovo territorio degli Stati Uniti, utilizzato dal presidente americano Trump. In un post sul suo social, che ha avvertito che quella che Teheran considerava un'illusione presto sarà corretta. E il presidente Trump, attraverso il suo social, ha annunciato che non ci sono colloqui in corso né programmati con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il ministro degli esteri belga, Prevot, è stato costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo a Kiev, dopo che nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo. Prevot ha continuato nel suo rifugio i colloqui col suo omologo ucraino, Sibiha, una realtà quotidiana per milioni di ucraini, condivisa oggi dai nostri ospiti belgi, ha scritto Sibiha sui social. E l'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione giunta è al seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosse ad arancioni. È tutto, l'informazione torna domani mattina.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati.

mattina preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano,

0: da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico, non si ingannino i loro avversari. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: e allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 tribù troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

in verità io vi dico, questo è il tono solenne delle affermazioni importanti e parla della ricchezza. E Gesù dice che le ricchezze sono un ostacolo che rallentano lo slancio del cuore, rallentano la carità, la condivisione e alimentano piuttosto l'egoismo e la superbia. Un ostacolo vero che crea così falsa sicurezza che inganna. Ma dice Gesù, quando gli dicono i discepoli: ma allora chi può essere salvato se è così difficile? E Gesù dice: per gli uomini è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. E Pietro gli dice: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E questa affermazione può essere la voce dei discepoli di ogni tempo, se abbiamo veramente scelto Gesù. E Gesù dunque dice: chi avrà lasciato affetti riceverà 100 volte tanto e la vita eterna. Si parla di tutti come parentela, tranne delle mogli. Forse c'erano delle coppie, dicono gli studiosi, che seguivano Gesù. E negli Atti, infatti, gli Atti degli Apostoli, si trova descritto che Aquila e Priscilla, una coppia, operano, collaborano con San Paolo. Nella loro casa ricevono quelli che devono essere istruiti sugli insegnamenti di Gesù. Preghiamo allora perché il Signore doni anche a noi un cuore capace di amare senza ostacoli, lasciando sempre il primato al Signore. E ricordo, proprio qui, 9 mesi prima di essere eletto Papa, Papa Leone, da cardinale, il 1° settembre di 2 anni fa, a conclusione dell'anniversario della lacrimazione della Madonna, ha detto: le lacrime di Maria non devono rimanere infeconde. Ha aggiunto il venerabile Papa Pio XII, nel suo radiomessaggio si domandava: comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? È una domanda, diceva Papa Leone, che aspetta una risposta, ma non una risposta verbale, ma piuttosto esperienziale con la vita. Qui la Madonna, non con le parole, ma con le sue scelte, ha parlato della essenzialità della vita. Ha scelto un'immagine semplice, di gesso pitturato, ma di serie, di poco valore economico. Ha scelto una casa molto modesta, in 2 stanze stavano 2 giovani coppie, lui con il fratello, con le rispettive mogli. Poi c'era il gabinetto e un corridoio che serviva per il pranzo. Casa molto modesta, una coppia semplice. Però poi ha dato la Madonna il segno che è Dio che sceglie così.
Lei soffriva molto, questa signora, e aveva la tossicosi gravidica, c'era il rischio per la sua vita e la vita del bambino che portava in grembo. È stata perfettamente guarita la prima persona, poi sono seguite tante altre guarigioni e conversioni, un ritorno a Dio. La Madonna ci aiuta, sì, a tornare pienamente a Dio con la nostra vita. Allora l'invito, facciamoci accompagnare dalla Madonna, sempre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri, i diaconi e il popolo santo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Bene, bene.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dobbiamo fare il riverenza.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Se riesci a usare i tuoi pensieri, scegliere se seguirli oppure decidere di cambiarli, sostituire quelli meno favorevoli con altri migliori, orientando la tua focalizzazione mentale, allora avrai la chiave della salute, del benessere e della pace mentale. Potrai attraversare con una nuova, potente consapevolezza ogni esperienza che la vita ti propone e scegliere come farlo, liberandoti dai meccanismi automatici sui quali, non conoscendoli, non hai nessun controllo. Osservando negli ultimi anni la mia stessa attività mentale, anche con l'ausilio delle molte esperienze psicoanalitiche, psicoterapeutiche e meditative, alle quali si sono aggiunte la conoscenza e la formazione in discipline terapeutiche, posso dirti che la tua vita e la relazione con ciò che ti circonda sono governate da un algoritmo molto preciso che può essere riassunto in questa sequenza circolare: pensiero, convinzione, emozione, reazione neuroendocrino-immunitaria, somatizzazione dell'esperienza interiore, riflesso energetico, risonanza, nuovo pensiero. Ecco un esempio dell'attivarsi di questa sequenza nella vita pratica. Pensi che potresti perdere il lavoro. La convinzione che segue potrebbe essere riassunta nella frase «Non sono al sicuro». A questa convinzione potrebbe seguire un'emozione di preoccupazione o paura. L'emozione metterebbe in allarme il tuo sistema neuroendocrino-immunitario, che reagirebbe a quell'emozione come farebbe con una reale minaccia esterna alla sopravvivenza. La produzione di adrenalina e cortisolo che ne seguirebbe provocherebbe una serie di somatizzazioni e sensazioni fisiche, generando un'esperienza di minore energia che darebbe vita a un pensiero reattivo, che innescherebbe un nuovo algoritmo, modificando a ogni passaggio il tuo stato mentale, il tuo corpo, la tua dimensione energetica, generando nuove convinzioni e credenze, e così via. Naturalmente ognuno di questi passaggi vive di infinite variabili e possibilità. A un'altra persona il pensiero «potrei perdere il lavoro» potrebbe generare una convinzione opposta, come «sono perfettamente in grado di trovarne un altro», e accendere un desiderio di cambiamento cui seguirebbe un'emozione positiva e una diversa reazione endocrina. In ogni caso, per conquistare la competenza di una maggiore consapevolezza e di un migliore governo dei tuoi pensieri, non è necessario vivere con il manualetto di istruzioni in mano o preoccuparsene più di tanto. Quello che ti serve sapere è che ogni volta che tu rinunci ai tuoi poteri superiori, che risiedono nella dimensione della coscienza e della consapevolezza, lasci che la tua mente assuma il controllo automatico delle operazioni e agisca secondo meccanismi arcaici, esclusivamente orientati alla sopravvivenza e al raggiungimento di un'accettabile condizione di equilibrio psicofisico. Solo attraverso la tua dimensione consapevole, che come essere umano ti appartiene, puoi osservare la tua mente, la tua condizione emozionale e spirituale, in altri termini il tuo ecosistema interiore, e modificarne gli squilibri, attingendo a un'altra potente risorsa propriamente umana, che è la capacità riparativa e trasformativa. Hai ampi margini di libertà in questo processo, compresa la libertà di lasciare le cose come stanno, se non sei pronto a modificare qualcosa. A volte Anche una condizione di sofferenza o di rinuncia può essere funzionale al mantenimento dell'equilibrio necessario. Naturalmente, diventare consapevole della tua attività mentale automatica apre spazi che ti consentono di scegliere e mantenere il comando delle operazioni. In questo scenario sofisticato, che non può escludere la dimensione spirituale, voglio guidare la tua consapevolezza verso una precisa categoria di pensieri automatici, la cui conoscenza ti servirà a contenerne l'influsso sfavorevole sulle tue emozioni, sulla tua libertà e sulla manifestazione delle tue specifiche e qualità. Sto parlando dei pensieri che possiamo definire come autolimitanti, pensieri che vengono da un serbatoio profondo in cui giacciono da quando si sono formati per la prima volta nella tua mente e che riaffiorano lungo il resto della tua vita, stimolati da circostanze di varia natura. Lo scopo di questi pensieri è certamente protettivo e legato all'istinto di sopravvivenza. Tuttavia, questo tipo di protezione è riferito proprio a quegli eventi per i quali si sono formati, in genere esperienze di paura o carenza, che non esistono più o che non costituiscono minacce nella condizione in cui ti trovi adesso a distanza di molti anni, anche decenni. Le esperienze sfavorevoli che tutti abbiamo dovuto affrontare nella vita, se ci hanno condizionati una volta, finiscono per prolungare i loro effetti anche nell'età adulta, limitando le nostre risorse interiori e la reale possibilità di essere chi e cosa vogliamo essere, impedendoci di realizzare i nostri sogni e di raggiungere una totale pienezza di vita e appagamento. Dobbiamo a questo tipo di pensieri ricorrenti la maggior parte dei limiti che ci poniamo e che ci separano dalla realizzazione dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni. Ogni volta che si manifesta in noi una pulsione o un desiderio, che ci poniamo un obiettivo da raggiungere, o che pensiamo di osare un'impresa per noi affascinante, i nostri pensieri autolimitanti intervengono subito come severi censori per convincerci che non possediamo le qualità necessarie per realizzare ciò che desideriamo. Ecco perché l'arte di volerti bene non può prescindere dalla necessità di scovare in te questa dinamica e smascherarla, proprio individuando i tuoi pensieri autolimitanti ogni volta che si manifestano nella tua mente, con il proposito di proteggerti da possibili delusioni, dal rischio di fallire, di esporti a nuovi pericoli o farti riprovare emozioni ed esperienze negative del passato. La cosa positiva è che i pensieri autolimitanti sono estremamente facili da scovare. Sono quelli legati alle tue convinzioni di assenza, mancanza, insufficienza che volontariamente ti autoattribuisci.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Molti autoreprimono le proprie convinzioni etiche o religiose, ma così non si può uscire dalla crisi, o comunque non si può uscire migliori. Usciremo in peggio.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistete.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, oggi in studio Giuseppe Russo per una nuova puntata di Scrigno Musicale. Il tema di oggi, progressioni. Ascolteremo la sonata per pianoforte numero 23 in fa minore, opera 57 di Ludwig van Beethoven. A seguire invece la sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, opera 65 di Frédéric Chopin. Per concludere, il trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore, opera 67 di Maurice Ravel. Gli ascolti di oggi saranno ordinati secondo tre categorie: tonalità, numero di strumenti e autori. Per quanto riguarda le tonalità, assisteremo ad una progressione di tonalità minori. Infatti, fa minore è una tonalità cupa, sol minore è una tonalità malinconica e la minore è invece una tonalità più familiare. A seguire una progressione di strumenti, costituita prima solo dal pianoforte, poi dal pianoforte e dal violoncello, e poi pianoforte e violoncello con l'aggiunta del violino. Per quanto riguarda gli autori, la progressione è cronologica. Gli stili sono tutti e tre diversi. Beethoven è una categoria a sé, Chopin è romantico e Ravel rappresenta uno stile più moderno. Tutti e tre hanno una grande conoscenza del pianoforte. Iniziamo con Harvey LaVan Cliburn Jr., noto al pubblico come Van Cliburn. Van Cliburn è stato un grandissimo pianista americano, vincitore della prima edizione del concorso internazionale

Abbiamo ascoltato la sonata numero 23, opera 57, detta Appassionata di Ludwig van Beethoven. Proseguiamo con Friedrich Chopin, con la sonata per violoncello e pianoforte in Sol minore, opera 65, dall'esecuzione di Mstislav Rostropovich e Marta Argerich. Rostropovich è stato un violoncellista russo, vincitore di numerosissimi premi, ed ebbe fra i suoi maestri Dmitri Shostakovich. Marta Argerich è una pianista argentina che a 16 anni, nel 1957, vinse il concorso internazionale di Ginevra e, a distanza di sole 3 settimane, il concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni. Le ascoltiamo nell'esecuzione della Sonata per violoncello e pianoforte in Sol minore, opera 65 di Frédéric Chopin.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello e pianoforte in Sol minore, opera 65 di Frédéric Chopin, nell'esecuzione di Mieczysław Rostropowicz e Marta Argerich. Continuando a parlare di progressioni, proseguiamo con il trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore, opera 67 di Maurice Ravel, eseguito da Vladimir Ashkenazy al pianoforte, Isaac Perlman al violino e Lynn Harrell al violoncello. Ashkenazy è un pianista russo, vincitore di premi e riconoscimenti internazionali. Giovanissimo, arrivò secondo al concorso Chopin nel 1955, nonostante fosse il preferito di Arturo Benedetti Michelangeli, allora membro della giuria, il quale abbandonò anzitempo la manifestazione in segno di disaccordo con la scelta del vincitore. Ashkenazy riuscì comunque a vincere nel 1962 il concorso pianistico internazionale Tchaikovsky. Perlman è un grandissimo violinista israelo-americano, vincitore di numerosi Grammy Awards. Ha maturato una discografia vastissima che spazia da Bach a Stravinsky, con esecuzioni memorabili di Beethoven, Mendelssohn, Dvorak e innumerevoli altri autori. Harrell è un violoncellista statunitense e ha vinto, con Perlman e Ashkenazy, nel 1982 e nel 1988, due Grammy Awards, rispettivamente per il trio di Tchaikovsky in La minore, opera 50, e per la raccolta completa dei trii di Beethoven. Tre musicisti che ascoltiamo nell'esecuzione del trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore, opera 67 di Maurice Ravel.

0: Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore, opera 67 di Maurice Ravel, nell'esecuzione di Ashkenazi, Perlman e Harel. Giuseppe Russo vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora, chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi.
3: Le parole dure che Gesù usa nei confronti dei ricchi e delle ricchezze, quelle sul camello e la crona dell'ago, sono state a volte estese troppo velocemente ad ogni imprenditore e ad ogni mercante, assimilati a quei venditori che Gesù scacciò del Tempio. In realtà si può essere mercante, imprenditore ed essere seguace di Cristo, abitante del suo regno. Gesù ci dice che è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Difficile, sì, ma non impossibile. E infatti sappiamo di persone benestanti che facevano parte della prima comunità di Gesù, ad esempio Zaccheo di Gerico, Giuseppe di Arimatea o alcune donne che sostenevano gli apostoli con i loro beni. Nelle prime comunità esistevano donne e uomini non poveri e nella Chiesa ci sono sempre state persone benestanti che hanno seguito il Vangelo in modo esemplare. Per entrare nel Regno dei Cieli non a tutti è chiesto di spogliarsi come il mercante Francesco di Assisi. Ad alcuni che possiedono ricchezze è chiesto di condividerle. La condivisione è un altro nome della povertà evangelica.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882, in Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

calcisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno

ha tutte le carte in regola. Per essere un artista detesta lavorare.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Franz Liszt, eseguite da Claudio Michini al pianoforte in una registrazione del 21 settembre 2009.

Per le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato composizioni di Franz Liszt eseguite da Claudio Michini al pianoforte in una registrazione del 21 settembre 2009. E concludiamo con il Rondò Veneziano.

Con la musica del rondò veneziano si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per ouverture, danze, balletti e intermezzi trasmettiamo di Léo Delibes Sylvia ou la nymphe de Diane, balletto in tre atti, atto terzo. New Philharmonia Orchestra dirige Richard Boninge.

Per Overture Dance e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso di Léo Delibes Silvia o le Nymphe de Diane, balletto in tre atti, atto terzo. New Philharmonia Orchestra ha diretto Richard Boninch. Nella seconda parte della rubrica Overture Dance e Balletti Intermezzi ascoltiamo di Jules Massenet, balletto dall'opera Les Cid. National Philharmonic Orchestra dirige Richard Boninch.

Nella seconda parte della rubrica Ouverture Danze e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso di Jules Massenet, balletto dall'Opera Les Cid. National Philharmonic Orchestra ha diretto Richard Bonynge. Per la rubrica Solo ascoltiamo di Ludwig van Beethoven 33 variazioni per pianoforte opera 120 su un valzer di Diabelli. Rudolf Serkin al pianoforte.